0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Non so, innamorato.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Kiss Kiss. So

0: sole sette in punto. Grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione. Oggi ci occupiamo di complimenti che riceviamo o che facciamo in realtà anche su delle parti fisiche, no? Stamattina Picca con me ha esordito molto bene, mi ha detto sabato a Rai 1 sembravi enorme. Così mi ha detto,
1: veramente?
0: Sempre molto gentile.
1: Ma proprio l'ABC di quello che non si dovrebbe
0: sembravi
1: fare.
0: Sembravi una cosa enorme, gigante.
1: Non è vero, sembravi enorme, la tua aura era enorme, Pippo.
0: Esatto, e spiegaglielo.
1: Eri grande.

0: Grazie, ecco, grazie mille, grazie a Pica che subito ha esordito stamattina con un complimento molto carino, molto gentile.
1: Cioè, potevi entrare a far parte della puntata di qualche giorno fa, le frasi inopportune, le cose che non si dovrebbero mai
0: totalmente
1: dire, gli apprezzamenti.
0: Ma me ne ero accorto, perché non mi ha, è l'unico di voi che non mi ha chiamato, non mi ha scritto.
1: È rimasto coerente.
0: Sì, sì, sì, sì, esatto.
1: Se ha pensato davvero questa cosa, sì, è rimasto coerente,
0: ha detto,
1: e non ti ha fatto
0: chiamo,
1: complimenti.
0: Se no gli devo dire, no, ma sembravi enorme, gli rovino la cosa. Molto, molto sincero. Però ringrazio gli ascoltatori, evidentemente
1: allora,
0: c'erano
1: sì,
0: lunedì, hanno visto, grazie di cuore.
1: No, lunedì,
0: tutti,
1: ma sabato alle 17 su Rai 1 con Lucia De Girolamo, Ciao Maschio, e Pippo era uno dei tre maschioni che
0: ospiti,
1: è intervenuto ed è stato ospite.
0: Al di là dell'estetica,
1: bello,
0: mi ha fatto
1: bello,
0: molto piacere partecipare, mm-hmm, ed è bellissimo, in questo caso io rappresentavo Radio Kiss Kiss, è bellissimo, si è parlato tanto anche di Radio Kiss Kiss, e quindi per me è stato bellissimo cioè essere ospite lì e parlare anche della mia radio, mm-hmm, che un po' sento anche mia dopo tanti anni,
1: beh,
0: che ci
1: certo,
0: lavoro.
1: Dopo tanti anni. Allora, torniamo invece ai vostri complimenti, cioè la cosa, magari anche un solo complimento ricorrente nella vostra vita, quello che le persone dicono di voi, magari non alle vostre spalle, magari le persone che dicono cose belle di voi con voi quando ci siete voi, e il complimento che invece voi fate ad una persona più spesso.
0: Secondo te il complimento che riceve Anna Chiara per quale parte, diciamo, riceve il maggior complimento?
1: Non solo per l'aspetto fisico, lo riceverà anche per il suo aspetto caratteriale,
0: no,
1: perché...
0: e anche per la capacità di mostrare faccia e culo su una stessa foto.
1: Però da un sacco di tempo che non mette foto Anna Chiara.
0: Ma non è vero, ma se ieri mi sono imbattuto nelle istantanee di Anna Chiara.
1: Nelle istantanee. Sì, sì, no,
0: le istantanee di Anna Chiara sono tutte così
1: di spalle?
0: Ma non ci riesco io a girare, non sono mica un gufo.
1: Vabbè.
0: Una civetta, come si fa?
1: Ognuno ha la sua abilità, vero? Ognuno ha il suo talento.
0: Dove devo andare?
1: Dai, Pippo, fai impressione, dai. Ok.
0: Ma mi viene il torcicollo.
1: Vabbè. Arduino, toglici il preascolto.
0: Arduino, sei rimasto in preascolto.
1: Noi esatto, non sentiamo niente. Vabbè.
0: Grazie.
1: Allora, il complimento che ricevete più spesso. Anche i complimenti fisici, estetici, o anche un complimento sul vostro carattere, sul vostro modo di fare. Se lo ricevete nell'ambito lavorativo, se sono i vostri amici, i vostri parenti, i vostri genitori, i vostri morosi a farlo, va bene?
0: Bene.
1: 347-490-0042. E anche le cose sulle quali noi facciamo complimenti. Per esempio, a me capita spesso di fare complimenti alle persone sulla gentilezza, quando non fingono e quando li percepisco realmente gentili.
0: Io se dovessi rintracciare un complimento fisico per quanto mi riguarda, sai, non essendo uh-huh, Brad Pitt, ma nemmeno Michele Morrone,
1: che c'entra? No, non sei Michele Morrone.
0: Il complimento che mi fanno spesso no, è sul sorriso, che è un sorriso che trascina.
2: Hai
0: un bel sorriso.
2: Voglio fare colazione di te.
0: Grazie. Va bene, grazie a Pinca che mi ha fatto il complimento.
3: Ciao Pippo, ciao Adriano, buongiorno, kiss kiss. Sono Alice. Il complimento che ricevo più spesso, mi dicono che sono un angelo.
0: Grazie.
4: Buongiorno kiss kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
5: Buongiorno.
4: Purtroppo io non riesco a fare più complimenti perché mia moglie è gelosa, quindi
0: non può
4: niente
0: fare
4: da fare.
0: Poverino.
4: Devo stare in silenzio.
0: No.
1: Vabbè, ma non è che tu i complimenti li devi fare per forza alle donne, per forza finalizzato all'approccio. Si possono fare anche dei complimenti che non sanno di niente, non sanno di secondo fine, di altro scopo.
0: Esatto,
1: eh?
0: Non è che uno fa i complimenti solo perché poi, cioè, mamma, che siamo nel Medioevo, ragazzi. Allora, 347-490-0042. Grazie mille a tutti voi per i messaggi che state già inviando. La domanda è: per che cosa vi fanno i complimenti? Ammesso che qualcuno ve li faccia.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you baby and I don't wanna miss a thing.
0: Pensate che Adriana sente talmente forte questa canzone che ha portato una mano al cuore nell'ascoltarla.
1: Sì, sì.
0: È una canzone del tuo cuore questa.
1: Mi piace moltissimo.
0: Moltissimo.
1: Mi
0: metto
1: fa battere
0: anche la mano così.
1: Mettiamo la mano sul cuore. Aerosmith con I don't want to miss a thing.

0: questa era la colonna sonora di un film che ha fatto epoca, intitolato Armageddon.
1: Che film meraviglioso!
0: E la bellissima voce dell'artista
2: Steven Tyler.
0: Steven Tyler.
1: Che mi sfugge, no. Ah, perciò la stavi prendendo
0: mi
1: lunga?
0: Stavo venendo, te lo giuro.
1: Dell'artista.
0: Ragazzi, ve lo giuro, mi stava venendo Taylor Swift. Da Tyler a Taylor era un attimo. L'artista Taylor Swift.
2: All'anagrafe Tallarico.
0: Tallarico, lui è italiano, originario dell'Italia, sì, Steven sì. Tyler, grandissimo artista che quando, lo dico sempre, ma è vero, quando ha la voce rotta così, che è una voce da rocker e canta le ballad, mi fa sempre venire i brividi, lui come tanti altri artisti.
1: Comunque bella questa canzone, è stata segnalata da voi come sempre nel primissimo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Allora, questa mattina vogliamo concentrarci sulle cose positive, ma proprio sugli aspetti positivi, che non sono solo quelli estetici, ma anche quelli caratteriali o magari un approccio bello che noi abbiamo rispetto a qualcosa e che gli altri notano.
0: Quale complimento vi fanno?
1: Oh, ecco. Più spesso, cioè quello ricorrente.
0: Sì.
1: Ma se volete, se non ricevete complimenti, magari è anche lo spunto per pensare, oh, ma sai che da un sacco di tempo qualcuno non mi fa un complimento?
0: È vero.
1: E quindi non vi fanno complimenti, parlate con noi, ve li facciamo noi i complimenti.
0: Ve li facciamo noi, 347 490 0042, dove Silvia da Bologna ha inviato un messaggio. Buongiorno Silvia.
1: Ciao Silvia.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
0: Ciao, piacere di conoscerti.
3: Che bello essere con voi.
0: Ma per noi è un piacere, Silvia. Grazie per
3: Io
0: essere
3: mi
0: qua.
3: Mi sveglio, c'è la sveglia e mi canto nella testa. Pippo Pelo.
0: Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Brava.
0: Sabato ho incontrato a pranzo un bimbo con la mamma e altre persone che hanno cantato mi hanno cantato la canzone per strada. E a un certo punto si è fatto un capannello di persone che cantavano la canzone.
1: Che bello.
0: Per me è stato un momento molto bello, devo dire la verità.
1: Allora, vabbè, cara Silvia, veniamo ai tuoi complimenti. Tu hai fatto una premessa quando hai scritto il messaggio che ci hai inviato. Anche se si parla tanto di quello che si può dire o di quello che non si può dire, in realtà parliamo molto del politically correct. A te invece fa molto piacere quando ti dicono cosa?
3: Allora, dato che ultimamente mi sono un po' messa in forma, sto cercando di mangiare meglio, fare movimento.
1: In vista della prova costume, in vista dell'estate?
3: Anche, ma anche per sentirmi meglio con me stessa, e dato che è dal post-Covid che avevo preso dei chili che non riuscivo a buttare giù, ultimamente il complimento che mi fanno è: ma sei dimagrita, ma come ti vedo bene, come ti trovi in forma.
0: Ma nessuno ti ha detto sei dimagrita, tutto bene, stai a posto, non hai problemi?
1: Oppure sei sciupata,
3: no,
1: sei troppo ma...
3: No, non sono mica così tanto magra.
1: La cosa
3: no.
1: che dicono quando uno dimagrisce è: oh, però adesso basta, eh.
0: Adesso basta.
1: Cioè, adesso fermati. È vero,
3: esatto.
1: A te non lo dicono?
3: A me mi hanno detto: oh, ma stai diventando niente. E io:
1: vedi?
3: Prima che divento niente, qua ce n'è da scavare.
0: Pure io stamattina sono diventato niente.
1: Pippo. Sei com'è? Com'era l'esordio
0: stai
1: di Pica?
0: Di Pica,
1: sei enorme.
0: Ma ti pare una cosa carina da dire? Ma io veramente.
1: Viva la sincerità.
0: Sì.
1: Vabbè, Silvia, quindi quando ti dicono: oh, ma come sei dimagrita, per te è un complimento,
3: sì,
1: e lo prendi come tale.
3: Di tutti i sacrifici che faccio, diciamo.
1: Bene, beh, no, perché sai, tante persone invece non gradiscono né il
3: infatti.
1: Come sei dimagrita o né come sei ingrassato, quello è ancora
3: infatti.
1: Peggio.
0: Silvia.
3: Infatti, perché molto spesso.
0: Vai, molto
3: scusate.
0: Spesso di.
3: No, molto spesso magari il cambiamento fisico associamo il dimagrimento a una cosa bella e invece ingrassare è una cosa brutta, invece può essere anche che il dimagrimento sia dovuto a delle patologie
0: anche l'ingrassamento potrebbe essere
1: esatto.
0: dovuto a delle patologie. Grazie
1: Però,
0: mille Silvia.
1: Ciao Silvia.
3: Ciao,
0: un bacio
3: giornata.
0: Grande, ciao, chissà a te. Ciao.
1: Considerare
0: ciao.
1: Pippo come adesso viene percepita Risa. Ho letto un po' di commenti, le sue ultime apparizioni, e sei una dea. La
0: sì.
1: stupenda Risa non era mai stato così nei
0: sì,
1: suoi
0: sì,
1: confronti.
0: Sì, sì, sì.
1: Adesso che ha perso peso, diciamo,
0: è una dea.
1: Si concepisce come dea o come meravigliosamente bella. Invece prima con un chiletto in più questo non accadeva. Per
4: buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Buongiorno.
4: Il complimento che mi fanno di più è che sono sempre profumata. Io ogni volta che esco
1: bello.
4: Di casa ho sempre il profumo.
0: Sempre profumata.
1: Ah, sei
0: vedi?
1: Profumata di profumo.
0: Ricordo
1: non profumata
0: quando
1: di
0: un'ascoltatrice mi mandò una foto della parte, Adriana.
1: Un'ascoltatrice?
0: Sì, sì,
1: la
0: sì,
1: parte mandò, per il tutto?
0: Sì, sì, la parte, una Polaroid mi mandò, cioè, un'istantanea.
1: Ma proprio bella za oppure con...
0: Sì. No, no, proprio... con le gambe, diciamo, in, diciamo laterali, messe di lato.
1: Ok.
0: O come Anna Chiara quando fa il concerto per chitarra e gambe aperte,
1: le
0: no?
1: gambe divaricate,
0: sì,
1: possiamo
0: sì,
1: dire.
0: Sì, però era messa, diciamo... tipo
1: posizione ginecologica.
0: Ginecologica, esattamente, con la Polaroid scattata da in front of, proprio di fronte.
1: Ok, ok, ok, bello, una bella radiografia.
0: Io ce l'ho sempre fresca e profumata, era il suo complimento, diciamo, l'autocomplimento e voleva farlo sapere anche a me.
1: Certo, da una Polaroid non si capisce se è fresca né se è profumata, però...
0: Però l'ascoltatrice insomma, teneva bello. Che io sapessi che lei, insomma, ce l'aveva sempre fresca e profumata.
1: Andiamo a Milano da Paolo, ciao! Ciao Milano, ciao. Stavo dicendo.
0: Ciao, ciao Paolo, benvenuto!
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Paolo, tu sei un uomo d'altri tempi, vero?
5: Vero. Lo vero. Dicono tutti.
0: Cioè il complimento che ti fanno di più è che sei un vero gentleman.
5: Esatto.
1: Bello. Cosa fai? Cosa fai per meritarti questo complimento così ricorrente? Fammi sognare.
5: Allora, innanzitutto cedo sempre il passo davanti a una porta di una semplice bar. Tengo la porta aperta. Sono una persona che
1: ma
5: ama...
1: lo fai solo con le donne o lo fai con tutti indistintamente?
5: No, no,
1: col genere umano?
5: Tutti. Con tutti, con col genere umano.
1: Poi, quindi hai comunque... fiducia nel genere umano per essere così gentile?
5: Sì. E poi a volte, per esempio, me ne pento perché comunque involontariamente mi aspetto la stessa cosa. Però...
1: Invece non la ricevi.
5: No, però devo dire che effettivamente anche ultimamente a una cena avevo accanto una persona che non ho mai conosciuto tra amici e io mi sono prestato, ti verso il vino o che cosa... E mi ha detto non sono abituata a queste attenzioni.
1: Vedi?
5: A volte non vorrei essere frainteso, ma
0: sì. Sì, perché io c'è molta gente che ha perso anche l'abitudine a certe attenzioni, per cui non le gradiscono o comunque fanno fatica ad accettarle.
5: Esatto, le gradiscono, però sono sempre sul chi va là. Poi vabbè, era una cena era una grigliata tra amici, quindi voglio dire ci conoscevamo.
1: Sì, si pensa sempre che ci sia un secondo fine, un altro scopo.
0: Mi fa venire in mente quando qualche giorno fa al bar ho provato ad offrire un caffè a una signora, la quale l'ha presa malissimo. E ha detto no, no, assolutamente no.
1: Ha detto no?
0: Sono io che magari offro il caffè alle persone, non che qualcuno mi possa offrire il caffè.
1: Però manco te l'ha offerto
0: manco
1: il caffè,
0: offendo.
1: Non eri meritevole di
0: non
1: questo
0: è stata,
1: caffè.
0: Diciamo, molto signora. È stata persona, no. Ma poco signora. Va bene.
1: Va bene, Paolo, bello questo complimento. Cioè, se te lo fanno in tanti vuol dire che corrisponde assolutamente a verità. Sei una persona gentile.
5: Sì.
1: Grazie, e ascoltaci sempre.
5: Assolutamente sì.
0: Paolo, che lavoro fai?
5: Io sono un commerciante di pesce all'ingrosso.
0: Guarda, hai visto?
1: Beh, anche nel tuo lavoro devi essere abbastanza gentile con le persone perché incontri tanta gente.
0: Sì, è certo. Sì,
5: esatto.
0: Se commercia,
5: infatti,
0: deve essere gentile.
5: Anche lavorativamente ho dei riscontri, diciamo, dalla clientela.
0: Ti assicuro che picca con i suoi modi, ricorda qualcuno che vende il pesce, ma non è così gentile. Ti ringrazio tantissimo, un abbraccio.
1: Ciao, kiss a te.
0: Oh, grazie, ciao.
1: Allora, il complimento che ricevete più spesso, cioè o sull'aspetto fisico oppure sul vostro carattere, sulla vostra personalità, sul vostro modo di essere. 347 490 0042. Fred De Palma insieme ad Anitta, La Testa Gira.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.

0: Drop Dead, questa canzone che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:29. Stiamo parlando del complimento.
1: Dei
0: che
1: complimenti,
0: fa...
1: degli apprezzamenti che riceviamo più spesso.
0: Adriana, tu quale parte del corpo ti flexi ogni tanto, per usare un linguaggio
1: come sei moderno
0: giovanilistico? Ieri sera parlavo con un filosofo, e non sto scherzando, che mi ha detto che questa roba qui proprio, cioè che siamo diventati schiavi anche del linguaggio degli altri, che si sono impossessati dei noi italiani.
1: Stiamo offendendo la lingua
0: e
1: italiana.
0: Ci usano come vogliono. No? Noi dobbiamo dire flexare, dobbiamo usare.
1: Sì. Noi che facciamo,
0: termini,
1: diciamo, comunicazione, che siamo dei comunicatori. Però noi non.
0: E mi ha detto: non farti mai
1: noi
0: prendere la
1: pieghiamo.
0: Mano da questa roba. Io non, non mi piegherò.
1: Non ci pieghiamo. La lingua italiana è bella, varia, ancora non conosciamo, non la conosciamo manco tutta. Io molto spesso ho a che fare con termini che non ho mai sentito prima nella vita.
0: La gente che fa il nostro lavoro e non la conosce bene la lingua italiana, figurati.
1: Dai, andiamo da Rosario. Buongiorno Rosario, che vive a Tivoli. Ciao Rosario, benvenuto su Kiss Kiss.
2: Buongiorno a voi, benvenuti.
0: Molto
1: bene. Benvenuti nella tua vita.
0: Rosario,
1: giusto.
0: Allora, tu sei un bravo chef, diciamo, a casa, cucini bene.
2: Beh, sì, amatorialmente, insomma, niente di serio. Però...
0: Ma tua moglie non ti ha mai riconosciuto questa cosa?
2: No, in effetti anche lei non ama molto cucinare, però... Però vedo che quando i miei bambini a tavola mi fanno i complimenti, la vedo che arranca un po', sai, quelle occhiatine.
0: Quelle occhiatine che ci resta male, perché vorrebbe lei i complimenti.
2: No, li facciamo pure a lei ogni tanto per far condicio.
0: Perché però, cosa? Lei
1: ma i complimenti dovrebbero essere spontanei, non è che glieli facciamo così per...
0: Cioè, li merita tua moglie per cosa meriterebbe i complimenti?
2: Mia moglie li merita sui primi, lei è forte sui primi.
0: Ah,
2: così.
0: Sui primi.
1: Ok, quindi li sa
0: tu
1: fare.
0: Tu invece sei, diciamo, una bomba sui secondi.
2: Secondi, brace, carne, pesce. Sì,
0: vedi?
2: Sì. Verdure.
0: Verdure.
1: Verdure? Cioè, come li prepari le verdure? Hai un modo particolare?
2: No, in tutta onestà no, semplicemente in padella, però...
1: Diciamo che i complimenti per le verdure si fanno a prescindere per chi li compra, li pulisce, li lava e te li prepara. Quello già vale tutto.
0: Assolutamente sì.
1: Però i complimenti più belli te li fa proprio tuo figlio, vero Rosario?
2: Sì, vero, perché diciamo ci metto quel qualcosina in più. Se so, per esempio, le zucchine, a lui piacciono con una leggerissima crosta sulla zucchina, allora in padella cerco di tenere il fuoco un po' più alto anziché fargliele bollire. Riesco a fargli quella crosticina e quel qualcosina in più, che è una soddisfazione in più per me, non solo
0: e
2: per
0: tuo figlio che si riempie gli occhi e la gola di piacere, ti dice bravo papà.
1: Come qual è il come te lo dice? Come te lo dice? Quali parole utilizza?
2: Posa la forchetta, mi batte le mani.
0: Che onore. Adriano non ha mai ricevuto questo dal figlio perché non ha mai cucinato, non sa proprio cosa significa.
1: Faccio
0: l'altro
1: delle
0: giorno
1: cosine
0: mi ha
1: basiche.
0: Detto stamattina alle 6 ho preparato il riso alla cantonese per mio figlio. Come l'hai preparato? Ha preso tutto quello che c'era nel frigorifero, gliel'ha buttato dentro a quel povero bambino. Tieni a mamma, portatela a scuola. Secondo me a scuola non gliel'hanno fatto mangiare.
1: Ma quella è una cosa facile, lo so
0: ma
1: fare.
0: Ma le maestre si saranno commosse e gli avranno offerto qualcosa al povero Alessandro.
1: Comunque Rosario, bello, dai, è sempre come dire appagante ricevere dei complimenti.
2: Decisamente.
1: Su una cosa che ci viene bene.
0: Senti, invece
1: fare.
0: Fisicamente, se dovessi riconoscere una parte di te che riceve complimenti dalle donne, in passato, che adesso dalla moglie, quale parte?
2: Guarda, un po' tutto, perché vi confesso che nell'ultimo anno e mezzo ho perso quasi 30 kg, quindi...
1: Oh, hai fatto un gran
0: Allora, sfatiamo sto mito che chi è magro è bello e chi è con la panza è brutto. Non è così.
2: No, io sono bello sempre.
0: Esatto, non è così.
1: Però chi perde peso in realtà si sente meglio e si vede anche meglio. Questa è una realtà imprescindibile. È vero,
2: corretto.
1: Rosario?
2: Sì, è vero, assolutamente.
0: Sì, ma ci sono sia donne che uomini che gradiscono anche la panza. Cioè, sia averla che quelle degli altri. Cioè, sì, è certo.
1: Sì.
0: Cioè, sai quante donne ti dicono: ah, ma mi piace la tua panza, stai bene così?
1: Piace il
0: ma no, in generale, non a me, gli piace la panza, gli piace l'uomo con la pancia.
1: Non lo so, Pippo, vuoi fare uno dei tuoi sondaggi? Dai, fai un sondaggino.
0: Facciamo un sondaggio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, è vero che a volte mi piace sia la donna, diciamo, Io ricordo ancora che una volta con un ragazzo di Napoli passò una ragazza molto in carne. Stavamo camminando a Via Toledo a Napoli e lui si girò, la guardò e disse: Maronna,
1: vabbè, una donna in carne, sì.
0: Usò questa frase: che pacchera.
1: Ma per la parte
0: che aveva un deretano, diciamo, mediamente per un altro uomo. Di grosse dimensioni, sì, Adriana.
1: Ma
0: estremamente.
1: Qua stiamo parlando di pancia.
0: Ma la stessa cosa.
1: Rosario, ti piace la donna con la pancia? Cioè, con un po' di pancetta?
2: Un po' di pancia, assolutamente. Le forme sono sempre ben gradite.
0: E allora, 347-490-0042, per favore, potete dire ad Adriana Picca, che non ci credono, che voi donne piacciono anche gli uomini un po' panzuti in alcuni casi e viceversa gli uomini piacciono le donne in carne? Mi raccomando, mandate un messaggio.
1: Non diciamo cavolate.
0: No, è la verità.
1: Scrivono.
0: Scrivono anche Pippo la panza, sempre il suo perché. Leggi anche i messaggi di chi sta scrivendo questo.
1: Pinca, che c'è? Non è d'accordo, Pinca, non è proprio d'accordo.
3: Vai. Ma Pippo, ma chi è che piace l'uomo con la panza?
1: Nessuno.
3: Lo vogliamo dire per consolazione. Tu lo vuoi dire per consolazione?
0: Ma perché non te stai zitto?
3: Ma
0: chi sei? Ma il tuo parere non è vincolante. Tu sei una persona come me, normalissima, che sta dicendo una cosa. Va bene che il tuo parere, ma anche il mio non è vincolante. Non sono vincolanti i nostri pareri, sono vincolanti i pareri della massa. Se la gente ti dice che la pancia piace, la pancia piace.
1: Poi, senti, Rosario, tu ce l'hai la pancia?
2: Sì.
1: Ce l'hai ancora? Perché poi la pancia è la parte più difficile da snellire.
2: Quella che resiste di più, sì.
1: Quella che resiste di più, questo
0: grasso
1: sulla pancia.
0: Che quando sei dimagrito sei bello, se c'è un po' di pancia sei brutto. Sentiamo, va.
4: Buongiorno Kiss Kiss, io sono d'accordo con Pippo.
0: Brava. Bene.
4: Perché a me l'uomo con un po' di pancia non mi dispiace affatto.
0: Hai visto? Adriana, è inutile che storci il naso e fai con la mano così.
1: Allora Pippo, senti,
0: che tu cerchi l'uomo di Uomini e Donne, il tronista.
1: No, non cerco
0: non
1: il
0: tronista. Non è così. Luca, tuo marito l'hai ridotto che sembra un tronista. Le sopracciglia rifatte.
1: No.
0: Il fisico tutto
1: Luca
0: tirato.
1: Luca è stato sempre così. Ma da quando lo conosco.
0: Certo,
1: è un uomo che si tiene in forma, è uno sportivo.
5: Fabio da Taranto, ci tiene panza, tiene crianza.
0: Bravo.
6: È vero Pippo, dipende dal conto corrente.
0: Vedi, meglio la carne
7: ciao,
0: che le ossa.
7: Chiara da Ravenna. Pippo ha ragione. Il mio compagno è alto 1,90 m, ha un po' di manigline dell'amore. E a me piace, perché almeno così mi piace prendere qualcosa quando lo abbraccio. Non mi piacciono gli uomini secchi. Un bacione
1: allora,
7: a tutti.
1: Ciao Rosario, intanto ti salutiamo. Grazie perché ci ha dato il là di un sondaggio che secondo me spaccherà. E
2: grazie
1: adesso devo fare una cosa a Pippo. A proposito
0: grazie,
1: di
0: Rosario,
1: maniglie
0: ciao,
1: dell'amore.
0: Buona giornata, ciao.
2: Buon allora, lavoro,
1: vediamo un po', eccole!
0: Stai ferma! Ma voglio vedere se non c'avevo le maniglie dell'amore. Se non avesse. Se non avessi avuto le maniglie dell'amore, a cosa ti saresti aggrappata per fare Poppy Poppy?
1: A niente!
0: A cosa lo devi dire? Ti saresti aggrappata per fare Poppy Poppy?
1: Che bel Poppy
8: Poppy!
1: Ragazzi,
8: buongiorno. Adriana, ma la panza è bellissima. Mio marito c'ha una bella ciambella. E ti devo dire che non mi dispiace.
0: Vedi?
1: Ma non che dispiace, non
8: so bellissimo.
1: Allora,
0: basta, sfatiamo il mito che uno è bello se dimagrisce, che se c'ha un po' di panza non è bello.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io sono stato con la pancia e senza, e devo dire la verità, sono sempre stato bello.
0: Ecco qua.
9: Ma hai avuto problemi con le donne?
0: Hai avuto problemi con
1: le donne. Non mi dispiace, non significa è bello ed è attraente. Vabbè, ci torneremo magari dopo.
0: Allora, tra poco, cari amici, Adriana tornerà con il suo oroscopo. Per cui, se avete, se avete piacere a sentire che Adriana parli del vostro segno, mandate un WhatsApp audio dove chiedete del vostro segno, ci dite come vi chiamate e di dove siete.
1: Perché come funziona l'oroscopetro? Non possiamo e non abbiamo il tempo ogni giorno di dire tutti e 12 i segni, quindi ogni giorno diamo un segno.
0: Ma perché stai parlando? Ma perché ne stai parlando come fosse una rubrica di successo acclarato?
1: Tu ci devi credere delle cose.
0: Ma non è vero.
1: Se io credo che una rubrica di successo lo diventerà.
0: Se funziona o meno. Comunque l'oroscopo Petro tra poco torna su Radio Kiss Kiss. Mandate un WhatsApp audio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: sera ha chiesto a Luca, suo marito, mi vuoi più suora o porno diva? Luca ha risposto, diciamo, strabiliando tutti, lasciandoci tutti senza parole. Eravamo a casa, a cena a casa di Adriana, e Luca ha risposto: ti voglio più suora.
1: Figurati!
0: Perché sei sempre troppo porno diva.
1: Hai capito?
0: Allora, Adriana, tuo marito ti vorrebbe più suora.
1: Più suora.
0: Perché, diciamo, nell'immaginario maschile, la suora, diciamo, può essere in qualche modo anche travisata. La suora con la giarrettiera, sai che è stata usata in tanti film, anche l'Annalisa
1: la suora sexy nell'immaginario collettivo è una figura abbastanza erotica.
0: Esattamente, quindi Luca ti vorrebbe un po' più suora. Meno spudorata, sei un po' troppo spudorata.
1: Dici la verità.
0: Si voleva dire questo ieri. La spudorata la chiamavano così ieri sera a tavola.
1: La sfacciata. Va bene,
0: Anna Chiara.
1: Allora, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kischi. Buongiorno. Sono Saria da Zurigo. I complimenti che ricevo spessissimo sono che ho dei bellissimi capelli.
1: Ok.
2: E ho un bel riccio. E in più che ho molta aura. Non lo so, penso che si dice così in italiano.
0: Ha molta aura.
1: Sì, si dice così ed è un linguaggio molto da decenni. Mio figlio utilizza spesso hai aura? Si utilizza tantissimo.
0: Ma veramente?
1: Certo, tanto, perché credo sia una terminologia di un gioco specifico.
0: Laura sarebbe Laura, quella classica.
1: Hai Laura,
0: okay.
1: Ma quanta aura hai? Cioè, tra di loro parlano così. Vai.
3: Buongiorno, Pippa Adriana. Sono Giuseppe da Torino.
1: Ciao Giuseppe.
3: Ma io, il mio complimento che ho ricevuto durante una mia esposizione, esponevo i miei quadri, e mi hanno detto che ho un approccio alla pittura molto bello e che i miei quadri sono molto... ispirano fiducia, tranquillità.
1: Che bello!
0: Vedi?
3: È tutta una serie di cose che mi hanno fatto veramente tanto piacere.
0: Vuol dire che questa roba ce l'hai già tu dentro e la trasferisci sulle tele, sulle cose su cui dipingi.
1: Vabbè,
0: no?
1: È bello ricevere complimenti per il proprio lavoro o per un hobby. Non abbiamo capito se trattasi di lavoro o di un hobby.
4: Buongiorno,
1: personale.
4: Radio Kiss. Buongiorno. Sono Antonio.
1: Antonio. E
4: il complimento che ricevo più spesso è che sono molto bravo a suonare il pianoforte. Io non me lo dico mai, sono molto modesto, però fa piacere, insomma, quando te lo dicono gli altri.
0: E quindi magari anche delle belle mani, perché per suonare il pianoforte ci vogliono delle mani adatte, Adriana.
1: Posso dire?
0: Sì.
1: Che appeal l'uomo che suona uno strumento musicale, ma anche il pianoforte.
0: Anche il pianoforte, beh, certo.
1: Tipo, potrei innamorarmi di te.
0: Io purtroppo non lo suono mai. Ma un po' lo so
1: suonare ancora.
0: Qualcosa sì, però non lo suono mai.
1: Bello.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Antonella da Brescia. Vorrei il Sagittario. Grazie. Ciao ciao.
1: Oh, il Sagittario. È stata la più veloce. C'è tanti, ovviamente ci hanno scritto, ci hanno mandato note vocali.
0: Di oggi
1: allora...
0: in questa rubrica che nessuno ha richiesto, ma ci è arrivata così. Abbiamo anche la sigla, prego. L'oroscopetro che ricordiamo non è più suora o porno diva, ma è un oroscopo.
1: È anche attendibile, no? Voglio dirlo a chi, diciamo, ascolta.
0: Quindi attendete,
1: e a chi ci crede.
0: È attendibile, quindi vuol dire che potete attendere ancora un oroscopo migliore. Ma sentiamo
1: le stelle parlano, Pippo. Tu capisci quello che vuoi.
0: Ok.
1: Oggi tocca al Sagittario, che nella vita ha un solo piano: scappare, ma con stile. Se chiudi una porta, non solo apri un prosecco, ma apri pure Google Voli.
0: Mamma, che fine umorismo!
1: Ti piace? Mamma mia, grazie, grosse risate.
0: Che umorismo sottile.
1: Destinazione: lontano da chi ti fa troppe domande. In amore, caro Sagittario, sei leggero, libero. Tanto popi popi in giro per il mondo.
0: È vero.
1: Il fichi fichi?
0: Pure? Ma cos'è? Una compilation del nulla?
1: Tipo, la mattina ci sono i bambini, non è che possiamo essere così espliciti. Allora, il fichi fichi sì, ma senza vincoli, senza etichette e possibilmente senza sveglia il giorno dopo. Quindi va bene nel weekend. Consiglio del giorno per il Sagittario: hai bisogno di avventura, non di altri problemi con nome e cognome, ok?
0: Mamma mia!
1: Ti è piaciuto?
0: Cioè, quindi non ti mettere accanto una palamita o un palamito.
1: Ok.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie a tutti.

0: mi chiede l'oroscopo.
1: Hai visto?
0: Come se tu fossi una persona accreditata a farlo.
1: Però studio con i miei astrologi. Allora, intanto noi torniamo ai complimenti. I complimenti che ricevete, quelli che vi fanno più spesso, ma anche diciamo da parte di una persona che avete accanto ogni giorno, ve li fanno questi complimenti oppure no?
0: Adriana la mattina alle 6 per esempio riceve il complimento fata alle 6 e 5 all'uscita dell'autostrada.

0: Questa canzone che ha fatto epoca, i Queen, dal 77 su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7:55, tra pochissimo aggiorneremo nuovamente l'attualità con Alessandra Aprea.
0: Eccoci qua, sono le 8 in punto, ritorna il Pippo per lo show su Radio Kiss Kiss, come sempre dalle 7 alle 9, siamo qui dal lunedì al venerdì e oggi ci stiamo occupando dei complimenti ricevuti. È lunedì e l'inizio settimana è sempre faticoso, quindi lo sdrammatizziamo anche col tempo che non è bellissimo, lo sdrammatizziamo chiedendovi su che cosa ricevete complimenti o ve li hanno fatti o ve li fanno ancora.
1: E poi sappiamo dal Giappone che attraverso uno studio esiste il cosiddetto stipendio emotivo. Radio Kiss Kiss. Che cos'è? Hanno dimostrato questi scienziati, che sono sempre al lavoro per noi, che per il cervello il complimento è una ricompensa sociale paragonabile, udite udite, al denaro contante.
0: Ah, vedi?
1: Cioè io ti faccio un complimento e in quel momento è come se ti avessi fatto un bonifico.
0: Veramente?
1: Anzi, no, il bonifico, perché è il denaro contante, quindi è una cosa che si vede.
0: Preferirei il bonifico, Diana, se proprio devi.
1: Pippo, allora, preferisci...
0: No, se lo devi
1: adesso,
0: fare, fallo.
1: Di la che... verità. Allora, adesso ti metto qua sopra 100 euro.
0: Te li puoi tenere.
1: C'è 200 euro.
0: Ancora te li puoi
1: 500
0: tenere.
1: Euro.
0: No.
1: Ho un complimento. 500 euro un complimento.
0: 1000 euro un complimento.
1: 1000 euro un complimento.
0: 1000 euro.
1: 1000 euro?
0: 500 euro va bene.
1: Dammi 500 euro?
0: È un complimento. È un 500 euro meglio del complimento.
1: Meglio del complimento.
0: Il resto non mi fare né
1: come
0: complimento.
1: Come sei materialista, veramente.
0: E tentili tu.
1: Sei proprio attaccato alla materia.
0: Ma sì, ma le cose. Allora, io voglio dire, poi arrivi a un certo punto, dopo che fai anche questo lavoro da tanti anni, dove o le cose sono bianche o sono nere. Le vie di mezzo non ci sono più.
1: Ma io ti voglio fare un complimento, mica voglio fare la via di mezzo.
0: Ma non mi interessa, i complimenti ne ricevo tanti tutti i giorni. Cioè che me ne frega che tu mi fai complimenti.
2: Vabbè, no, una bellissima persona.
1: Cioè, veramente una bellissima persona.
0: Ma chi se ne frega?
3: Ciao Kiss Kiss. Il complimento che ricevo più spesso è per gli occhi. Mi dicono sempre che ho dei bei occhi con un bel colore. Che è un colore molto particolare.
1: Okay, il colore degli occhi, quindi ricevi il complimento su quello.
4: Il complimento più bello che io ricevo praticamente ogni giorno me lo fa mio marito quando mi guarda, cioè quando torno a casa e mi guarda che sto facendo, sto cucinando, sto facendo qualcosa comunque per la famiglia, mi guarda e mi dice: non ce n'è, non ce n'è, come te non ce n'è.
1: Beh, certo.
0: Oh, che bello però, no?
1: Mica bello?
0: Il marito dice: come te non ce n'è, perché è brutto complimento.
1: Beh, lo fa per rinforzare, diciamo, la sua comodità di una persona che prepara a casa.
0: Ma fatti i fatti tuoi, perché tu non fai
1: io
0: niente
1: cucino,
0: a casa. Non
1: e
0: è...
1: mio marito dice: non
0: lei
1: ce n'è, non ce n'è.
0: Non è abituato.
1: Vai,
0: Adriana,
1: cucina,
0: l'Italia
1: cucina.
0: È fatta ancora, mettitelo bene in testa.
1: Io voglio
0: di
1: rivalutare.
0: Milioni di donne, compresa mamma, età.
1: No, non mia madre
0: milioni,
1: no.
0: La mamma di Pica, la mamma di Anna Chiara, milioni di donne che la sera stanno in cucina, cucinano, il marito torna a casa e gli dice: grazie per quello che fa.
2: Bravo Pippo!
0: Poi se vogliamo parlare del politicamente corretto,
1: no,
0: e vogliamo
1: che...
0: dire no, non è più così, non è vero, è così. L'Italia è questa, è l'Italia.
1: È così?
0: La fotografia dell'Italia è questa. Poi dobbiamo essere politicamente corretti, noi siamo alla radio, allora diciamo non è vero, perché la sera torni a casa,
1: no,
0: trovi
1: no,
0: tanti
1: io...
0: uomini ai fornelli, quante donne allo stesso numero. No, no, no e no. Te lo metto.
1: L'Italia è così,
0: iscritto.
1: Ma c'è anche un'altra fetta
0: vieni
1: dell'Italia
0: in
1: che non è così.
0: Vieni dalla salumeria sotto casa mia.
1: Sì.
0: Vieni in salumeria sotto casa mia a fare la spesa a mezzogiorno. Ci sono 40 signore, io e al massimo un altro uomo. Poi io vivo da solo, quindi vado a fare. Ma ci sono 40 signore che dicono: perché quello. Mio figlio vuole mangiare.
1: Io vedo gli uomini in salumeria.
0: Ma non dire puttanate!
1: Io vedo gli uomini in salumeria. Io vedo gli uomini in salumeria.
0: Andiamo al supermercato e vediamo.
1: E vedo gli uomini al supermercato.
0: Ma perché le mogli fanno andare i mariti. Ma la moglie manda il marito a fare la spesa.
1: La moglie manda.
0: E il marito torna a casa con la spesa e la moglie.
5: Con
0: la lista. Si li vedi là tutti disperati.
1: Ieri sera.
0: Che se sbagliano tornano a casa e peccano pure la cazziata.
1: Ieri sera Luca alle 22 era al supermercato a fare la spesa. E io stavo facendo le bende drenanti alle gambe.
0: Vedi, questo ascoltatore ha scritto: beato il marito della signora, che lo chiami Andrea, mia moglie non sa neanche fare l'acqua calda.
1: Vedi? Appunto, Pippo,
0: Luca forse.
1: Ieri era al supermercato e io sai che cosa facevo perché l'avevi persa?
0: Sì.
1: Facevo le bende drenanti alle gambe. Guarda che coscia levigata che tengo stamattina, tocca.
0: Ma voi vi rendete conto?
1: Tocca.
0: C'è una che non ha mai conosciuto.
1: Giuro.
0: tu hai a casa, secondo me non sai manco che hai i fornelli. Ma la smetti di fare? Ma che è sta porcata? Ma che
1: stai... no, perché si vede, cioè sì, i pantaloni strappati.
0: Allora, a casa hai induzione o i fornelli a gas? Quella non lo sa manco, non si ricorda.
1: No, adesso a gas, ma ho preparato già quelli a induzione perché mi devo trasferire a casa nuova.
0: Va bene.
1: Dai, andiamo sotto la doccia, che è meglio.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: E se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà.
0: Però domani un altro solo, dimmi che sapore ha. Un altro bacio. Ancora forse se ne andrà. Bellissima!
1: E che bella voce che aveva questa ascoltatrice. Quindi
0: brava,
1: grazie, perché dal 1996 su Radio Kiss Kiss suoniamo questo pezzo di Articolo 31 con Paola Folli, si chiama

0: questo articolo 31 domani dal 1996.
1: Sempre bella, bello risentire questa canzone. Sì. Ricordiamo di J-Ax, di J-J e la voce di Paola Folli. Mm-hmm. Che era appunto la voce femminile di questa canzone. Viviana da Milano, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Viviana.
1: Benvenuta, come stai?
2: Bene, grazie.
1: Sto bene, anche noi.
2: A lavorare.
1: Ah, bene, ci fa molto piacere. Viviana, che lavoro fai?
2: Impiegata, amministrazione condominiale.
0: Perfetto. Chi te li fa solitamente i complimenti? In genere, da chi li ricevi?
2: Tu. Ma allora, il sorriso da tutti, perché io
0: che hai un bel sorriso.
1: Ah, quindi sì, ti dicono sì, che sì. Bel sorriso che hai. Sì, ma dietro sì, quel complimento al sorriso si nasconde un altro complimento ed è proprio dietro che si nasconde.
0: Uno davanti,
1: giusto?
0: Un complimento davanti, un complimento dietro.
2: Esatto.
1: Cioè, chi ti guarda di viso ti fa i complimenti per il sorriso, chi ti sì. guarda di spalle ti fai complimenti
2: per il lato B,
0: per il lato B. B,
1: per le chiappe, giusto?
2: Per le chiappotte, sì,
1: per le chiappe. Sì. Hai delle belle chiappe?
2: Allora, diciamo che io adesso ho 52 anni, però proprio geneticamente parlando la forma ha la forma di cuore, quindi
0: oh,
1: che cuore questa ragazza, che cuore.
0: Perché molto spesso è vero che bisogna allenare il lato B, ma sì. diciamo una verità che a molti sfugge, è genetica.
1: È genetica.
0: La forma del deretano è genetica.
1: Allora, nella mia palestra, non è vero Adriana, nella mia palestra,
0: è genetica.
1: Nella mia palestra c'è il lato culi, devi sapere, cara Viviana, quindi c'è tutta una parte della palestra dove ci sono solo donne che allenano
0: con i leggings, quelli,
1: con i leggings, certo. quelli con le forme, anche tu
0: quelli
1: vai in palestra?
0: Con la cucitura.
2: Sì, io vado in palestra, non più assiduamente come quando ero giovane. Quando ero giovane era bello su, che parlava, no?
1: Che parlava, addirittura avevi un culo che parlava, cioè tipo sì. che diceva?
2: E diceva magnami
1: ragazzi, ma veramente io non ho parole.
0: No, Viviana
2: quando ero giovane era un bel sedere, adesso ha ancora una bella forma, sono magra, ho diciamo la fortuna di non ingrassare.
1: Qualcuno in modo simpatico ha scritto non è genetica ma è genatica.
2: E comunque però, va allenato,
0: però
2: va allenato
0: una, assolutamente. Sì, queste sì. chiappe vengono, a queste chiappe viene fatta manutenzione.
2: Assolutamente. Oh,
1: chi la fa la manutenzione?
0: Ah, fa lei in palestra.
2: No, gli attrezzi.
1: Ah, c'era anche qualcun altro che fa manutenzione. Sono fatti i suoi.
0: Lo porti dall'estetista, lo porti a fare massaggi,
1: il deretano,
0: i trattamenti.
2: Lo portavo.
0: Adesso non lo porti più.
2: Non ho più il tempo, diciamo.
1: Però
2: con
1: ricevi
2: la mamma,
1: ancora sì. complimenti, giusto?
2: Sì, assolutamente.
1: Ancora
2: sì. Il pantalone. La sua
0: ma scusa Viviana, allora un uomo per fare i complimenti ad una donna, cioè per esempio qualche collega di lavoro, qualche uomo che lavora con te?
2: No.
1: Chi te li fa?
0: Come si dice ad una donna in maniera disinteressata che bel culo che hai?
1: Che culo che hai? Ma perché si dice così?
2: Hai un bel sorriso, però è anche un bel culo.
1: Esatto, così si dice.
2: Sì, okay.
1: Ma certo.
2: Vanno giù diretti.
1: Senti, ma quando cammini per strada ti accorgi dell'uomo medio che gira lo sguardo? Abbiamo l'effetto?
2: No, adesso non più. Una volta,
1: adesso non ti guardano
2: però,
1: più?
2: Però magari le persone che magari così conosco.
1: Ma tu sei la verità, sinceramente, sei una di quelle che fanno l'effetto dietro liceo, davanti museo?
0: Che dai, Pippo, ma che domanda è?
2: Cos'è? Non ho capito.
1: Dietro liceo, davanti museo, del tipo ti guardo da dietro, mi sembri una liceale. Ti guardo davanti, capisco che diciamo sei una donna di una certa età.
2: Mi porto abbastanza bene. Mi dicono appunto che sono giovanile, poi mi vesto in modo giovanile.
1: Vedi.
2: Ci sono certe mie coetanee che dimostrano molti più anni. Di quelle che hanno.
1: No, ma stai serena. Però... perché Picca, per esempio, è davanti e dietro sempre museo, quindi non è da molti meno anni di te. Quindi,
0: allora. No. Che c'è?
1: Vai, andiamo avanti.
0: No, c'è l'effetto specchio, Viviana. Molto spesso faccio. E anche le donne ti fanno i complimenti per il sorriso, per il lato B.
2: Sì.
0: E per il
2: anche
0: lato
2: per
0: B?
2: Il lato B.
0: Anche per il lato
2: raramente,
0: B.
2: Raramente, sì.
1: Ma qualcuna ti ha chiesto come fai ad averlo così?
2: Ultimamente no. Allora, diciamo che adesso io ho 52 anni, quindi non è più evidente come prima. Però il pantalone, col pantalone.
0: Si vede.
2: sì, non è più, beh, non è più bello, bello gonfio, alto,
0: ah, non
2: come
0: è gonfio.
2: La volta. No, perché comunque il sedimento c'è, ragazzi.
1: Possiamo usare una parola, sì, acceduto, acceduto, sì, sì,
2: vabbè.
1: Sì.
2: Poi non ha, non
0: è un po'
2: tempo.
0: Scesa,
3: è vedere l'uscio.
2: Per forza, poi cade tutto. Dopo poi
1: Adriana, ti volevo dire che il cedimento nel tuo caso è dietro l'angolo.
0: È dietro, è lì. Ma sei veramente cretino.
2: Dopo 50, purtroppo.
0: Mamma mia, che disperazione, cara Viviana.
1: Ma allora, oggi ci sono mille rimedi per non, per non far vedere il cedimento, come appunto i leggings che hanno, diciamo, la forma che va a incastonarsi.
2: In palestra sono tutte così.
1: Sono tutte così. Esattamente, va bene, grazie mille.
2: Grazie a voi, un abbraccio forte.
1: Stai sempre con noi, l'abbiamo detto all'unisono.
0: Il naso.
1: Ciao, chiss a te.
0: Adesso un pezzo veramente fortissimo. Loro si chiamano The Bowser e il titolo è Magnetic.

0: Chi schissa te, che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto.
1: Giusto, giusto.
0: Chi schissa te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia.
1: Simpatia. Simpatia.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Stars con I Just Might su Radio Kiss Kiss. Complimenti che vi fanno per cosa e per come. Sentiamo ancora un po' di italiani e poi tra poco una sorpresa.
1: Italiana, sono Cristina da Bologna. Il complimento più frequente che mi fanno è quello che ho un bellissimo sorriso e delle belle mani.
2: Delle belle mani.
1: Queste. Un bacio a voi, ciao Kiss Kiss.
2: Ciao Kiss Kiss a te.
0: Kiss
2: perché
0: kiss a te.
2: È vero che ci piacciono i complimenti, che ne so, sul nostro lavoro, se è svolto bene, sul nostro carattere, ma i complimenti sulla parte estetica valgono sempre.
0: Valgono
2: tanto,
0: sempre,
2: tanto,
0: sì,
2: tanto.
0: Sì, sì, Adriana si bea quando le dicono quanto sei bella nei corridoi della radio, parte la musica di Nina Simone. Cioè, lei non cammina così senza una musica. Ha chiesto a Danilo, ai nostri, diciamo,
2: nostro reparto tecnico.
0: Tecnico della radio, ha chiesto una base da corridoio. Quindi quando Adriana parte, complimenti Adriana.
2: È così. Lei. Oh, grazie. Io offro
0: lei
2: anche il caffè.
0: Passeggiata nei corridoi così. Fa un po' avanti Andrè.
2: Così.
0: Avanti Andrè per far vedere un po' anche il dentro.
2: Aspetta così, grazie.
0: Esattamente.
2: Oh, posso offrirti un caffè?
0: E nel corridoio di Radio Kiss Kiss, diciamo, per 2-3 ore al giorno di mattina ci sente questa eco di questa musica di Nina Simone. Per il momento, ma quando la cambierai? Sono 3 anni che sentiamo
2: Pippo,
0: questa.
2: Le cose che funzionano non si cambiano.
0: Perché la scena è questa, silenzio nel corridoio, c'è gente che sta lì seduta sui
2: rumori
0: divanetti.
2: Da corridoio.
0: Non rumori da corridoio, silenzio, pica, scusami. Silenzio. E passa Adriana. Oh Adriana, come stai? Bene oggi?
2: Grazie.
0: E parte Nina Simone.
2: Posso offrirti un caffè?
0: E allora rende tu. Lei ha studiato tutto nei minimi particolari, perché questo pezzo rende sfilata, rende
2: tra poco
0: moda.
2: Arriva la stagione dei piedi di fuori, pica! Arriva il tuo momento!
0: No, quell'altro malato là che fa mamma mia!
2: Piedini al vento!
0: Ma andiamo avanti, malati! Andiamo avanti!
3: Ciao Pippo, ciao Adriana!
2: Ciao.
3: Tre complimenti che ricevo sempre sono uno
2: e
3: per
2: quali?
3: La mia educazione,
0: due
3: per il mio senso civico e tre per le mie gambe. Mi dicono sempre che ho delle bellissime gambe.
0: Sì.
3: Buon lunedì qui a Torino di pioggia, veramente triste. Un abbraccio Pippo.
2: Non
0: grazie,
2: condivido nessun
0: Viviana.
2: Complimento
0: io
2: di quelli citati.
0: Io condivido perché ha 2 metri di gambe, è normale che le dicano che gambe. Ha le gambe delle gemelle Kessler.
2: Non condivido, ma invece voglio fare un complimento alle sorelle per i viaggi. Complimenti, fare i viaggi gratis non è da tutte.
0: Ma smettila. Ma smettila di diffamare le persone col mezzo radio, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Complimento sul fisico, spalle larghe, perché è una cosa evidente, l'ho sempre avute larghe fin da piccolo. Complimento sul carattere, simpatico. Quando sono in compagnia mi piace scherzare, ridere, faccio ridere.
0: Simpatico con spalle larghe, Adriana, quindi tanta roba.
2: Ma belle le spalle larghe. Il fatto che
0: la
2: sia
0: donna
2: simpatico.
0: Cerca sempre l'uomo con le spalle larghe, giusto?
2: Sì, in tutti i sensi.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: In tutti
0: anche
2: i sensi.
0: Anna Chiara. Anna Chiara ha detto non solo le spalle devono essere larghe. Che volgarità.
2: Ragazzi,
4: buongiorno,
2: ieri ho visto un video.
4: Sono Saverio e semplicemente non ricevo mai complimenti.
0: Poverino, Saverio, sei così simpatico.
2: Saverio.
0: Sei divertentissimo. Ma da cosa l'avremmo capito?
2: No, in realtà
4: buona
2: sei
4: giornata.
2: Molto umile.
0: Io volevo fare un complimento, è molto umile.
2: Sei
0: quindi
2: molto
0: complimenti
2: umile.
0: Perché sei molto umile.
2: Se l'avessimo conosciuto meglio, magari qualche complimento avremmo potuto farglielo.
0: Ma
2: noi.
0: Facciamoglielo lo stesso, sei una grande persona. Perché ascolti Radio Kiss Kiss, perché ascolti il Pippo Pelo Show, ci hai chiamati, ci hai mandato un messaggio, sei straordinario, va bene?
2: Un bacio Saverio, grazie. Ciao Kiss Kiss a te.
1: Va. Buongiorno e Kiss Kiss a tutti.
2: Buongiorno.
1: Sono Patrizia da Como e... Ma il mio complimento, cioè mi fanno complimenti di solito per il mio carattere, con bel carattere, che cosa, però quello che a me piace di più che è un bel sorriso, me lo fanno molto spesso.
0: Molto spesso.
2: Ok, va bene,
0: allora,
2: grazie.
0: Allora Adriana, è vero Pippo. Che la televisione italiana è ormai piena, tutte le reti, Rai, Mediaset, la 7 hanno, diciamo, qualcosa di turco, delle serie turche, eccetera, eccetera. Da oggi ne abbiamo una anche noi.
2: E come si chiama?
0: Cose turche.
2: No, come si chiama il titolo?
0: Si chiama Cose turche.
2: Ah, Cose turche.
0: Sì, sì, sì, prego.
2: Va bene.
0: Vai.
5: Cose turche.
2: Ma cos'è?
6: Riassunto delle puntate mai fatte.
2: Ecco.
6: A Istanbul, il dottor Falcon è segretamente innamorato della sua paziente, Ingana Petrosyan, che gli racconta tutte le sue storie d'amore fallite. Lui la ascolta, combattuto tra il dovere e il cuore.
2: Oh. Oh, dottor Falcon!
0: Falcon!
2: Falcon! Sono in Ghana!
0: Ah, quindi è collegata! Pensavo... è in Ghana! Pensavo fosse in Italia!
2: Sono qui, sono qui, sono in Ghana!
0: Perché sono... in Africa?
2: Non sono in Africa, sono qui. Io
0: sto dicendo che in Ghana.
2: No, sono in Ghana Petrosian.
0: Ah, è il suo nome. Mi ingana sempre lei.
2: Dottor Falcon, ma cosa dice? Mi prenda sul serio, per piacere.
0: Sì, signora in Ghana, io la prendo. La prendo sul serio. Io sono Falcon.
2: Il mio Mustafa mi ha tradito.
0: Assafa.
2: No, Assafa è il fratello.
0: Ah?
2: Sì. Mustafa mi ha tradito.
0: E con chi? Come può aver fatto una cosa del genere? Glielo dice Falcon a lei, che è una donna bella, bellissima, stupenda.
2: Mi ha tradito per quella donna cattiva, impertinente, irriverente, superba, sfacciata, succulenta.
0: Voleva dire forse succulo?
2: Sì, succulo. Succulona.
0: Chi è più bella di lei? La succulona?
2: Dottore, la mia carissima amica.
0: Sì.
2: Aziz Kekul. Aziz Kekul.
0: Qual è il nome della signora?
2: Aziz.
0: E il cognome?
2: Kekul.
0: Addirittura.
2: Non capisco il suo
0: niente
2: stupore.
0: Di meno.
2: Non capisco il suo stupore, dottor Falcon. La mia amica è la bella Aziz.
0: Inganna. Mi ascolti, io non la tradirei mai. Parola di Falcon per una bella Aziz.
2: Ah, che cool.
6: Cose turche in questa radio. Alla prossima puntata.

0: Adriana, devo dire che la nostra puntata di cose turche ha riscosso molto successo.
1: La prima puntata
0: tra i nostri ascoltatori, si parla già della grande Aziz, la tua amica
1: Aziz Kekul, la mia amica turca.
0: Non è la tua amica, ma è l'amica di
1: Ingara. È l'amica di Ingara, no, sono turche entrambe.
2: Cioè, io non ho parole. Mi stanno prendendo per pazza, cioè mi state facendo morire. Siete unici, ragazzi. Cioè, seppure piove e scendo incazzata da casa, mi metto in macchina, sento le vostre voci e un sorriso me lo strappate sempre.
0: Meno male,
1: siamo
0: grazie
1: felici.
0: Mille.
3: Sono Paolo molto... D'Arezzo. Comunque io vi volevo dire, siete i numeri uno, non c'è niente da fare.
0: Grazie.
3: Grandi, grandi, grandi.
0: Grazie mille.
1: No, siete unici. Buongiorno, io rido da solo in strada.
4: Buongiorno.
1: Unici. Buona giornata a tutta l'Italia, Enzina. Vi abbraccio, vi amo. Ciao.
0: Grazie. Ciao Enzina. Allora, tornerà ovviamente in settimana con la seconda puntata Cose Turche, la nostra serie,
1: come la vogliamo chiamare?
0: Telenovela?
1: È una serie.
0: Sceneggiato? La serie, la chiamiamo. Una radioserie.
1: Una radio soap.
0: Noi siamo una radioserie che fa le radioserie.
1: Va bene, comunque siamo felici perché la nostra mission poi di base qual è? Strapparvi un sorriso, donarvi qualche minuto di leggerezza.
0: Mamma
1: quindi se ci siamo
0: mia,
1: riusciti ne siamo davvero
0: brava.
1: Felici.
0: Ricordi quelle
1: Bravissima.
0: Conduttrici televisive degli anni 70? Vanna Ambrosio. Sì.
1: Ah sì, manco la conosco.
0: La nostra mission è regalarvi un sorriso.
1: Certo.
0: Vanna Ambrosio.
1: Allora, andiamo da Paolo che è a Napoli. Ciao Paolo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora Paolo, io fino a questo momento non avevo mai sentito di un uomo che si vanta di avere un bel sedere e che addirittura gli fanno i complimenti. Qui vedo tutti uomini senza popò.
5: Vabbè, cioè veramente non è che mi vanto, giustamente me lo dicono e quindi...
1: E te lo dico, ma ce l'hai davvero?
0: Ma te lo dicono le donne e anche gli uomini che è un bel deretano.
5: Ascolto solo una campana.
0: Tu ascolti solo una campana.
1: Le donne?
5: No. Certo.
1: Senti,
5: vabbè, ce l'ho per la fisicità che ho, l'ho sempre avuto da ragazzo.
1: Scusa, tu continua a parlare. Anna Chiara, mi dai una foto?
0: Ma che stai dicendo? Ma aspetta, senti, ma tu è vero che sculetti per mostrarti ancora di più? Diciamo, a mostrare ancora di più?
5: No, è una cosa involontaria, una cosa involontaria innata. E quindi praticamente nel camminare viene sta cosa.
1: Anna Chiara, ragazzi, vedi il culo della foto?
5: Mi dico, no, stai fermo.
1: No, ma che ti hai sentito? No, ma io avevo spento il microfono.
0: Allora, dobbiamo fare una cosa, dobbiamo farti una lezione. Va bene? E su questo solo Anna Chiara ci riesce. Lei è l'unica che nella stessa foto riesce a far vedere culo e faccia. Quindi, caro il nostro Paolo, ti devi mettere davanti allo specchio e devi cercare di arrovellarti quanto più è possibile affinché nella foto vengano sia la faccia che il culo, capito?
1: Perché lui ha un bel sorriso pure, aspetta un attimo.
0: Paolo, hai capito il consiglio qual è?
5: Sì, certo, però lasciamola così la fotografia, va bene così.
1: No,
5: la cosa simpatica.
0: Ma che stai guardando?
5: Quando ero ragazzo, me lo
1: dicevo. Allora, Paolo, qua abbiamo la foto di faccia. Mo speriamo che non sia.
0: Sembra Carlo
1: di dietro...
0: Conti. Somiglia a Carlo
1: Conti. Ma pure
0: Conti.
1: Da dietro sei così, perché sennò, cioè. La faccia come il culo.
0: Hai la faccia come il culo, la domanda era questa. Ma no, perché aspetta, somiglia a Carlo Conti, no, è impressionante.
1: No, è l'inverso, hai il deretano come la faccia.
0: Non somiglia a Carlo Conti.
5: No, dipende.
1: Sì, allora Paolo, scusa, quanti anni hai?
5: 54.
1: Ah, pensavo 65.
0: Allora abbiamo un uomo di 54.
1: No, scherzo.
0: Diteci voi se ha qualche problema un uomo di 54 anni che sorride e sculetta per le strade di Napoli perché ha scoperto che alle donne piace il suo deretano. Mm-hmm. Esattamente. Va bene? Noi Paolo ti lasciamo, ti auguriamo una bellissima giornata.
1: Grazie, si scherza Paolo.
0: Chi a te, stiamo scherzando.
5: No, assolutamente, altrimenti non avrei chiamato.
1: Sei un bellissimo uomo, ciao. Posso dirlo? Sei veramente un bell'uomo. E poi
0: no, non è vero. Dai, per 54
1: poi,
0: anni li porta
1: no,
0: benissimo.
1: No, complimenti perché le chiappette degli uomini dopo i 40 scendono maledettamente, più di quelle delle donne. Quindi se tu lo tieni ancora su, va bene.
5: Si deve fare un po' di sport, si deve fare un po' di sport.
1: Malgrado lo sport.
0: Va bene Paolo, grazie, chi
5: allora
0: sa te.
5: Allora
1: è genetica.
0: Una brava, allora vedi che io ho un culo sodo che se lo tocchi.
1: Faccelo vedere.
0: Faccio vedere, ti calcio il culo. Va bene, da Paolo da Napoli andiamo a Maurizio di Milano. Buongiorno Maurizio.
6: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Diana.
0: Ciao, benvenuto, ciao. Maurizio. Tu che grazie. Complimenti ricevi in genere? Perché
6: complimenti che sono affascinanti.
0: Affascinante.
1: Ma sembra Adriano Celentano?
6: No, io non sono Adriano Celentano.
1: Lo so, magari. No, hai quel tono di voce che ricordava Adriano Celentano.
6: Me l'ha detto più volte.
1: Ah, vedi, sei affascinante, sì. Sei un bell'uomo, ci scrivi e sei anche simpatico.
0: No, non sta dicendo, allora, che sia chiaro, sì. Lui non sta dicendo di essere un bell'uomo e di essere affascinante, sta dicendo che riceve complimento... che è un bell'uomo e che è affascinante. È
1: evidentemente
0: diverso.
1: Lo è, però lo sei. Se riconosci di essere un bell'uomo piacente?
6: Io sì, riconosco, sì.
1: E quindi per quello.
0: Vabbè, siamo arrivati, Adriano, vuoi vedere la foto pure di questo?
1: Allora, quanti anni hai? Ah, cioè, ma allora, no, Anna Chiara già me l'ha detto. 51 anni, aspetta un attimo. Sì. Poi può parla.
6: No, c'è solo anche il mio cagnolino con me.
1: Allora, un attimo su. Scusa Maurizio.
6: No, allora, il mio cagnolino sulla mia foto profilo. Sì,
1: puoi ripetere quali sono i complimenti?
0: Allora, Adriana, stai facendo del body shaming, non va bene. Adriana, guarda le foto degli ascoltatori e poi giudica.
1: Pippo, ma
0: tu non devi giudicare.
1: No, Pippo, ma le foto non rendono giustizia.
0: Allora,
1: evidentemente
0: Adriana,
1: così
0: diciamo che non rientri nei canoni di Adriana. Cioè, lei non ti farebbe i complimenti.
6: No, ognuno ha i suoi gusti, giustamente.
1: No, forse dal vivo sì, dalla foto non...
0: No, però potresti fare il complimento. Lui ne ha detti tre, affascinante, bell'uomo e simpatico. Se lo conoscessi potresti dire è un uomo simpatico.
1: Se lo conoscessi, vabbè. Vabbè, è comunque bello il cane, Maurizio.
0: No, smettila!
1: No, lo voglio pure io, è un bel cane! Sta nella foto con
0: ma
1: te, vero?
0: Ma che c'entra che è un bel cane? Stiamo parlando di lui! Cosa c'entra?
1: A me piace il barboncino, mi piace moltissimo.
0: No, ragazzi,
1: anzi, se lo fai accoppiare ci sentiamo.
0: Allora, questa è Adriana Petro, una signora radiofonica che offende gli ascoltatori.
1: Maurizio, sto scherzando, ti
6: lo
1: sei offeso?
6: No, Adriano, non preoccupate. Ma sì, ma tanto sono gusti, ci mancherebbe.
1: No,
6: altro.
1: Ma poi le foto per me non rendono mai giustizia alle persone. Anche io in foto, non è che pure Pippo in foto, mica come dal vivo.
0: Vuoi chiedere a Picca come vengo? Chiedi a Picca. Allora, senti, no, scherzi a parte, Maurizio, grazie mille per averci mandato anche la foto. Grazie mille a te per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: Grazie, ascoltaci sempre, Maurizio, va bene?
6: Sempre, da anni ormai.
1: Bene, grazie,
0: grazie
1: mille.
0: Ciao, chi schissa te. Ciao, ciao, ciao.

0: tutti gli ascoltatori che si sono sentiti offesi da
1: ma
0: Adriana.
1: Non è vero, ma stavo scherzando.
0: Purtroppo è fatta così, perché lei si sente bellissima e quindi
1: ma
0: ovviamente tratta male gli ascoltatori. Lei giudica. Grazie, torniamo domani dalle 7 come sempre con il Pippo Pelo Show, nuovo giorno, nuova puntata, nuove cose. Ci sentiamo domani mattina
1: e anche in diretta su Kiss Kiss TV, mi raccomando, canale 158 del digitale, ma potete guardarci anche attraverso l'app. Arrivano Max Giannini e Max Vitale e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia della musica.
0: PhD, I Won't Let You Down, era il 1981. Kiss Kiss a
1: Ciao!
0: Tutti.

0: Ma che precisione, le 5 di questo martedì 12 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a Leti, salutiamo la regia.
1: Sì, Max Pennino, buongiorno.
0: Max, perché hai detto? Hai detto, scusa, vediamo se hai indovinato il cognome, la Leti.
1: Pennino, nuovo, forse.
0: Un nuovo regista, sì, sì, bravo.
1: Ho indovinato, vedi?
0: Stamattina, Leti, che hai combinato, scusa. Stai ferma lì, non litigare col cane. Vabbè, iniziamo, mettiamo la sigla.

0: senti, ti spinge, ti spinge. Buongiorno Martinieri, dai dai dai. Mattina. Lady Gaga Docci Runway nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. È finito di litigare col cane e il gatto?
1: No, vabbè,
0: là.
1: Lascia stare.
0: Cioè, questa si porta il cane e il gatto a casa al lavoro.
1: Beh,
0: cioè,
1: intanto litigano, quindi.
0: Ora qui. Vabbè. Sì. Allora, buongiorno dei mattinieri. Vi aspettiamo per un saluto da subito. Dai, siete presenti, mattinieri, perché vorremmo sentire voi che ci seguite da un po', ancora non avete fatto ascoltare però la vostra voce in diretta nazionale. Questa può essere la mattina giusta. E allora vocali a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Mentre prendo fiato, le scale
1: prendi
0: di corsa.
1: Fiato.
0: No, dicevo, vuoi ricordare un po' che cosa devono fare? Cioè, sì, vabbè, ti mando un vocale e mi fai un esempio. Cosa posso dirti?
1: Perché sveglia a quest'ora, dove state andando, che cosa state facendo, se state facendo colazione, se vi siete appena svegliati, se siete ritornati ora a casa magari dal turno di notte,
0: lo
1: se
0: status,
1: state smontando
0: mattinieri, state smontando. Ma mi piace, va bene, molto convincente. Noi partiamo come sempre con l'attualità, le prime pagine di giornali in edicola questa mattina, per capire appunto quali sono gli argomenti più discussi d'attualità in queste ore, e magari se volete commentate pure appunto quanto riportano le prime pagine dei giornali. Si scrive moltissimo, un'occhiata veloce della vicenda antivirus e quindi di tutto ciò che riguarda lo sbarco delle persone dalla nave da crociera, e chiaramente adesso il timore che si possa contagiare un intero paese, ma insomma dall'Organizzazione Mondiale della Sanità avvertono tranquilli, non c'è questo rischio. Poi la Repubblica anche apre con questo tema, vedevo un po' tutte le prime pagine, poi tantissimo Trump e ancora la guerra tra Russia e Iran, questi ebbero male i temi. Sul Corriere della Sera, virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi gravi a una donna francese, due italiani invece sono in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca, più difficile da contagiare rispetto al Covid. E poi legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giulio onora da Meloni, il vertice apertura alle opposizioni per studiare insieme una legge, nuova legge di maggioranza, una nuova legge più che altro elettorale che possa garantire un'ampia maggioranza a chi vincerà le elezioni per una maggiore governabilità. Questo è quello che desidera l'esecutivo e sta cercando di coinvolgere anche le opposizioni su cosa e quali sono le regole da scrivere, insomma, per questa nuova legge elettorale. La Repubblica, antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti stretti. E poi sulla Stampa di Torino, Trump in Cina, la linea rossa di Xi Jinping, il presidente americano, cessate il fuoco con i Pasdaran, è in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apra al dialogo. E poi domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook, Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi il nodo poi Taiwan. Sulla prima del Messaggero di Roma c'è la foto notizia con Sempio che è a Roma, la stazione Termini a Roma, dagli psicologi, questo è il titolo, perché si sta cercando di fare una perizia appunto che possa aiutare appunto Sempio, quindi la parte sotto accusa per il processo a Garlasco, per la vicenda di Garlasco, processo bis. Il giornale, contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci, in Italia nessun pericolo. E poi la sinistra divorzia sul matrimonio gay, diritti e poltrone, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ, propaganda, dicono, riconosciuto il primo bambino di 3 genitori. Sulla prima di Libero, la sinistra guardona, un altro ministro con l'amante e la moglie lo sa, per colpire il governo Repubblica si butta sul gossip, Mieli rilancia, parte il tantam sui social. E quindi si attende, si resta di capire chi è, si cerca di capire chi è. Io sorrido perché insomma ci sarebbe un terzo ministro del governo Meloni che avrebbe un amante. Sulla prima il resto del Carlino, 2 italiani in quarantena, le misure contro l'antivirus. Il Sole 24 Ore apre con un altro tema che torna ciclicamente, il super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi. Tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025, si trattava di frodi, ma intanto sono soldi che sono stati erogati, soldi pubblici che pesano sulle casse dello Stato. Chiudiamo col mattino di Napoli. Iran, tregua pesa ad un filo, Trump chiede l'aiuto di Xi per trovare una soluzione al conflitto. E poi a centropagina c'è la foto notizia, Eurovision per sempre Sal, perché stasera parte la gara, ci sia la prima semifinale e poi magari approfondiamo, cerchiamo di capire cosa prevede la gara quest'anno. Dai, tra poco anche lo sport con tutti i fatti legati al calcio, al tennis e non solo, e le prime pagine dei giornali. Buongiorno dai mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Mamma mia, che energia! The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, pronti perché tra poco faremo sentirvi per l'appello dei mattinieri.
1: Certo.
0: Nomi, città, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, registrate un vocale, raccontateci un po' anche quel vostro stato d'animo stamattina, dai. Tutti sei calmata.
2: Meglio che non racconto il mio, no, sono un po' agitata,
0: insomma,
2: sai.
0: Ti porti a lavoro cane e gatto, insomma, si sa che succede, no? Sono cane e gatto.
3: Oh, Max, sta Carmino è...
0: No, io sono calmissimo.
2: Io
0: non
2: no.
0: Non sono lieti. Ecco, perfetto. Vabbè, allora...
2: Un po' d'ansia.
0: Ripartiamo con lo sport. Allora, nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, parliamo di calcio, Napoli spreca il primo jolly a disposizione, lascia 3 punti a un Bologna davvero... grande personalità, fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate in anticipo. Al Maradona finisce Napoli 2, Bologna 3 e domani all'Olimpico invece si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio ed Inter saranno meglio ricevute al Quirinale dal presidente Mattarella. Per il tennis in campo gli ottavi degli internazionali, derby azzurro Sinner-Pellegrino, Musetti invece contro Casper Ruud, Dardelli sfida Zverev, Paolini e Rani invece affronteranno il loro match nel doppio. In bocca al lupo alla squadra azzurra. Continuano gli internazionali d'Italia con, devo dire, tanto entusiasmo. Vi parliamo da Roma, c'è un bel movimento, veramente tantissimo, tanta gente, perché sono tutti esaurito, praticamente biglietti introvabili anche per partite, diciamo, meno di cartello, mettiamola così, per match meno di cartello. Comunque, cosa scrivono i giornali sportivi? Iniziamo dalla prima della Gazzetta dello Sport, che decide di aprire con la crisi Milan, tutti sul filo, inferno Milan, cardinale boccia, mercato e risultati, l'ira del proprietario dopo il capo con l'Atalanta, Furlani, Tare, Moncada e Ibra a rischio, anche Allegri nel mirino da domani in ritiro. Poi scontro su Roma-Lazio, la Lega vuole le 12:30, ma il prefetto riflette perché c'è un accavallamento di eventi, no? Per questo weekend, dove si giocherà anche proprio la finale del tennis, quindi si cerca di capire, siccome tutto è in zona olimpico, per motivi d'ordine pubblico, quando mettere i match insieme. Però poi c'è l'altro nodo, perché siccome sono partite importanti, visto che siamo la penultima di campionato di calcio, quando si giocherà appunto questo fine settimana, che cosa si fa? Si cerca di capire come far giocare le squadre in contemporanea, quelle che hanno le stesse, diciamo, opportunità di qualificarsi per esempio per la zona Champions. E allora dovrebbero giocare tutti i match alle 12:30 di domenica. Vedremo che cosa si deciderà. Un derby per Sinner intanto cancella Poprin e oggi negli ottavi trova la sorpresa Pellegrino. Sulla prima del Corriere dello Sport, tutti addosso, traffico Champions, il Bologna vince 3-2 al Maradona, le ultime 2 giornate diventano bollenti, il Napoli si fa male, 5 squadre per 3 posti, italiano mette in trappola Conte, segnano Bernardeschi e Orsolini, Di Lorenzo e Alisson rimontano, nel finale la magia di Rowe che fa un gol in sforbiciata davvero molto bello, come anche quello di Bernardeschi. Un gol bellissimo anche Berna, e comunque il Bologna la porta a casa. Che domenica 5 partite alle 12:30, la grande volata, vedi, con il derby di Roma, anche Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, avulsa tutte le combinazioni, insomma si iniziano a fare i calcoli, chi passa nel caso di parità di punti in classifica. E poi Vlahovic, il papà parla col Bayern, Juve in ansia. E poi Thuram stop, pronto Bonny in casa, Inter per il match di Coppa Italia di domani, Lazio-Inter. Sulla prima di Tutto Sport, Juve affari Real, incontro per Brahim Diaz, si parlerà anche di Garcia, l'ex milanista è scadenza, l'alternativa Bernardo Silva, l'attaccante può arrivare con la formula Morata. E poi D'Aversa avanti Toro, Falcone scelta ok, a Inter Thuram si ferma ma più Esposito c'è. Di nuovo la raffreddore come ieri. Mi aiuti tu, grazie Lalletti?
2: Certo, ma come mai questo raffreddore?
0: Non so, non è che devi fare l'intervista.
2: No, ma vai, continuiamo però con le notizie, però vai Max.
0: Sinner trascina un'Italia mai vista, Roma il numero 1 e altri 3 azzurri agli ottavi degli internazionali. Yannick si diverte contro Poprin alle 15 nell'attesa o derby con Pellegrino che sorprende pure tifo che tiafo che batte Musetti sfida Ruud, Dardelli contro Zverev, intervista al CT Volandri e il tennis di testa, dice l'allenatore azzurro. Queste le notizie principali. Buongiorno dai mattinieri di Radio Kiss Kiss, tra poco tutte le vostre storie.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Yes, yes.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: appello, lo facciamo un appellino Laleti. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max e Laleti, tocca a voi, vocali e siete subito in onda, grazie. Via, certo. via, mettiamo una base un po' allegrotta stamattina.
1: Ok, posso dare il numero?
0: Beh, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Ecco, rinnovato entusiasmo, e siete pronti? Allora, vogliamo sentirvi, vi mettiamo subito in onda, vocali, per dire buongiorno, sono mattiniere, mi occupo di... Iniziamo da Antonio, buongiorno Antonio.
2: Buongiorno e buona giornata, ragazzi.
1: Ciao Antonio.
2: Un saluto da Antonio e da Martina Franca, direzione lavoro. Oggi si va a imbottigliare olio.
0: Da Antonio di Martina Franca, un altro Antonio a Roma. Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti. Antonio da Roma. Sto tornando dall'aeroporto di Fiumicino perché ho accompagnato mio figlio con la ragazza che vanno a Londra a fare 4-5 giorni di vacanza insieme.
0: Non male.
3: Adesso vado a casa, vado a fare yoga, faccio un po' di meditazione e dopo alle 8 inizio a lavorare. Un abbraccio e kiss a tutti.
0: Laleti, anche tu fai meditazione ogni tanto? Ci mediti sulle cavolate che fai ogni tanto?
1: Non faccio cavolate, però mi capita di meditare.
0: Molto bene, molto bene. Buongiorno Fidel.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max, Leti. Allora, Fidel da Formia. Per forza vi devo salutare. È normale, mi fate compagnia. Una splendida compagnia.
0: Oh, grazie.
4: Un saluto
1: grazie
4: a tutti, tutte le guardie giurate. Buon lavoro, ragazzi.
1: Ciao. Guarda, guarda.
0: Categoria da salutare, dai, ragazzi. Raffaele, buongiorno.
5: Buongiorno, Mazzelletti.
1: Ciao.
5: Raffaele d'Oliveto. Max, se ti può essere da conforto, pure io c'ho il raffreddore questa mattina.
0: Mamma mia, io non so cosa mi prendete.
5: È una buona giornata a tutti quelli che ogni mattina mettono in moto l'Italia.
0: Bravo, dillo.
5: E soprattutto a Vincenzo che mi dice sempre: salutami per Radio Kiss Kiss.
0: Che sei un artista, ma lo sanno tutti che sei in onda su Kiss Kiss. Grazie Raffaele. Buongiorno, aspetta, chi c'è qua? Vai,
6: buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Francesca D'Amari e sono lavoro.
0: Aspetta, riparto. Okay,
1: sì,
0: vai,
1: direi.
6: Buongiorno a tutti, sono Francesca D'Amari e sono lavoro in un'azienda metalmeccanica. Buona giornata, animo.
0: Francesca, se ho capito
7: buongiorno,
0: bene.
7: Buongiorno mattinieri.
0: Bravia.
7: Ciao Max, ciao Letti.
1: Ciao.
7: Sono Flavia da Ferrara. Io sono in piedi per il solito motivo, perché sono povera e devo lavorare. No, scherzi a parte. E un bene comunque che nel mio ramo abbia del lavoro, che non è costata poco visto il periodo. Quindi animo. E oggi si va di capellacci di zucca. Tanti
0: alla
1: capellacci di zucca.
7: Abbraccione.
0: Buoni veramente cappellacci. Allora, mattinieri, buongiorno, ci sono un sacco di messaggi di testo, vai Laleti.
1: Allora ragazzi, siete una sveglia migliore del telefono, ogni mattina alle 5 puntuali con voi mentre porto fuori il cane. Veronica da Milano. Poi Luca da Verona, panettiere già operativo dalle 3, il profumo del pane caldo e la radio accesa sono il mix perfetto. Poi sveglia alle 4:45, caffè doppio già finito, ma con voi la giornata parte meglio. Marco da Tivoli.
0: Un sacco di complimenti stamattina, sì. va bene. Allora abbiamo le notizie di secondo piano in arrivo tra poco. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, lei è Billie Eilish.

0: mattina.
1: Sì, sì, sì.
0: Abbiamo due registi e saluta pure Picca stamattina, regia.
1: Ah, c'è anche Picca.
0: Non solo il maestro Pennino.
1: Maestro Pennino e maestro Picca, buongiorno.
0: Siamo pronti che entri Aleti. Eri già qui, ma ti facciamo entrare con la sigla, dai. Ecco da qui.

0: Renata, conoscerà la Leti di più. Hai visto che entusiasmo stamattina?
1: Sì, tantissimo.
0: Vabbè, per dire cosa, buongiorno, cosa ci hai trovato, cosa hai portato qua?
1: Tre notizie. Mi viene da ridere.
0: Cosa ti viene da ridere?
1: Mamma mia.
0: Vabbè, dai. Allora, buongiorno mattinieri. Come sempre, sì. Le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano sottotitolo amabilmente commentare. Sì. Cioè, noi leggiamo tre notizie. Voi, se volete, commentate, sono quelle più leggere. Sì. Vabbè, questa è una notizia che riguarda noi mattinieri, noi che viviamo.
1: Ma infatti, possiamo evitarla, che questa da scherzo, dai.
0: Allora, che riguarda chi dorme poco, come molti tra noi mattinieri. Altro che diete impossibili o allenamenti da maratoneta, il vero segreto della longevità. E potrebbe essere appunto il dormire.
1: Posso darmi una grattata?
0: Dormire a sufficienza, perché secondo lo studio dell'Università dell'Oregon, dormire meno di 7 ore a notte sarebbe collegato ad una minore aspettativa di vita. E niente, siamo tutti condannati qua noi mattinieri praticamente. Vabbè. I ricercatori hanno analizzato dati raccolti negli Stati Uniti per ben 7 anni, cioè dal 2019 ad oggi praticamente. E hanno scoperto che il sonno conta tantissimo, quasi più di un'alimentazione bilanciata e anche di attività fisica. Peggio del poco sonno, solo il fumo. E quindi qui pure ci sei pure tu, la Leti.
1: Ok, dovresti... ancora peggio. Senti, vado a dormire.
0: Vado a ricoverare, grazie.
1: No, vado a dormire. Ma che mi devo ricoverare?
0: Gli esperti spiegano che anche una sola notte in sonno può mandare in tilt il sistema immunitario, peggiorare la concentrazione e memoria, e poi influire perfino sull'equilibrio emotivo. E questo, insomma, era intuibile, l'equilibrio emotivo. La buona notizia, però, è che migliorare il sonno è possibile. Meno smartphone sotto le coperte, meno social prima di dormire, più attività rilassanti come yoga o tai chi.
1: Tai chi è bellissimo,
0: tai chi
1: piacerebbe.
0: Tua, no? Tai chi tua.
1: Hai mai fatto tai chi? Bellissimo. Yoga ho provato, non è per me, ma tai chi mi piace molto.
0: Vabbè, insomma, l'ho visto nei film, poi non so come si faccia. Vabbè, però, e per chi durante la settimana dorme poco, recuperare qualche ora nel weekend potrebbe almeno aiutare a limitare i danni. Insomma, il consiglio degli studiosi è semplice: per vivere meglio e più a lungo bisognerebbe dormire tra le 7 e le 9 ore a notte. Una parola per noi mattinieri, no?
1: Ma
0: immaginerete.
1: Come è impossibile per noi.
0: Vabbè, dovremmo andare a dormire.
1: Dormite
0: però,
1: un'ora stanotte.
0: Guarda, per chi si alza alle 3 del mattino, o le 4 del mattino, siamo lì. Insomma, bisognerebbe andare a dormire alle 8 della sera prima, hai capito? Ci riusciamo?
1: Allora,
0: le 9, non più tardi.
1: Ma ci puoi anche riuscire, ma non sempre, purtroppo. Perché poi ti va anche di vivere, quello è il discorso. Magari un film, magari una qualsiasi altra cosa, non riesci ad andare alle 8 a dormire.
0: Va bene, va bene.
1: C'è anche quello.
0: Altra notizia, attenzione alle nuove truffe dei like sui social, stanno girando sempre di più online. A Rieti, una donna di 70 anni è stata raggirata con la promessa di facili guadagni. Tutto sarebbe iniziato con messaggi che offrivano piccoli compensi per mettere mi piace a video contenuti online. All'inizio sembrava tutto ok, tutto innocuo, qualche like, qualche link da cliccare. Poi però i truffatori hanno iniziato a chiedere piccoli versamenti per sbloccare guadagni più alti.
1: Sì.
0: Somma dopo somma, tra bonifici e ricariche, la donna si è resa conto di aver speso 1500 euro e che il lavoro era lei a darlo ad altri e non a riceverlo. Fatto sta che quando le richieste sono diventate sempre più insistenti, per fortuna ha capito la signora di essere stata truffata, si è rivolta ai carabinieri. Dopo le indagini sui movimenti bancari e telematici sono state denunciate 3 persone. La vicenda è anche un promemoria importante: online bisogna fare attenzione a tutte quelle offerte che promettono soldi facili con poco sforzo. Sembra troppo bello per essere vero, spesso infatti non è vero.
1: Più che altro con poco sforzo, cioè non puoi guadagnare pagando, ragazzi, questo no.
0: Uno stimolo.
1: Scusatemi,
0: no, ti sblocco i pagamenti più alti se tu mi paghi prima qualcosa.
1: Ma dai, su me.
0: No, ma poi diffidate dei tanti italimbonitori, si chiamavano una volta, cioè quelli che dicono: oh, la vedi sta Ferrari, la vedi sta macchina, me la sono comprata perché ho fatto sto corso, comprali sto coso. Certo, non è tutto da buttare, ma siate prudenti.
1: Ma sì, volentieri, ragazzi,
0: chi promette soldi facili non sta altro che o vi truffo oppure cerca di vendervi, nella migliore delle ipotesi, qualche corso, qualcosa che poi non vi porterà a nulla. Vabbè. Ok, la terza notizia non ce la facciamo, però mettiamo la canzone nuova e poi torniamo a sentire i nostri ascoltatori con le loro storie da mattinieri. Cosa ascoltiamo?
1: Fulminacci con Maledetto Me.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremio. Premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss, kiss.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.

0: My Smith, Niall Horan con Try Safe nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare. Ore 5.47, è giovolata via quasi questa prima ora insieme.
1: È vero.
0: In assoluta diretta, ricordate, state ascoltando i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Attenzione Aletti, concentrati perché molti sono in viaggio a quest'ora del mattino e si stanno spostando per lavoro. Saluto tutti i trasfertisti, tutti quelli che devono fare un bel po' di strada per spostarsi per andare al lavoro, capito? C'è Rosita, per esempio.
1: Ciao,
0: ci saluta.
1: Rosita.
0: Buongiorno.
2: Ragazzi, buongiorno. Sono sempre io, Rosita da Caserta, insegnante. Caserta Latina, tutti i giorni. Poi volevo dire.
0: Sì.
2: Grazie di esistere.
0: Ah, grazie a voi.
2: Perché mi fate tanta compagnia. Io non viaggio da sola. Un bacio.
1: Un bacio.
0: No, questo è bello, siamo lì seduti con voi in auto o magari già a lavoro, o voi che siete, per esempio, saluto tutti gli amici panificatori che stanno facendo un sacco di prodotti buoni, dal pane ai dolci, che ne so, a tutto ciò che può essere fatto appunto in panetteria, tantissime cose buone, mentre sono lì a lavoro e hanno noi come sottofondo, come accompagnamento. Grazie per esserci. Allora, tra poco scopriamo quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e poi vi invitiamo a mandare messaggi perché abbiamo sentito la voce di Rosita da Caserta. Da tutta Italia c'è la raffica veloce. Salutate la vostra categoria di mattinieri, messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco i segni più fortunati e l'agenda. Vai. Ciao!

0: la canzone di Achille Lauro su Radio Kiss Kiss del Mattinieri. Siamo pronti e scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'agenda dei Mattinieri.
0: Però ho sbagliato sigla, Laletti.
2: Sì.
0: Premo il tasto giusto, vai. Sigla, vai.
1: L'oroscopo dei Mattinieri.
0: Anticipata, ecco. Quella che
2: vabbè.
0: Arriva dopo.
2: Dai, oggi va così. Vabbè. Dai.
0: Buongiorno dei Mattinieri, Max e Laletti. Tre segni zodiacali nel nostro oroscopo, il nostro podio. Partiamo dalla terza posizione, vai.
2: Per il segno dell'acquario, oggi sentirete crescere creatività e fiducia. Sarà il momento giusto per lanciare un'idea nuova o fare una scelta coraggiosa che porterà grandi vantaggi.
0: In seconda posizione, quale segno zodiacale?
2: Il segno dello Scorpione. Oggi attraverserete una giornata intensa ma fortunata, perfetta per risolvere tensioni e ottenere una risposta positiva che sembrava lontana.
0: E al primo posto oggi quale segno c'è?
2: Il segno dei Gemelli. In questa giornata brillerete nella comunicazione. Una conversazione casuale potrà trasformarsi in un'occasione utile o in una conoscenza molto interessante.
0: E allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi, 12 maggio, martedì, sono:
2: in terza posizione il segno dell'Acquario, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: L'agenda dei Mattinieri.
0: Sigla appropriata adesso, perfetto.
2: Sì.
0: Allora, ricordiamo ancora una volta la data, 12 maggio. Cosa si celebra, cosa va ricordato in questa giornata?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Pancrazio di Roma, poi Santi Nereo e Achilleo.
0: Achilleo.
2: Achilleo.
0: Achilleo.
2: Achilleo. Achilleo. Achilleo. Poi San Leopoldo.
0: Anche Leopoldo mi piace
2: molto. Sì,
0: nome.
2: Mi piace pure a me. Poi passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1974 si conclude il referendum sul divorzio in Italia. Il no all'abrogazione vince con larga maggioranza, segnando un momento storico per il paese.
0: Quindi non viene cancellato il divorzio, che qualcuno voleva cancellarlo, capito? Insomma, vabbè, poi.
2: 2022 viene diffusa la prima immagine di un buco nero al centro della Via Lattea, risultato di un progetto astronomico internazionale.
0: Che cosa affascinante.
2: Vero, un buco nero.
0: Buchi neri. Vai, poi.
2: Poi passiamo ai dati del giorno. Nasceva in questa data Katharine Hepburn, una delle attrici più premiate della storia del cinema.
0: Bene, poi.
2: Nel 1928 nasceva Burt Bacharach. Ecco, ho detto. Compositore statunitense e autore di successi immortali della musica internazionale.
0: Molto bene.
2: Buon compleanno a Andrew Howe, l'atleta italiano.
0: Sì.
2: Ma perché ripeti,
0: no, no,
2: però?
0: No, va bene, va bene.
2: L'atleta italiano compie oggi 41 anni. Non capisco perché devi ripetere.
0: Ricordi Andrew Howe per cosa è famoso? Cioè, quale è stato il suo record? Salto in lui.
2: Salto in lungo.
0: Lungo, bravo, bravo.
2: Certo,
0: ma anche velocista, Andrew. Poi.
2: Auguri a Rami Malek, l'attore americano, spegne 41 candeline.
0: La sua interpretazione più famosa, ultimamente, qual è?
2: Dilla tu, no?
0: Quella di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody,
2: vero,
0: no?
2: Vero.
0: Grande Remy. Poi grande
2: concludiamo
0: Remy,
2: con la storia della musica. In questo giorno del 1987 esce Whitney di Whitney Houston, secondo album della cantante ma primo 33 giri di una donna a debuttare direttamente al numero 1 degli Stati Uniti. Tra le canzoni più famose, I Wanna Dance With Somebody.

0: storia della musica. I'm on a dance with somebody. E visto che ci piace esagerare, sì, visto che lei ci piace tanto, Whitney, adesso la facciamo ascoltare per intero. Però andiamo, sì, 3 anni più avanti. Questa era dell'87, dicevamo, secondo album di Whitney. E poi ne arriva un altro, cioè lei tirava fuori uno dietro l'altro, voce, sì, incredibile. E adesso andiamo, sempre con un suo successo al 1990. Non vi la facciamo sentire spot, ma una come lei merita tutto l'ascolto, sì, no?
1: Vero.
0: Secondo me resta una delle voci più belle in assoluto del panorama mondiale musicale, quanto ci manca. Sempre Whitney Houston su Radio Kiss Kiss per la storia della musica. I'm your baby tonight.

0: forte qua. Vai Laleti, vai, vai, vai.
1: Vado.
0: Ok, che storia, ragazzi. La storia della musica, 1990, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Sono le 6 in punto di questo martedì 12 di maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Due registi da salutare.
1: Allora sì, aspetta, Max Pennino e Pica.
0: Ecco, perfetto. Vabbè, abbiamo salutato tutti.
1: Sì.
0: In realtà vogliamo salutare tutti i nostri ascoltatori. Quindi tra poco tocca a voi, c'è la raffica. Devo salutare, dobbiamo salutare quale categoria di mattinieri. E allora, fatelo voi, ricordate, vanno salutati gli autoferrotrambieri, vanno salutati gli operai, vanno salutati gli insegnanti in trasferta. Quale categoria? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo dalla musica più bella, che trio, Serena Brancale, Levante e Delia. Questa è Al mio paese.

0: Applausi ragazzi, applausi a queste tre ragazze. Serena Brancali, Levante ed Elia, nei mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo, animo.
0: Questo è l'applauso per tutti i mattinieri, chi si alza la mattina presto, chi produce per l'azienda Italia. Sei pronta a produrre tu?
1: Io sì, produco. Produco tanto, aria fritta.
0: Aria fritta. Stamattina che fai dopo la radio?
1: Non lo so, sto ancora decidendo.
0: In che senso?
1: Ho un appuntamento ma non so se riesco a andare.
0: C'è un appuntamento, Valeria, attenzione.
1: Sì, perché come al solito c'è sempre qualche imprevisto. Il cane sta male, quindi mo non so se mi muovo o meno.
0: Molto bene così. Fanta, con rinnovato entusiasmo. Allora, buongiorno ai mattinieri. Questo per dire che insomma, così come la Leti ha condiviso la sua prima cosa da fare in giornata, lo chiediamo anche a voi, perché tra poco vi aspettiamo con i messaggi vocali, l'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri, perché c'è, di cosa vi occupate, e salutate la vostra categoria di mattinieri. Vocali a questo giro, così dice.
1: Questo giro a questo numero. 347-490-0042.
0: Grazie, che mi dai tempo di aprire le notizie.
1: Ma così veramente.
0: Allora, ripartiamo dall'attualità come nostra abitudine. Sì. Vi aggiorniamo con le ultimissime di questo 12 di maggio, martedì. Si scrive anche sulle agenzie ancora del muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e altri vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Via libera intanto le sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti, c'è l'ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Continua a salire l'allarme invece antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'OMS, no, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, ci sono 2 marittimi italiani che sono stati posti in quarantena in Campania e Calabria, stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 evacuati dalla nave da crociera che ha praticamente scatenato il focolaio, anche se, ripeto, anche negli Stati Uniti dicono non è come appunto il Covid, si diffonde molto più difficilmente, non ci sono rischi al momento alti. Devo salutare con un abbraccio gli amici dell'Electrolux. Ieri è stato proclamato lo sciopero per 8 ore dai sindacati, perché il colosso svedese degli elettrodomestici ha dimezzato la produzione, ha annunciato 1700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esi vicino Ancona. Massima attenzione sulla vertenza è stata dichiarata dal Ministero delle imprese. Auguri davvero ai lavoratori che verranno messi in cassa integrazione e poi licenziati secondo quanto ha detto l'azienda. Allora, via stasera il Festival di Cannes, alle 19 la cerimonia appunto d'apertura, e insomma non ci sono italiani tra i protagonisti della prima giornata, anche Del Toro che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno. Poi parte stasera anche l'Eurovision Song Contest. Parte la prima semifinale, l'altra ci sarà giovedì. Stasera si esibisce come settimo il rappresentante italiano, vale a dire Salda Vinci, che fra l'altro è in testa nella classifica di streaming, no, delle canzoni presenti appunto in gara all'Eurovision Song Contest, ma non sarà importante come si piazza, perché l'Italia già è tra le Big Five e quindi farà in ogni caso la finale. Ma sembra che il gradimento di Salda Vinci sia altissimo, in bocca al lupo all'artista italiano. E poi la finalissima ci sarà sabato, appunto Eurovision Song Contest. Lo sport, iniziamo dal calcio. Nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, Napoli 2 Bologna 3, quindi Napoli spreca il primo jolly a disposizione per la qualificazione in Champions League, che resta assolutamente alla portata, ma adesso ci sono praticamente poche squadre per 3 posti, 5 squadre per 3 posti, no? Appunto in zona Champions. Domani all'Olimpico invece si assegna la Coppa Italia, oggi le finaliste Lazio e Inter saranno ricevute dal Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale. Per il tennis, gli internazionali d'Italia, ci sono gli ottavi, derby azzurro Sinner-Pellegrino, Musetti invece contro Casper Ruud, Dardelli sfida Zverev, poi ci sarà in campo anche il doppio Paolini Errani. In bocca al lupo anche alla squadra azzurra del tennis. E allora, tra poco invece tocca a voi. Storia e vita da mattinieri. Che cosa vi aspetta in questa giornata? Quale categoria va salutata in diretta nazionale? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo!

0: come dice la Leti
1: Harriem. Harriem.
0: Ma che stai sta Harriem?
1: Che vuoi?
0: Allora, io spasso la Leti. Siamo pronti, c'è la sigla, tocca a voi. Sei pronta, Leti?
1: Prontissima.
0: Vabbè, sigletta, dai.

0: non sono d'accordo di questa cosa.
1: Vabbè, raga, allora, polemica per ogni cosa qua, dai. Allora, da tutta Italia salutiamo la categoria di mattinieri alla quale appartenete. Sapete che tra mattinieri, cioè noi che ci alziamo la mattina presto, ecco, c'è uno slogan che è
2: sì. animo.
1: Siamo asincroni stamattina.
2: Un pochino.
1: Niente, sta ragazza è preoccupata, Allora, ripartiamo con rinnovato entusiasmo. Chiaramente bisogna affrontare al meglio questo martedì mattina. Tra l'altro, Loretti, ti dico,
2: sì,
1: domani
2: tutto.
1: Non ci saremo.
2: Lo so.
1: Domani sono assente io e quindi domani c'è Raul. Ecco, vabbè, intanto iniziamo, dai. Sentiamo che c'è tra gli ascoltatori. Grazie Raul, a proposito. Buongiorno sì. Rudy.
3: Il vostro falegname di Barzana presente.
1: Vai,
3: parte da Barzana a Pozzolengo, Garda.
1: Dai, buon lavoro.
3: Animo.
1: Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, Kiskis. Un salutone al mio cognato Carmine. Buon lavoro, Carmine. Direzione Paola.
1: Dai, ma hai già bevuto?
5: Mattinieri, buongiorno. Alex da Bergamo. Spaccio derivati dal latte di mucca, bufala e capra. Schissa a tutti.
2: Schissa a te.
5: E alzo il PIL dell'azienda Italia.
1: Bravo. Mi chiedo, senti, ma freschi, formaggi freschi o anche stagionati? Secondo
2: buoni
1: me tutto.
2: Quelli freschi.
1: Pure quelli stagionati. Sono ancora più buoni, vabbè. Buongiorno, categoria.
6: Buongiorno, Kiskis. Sono Patrizio da Colleano. Faccio come lavoro il camionista e siamo già operativi da circa due ore.
1: Forza.
6: Kiskis.
2: A te.
6: Animo.
1: Buongiorno.
7: Mi chiamo Franco, sono di Capua, abito in Toscana. Ma e vado a Mortara, in provincia di Pavia, quasi Milano.
1: Hai capito?
7: A cambiare quattro gomme allo stecker stamattina, via.
1: Dai, via. Andiamo. Chi ha a che fare col verde?
8: Ragazzi, siamo quelli della manutenzione del verde.
2: Sì.
8: Autostrada 2 del Mediterraneo. Buongiorno. E
1: animo. Vai, Gennaro.
9: Buongiorno, ragazzi. Fate tanta compagnia durante il viaggio. Sono Gennaro.
2: Sì.
1: Bene.
9: Viaggio da San Posidonio a Modena, faccio il collaboratore scolastico e devo aprire la scuola. Animo.
1: Che ragazzi aspettano te, buongiorno.
10: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Lady, buongiorno Max, Giovanni da Frosinone.
2: Ciao.
10: Ho appena terminato il turno di notte e volevo ricordarvi che quest'anno in Serie A ci sarà anche il Frosinone. Forza Sociari!
1: Forza ragazzi, Frosinone Venezia promossi, è vero, poi la terza squadra che sale in Serie A bisognerà attendere i playoff, mi sa, giusto? Giulia, buongiorno. Che fai tu?
11: Buongiorno Kiskis.
2: Ciao,
11: sono Giulia di Castellammare, sto andando al conservatorio.
1: Quale Castellammare? Di Stabia del Golfo, ce ne sono tantissime di Castellammare d'Italia. Buongiorno Marica.
12: Buongiorno,
1: vai.
12: Radio Kiskis, sono Marica e sto andando al lavoro con i miei colleghi Ale e Michele, direzione Gaeta.
1: Buon lavoro, la polizia.
13: Buongiorno
1: anche.
13: Max,
1: vai.
13: Buongiorno Lady, Alfonso da Firenze.
2: Sì.
13: Un saluto a tutti i miei colleghi della polizia penitenziaria in tutta Italia.
1: Dai.
13: Ma specialmente un grosso saluto ai miei colleghi dell'IPM di Firenze.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro, Termoli.
14: Buongiorno, Kiskis a tutti.
2: Ciao.
14: Giuseppe da Termoli. Palestra, poi lavoro. Saluto la categoria delle casse edili di tutta Italia. Ciao Luigi!
2: Ciao!
1: Pronto! Dove
15: andate? Kiskis. Direzione Val d'Aosta.
2: Sì.
1: Che fate lì?
15: Un salutone a mio cognato Luca per il buon inizio di lavoro, questa nuova avventura. Ciao Luca!
2: Ciao.
15: Animo!
1: Allora, ieri molti è piaciuta la storia di come si trasportano le uova, ce lo ricordo.
16: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Antonio, l'autotrasportatore delle uova di ieri.
2: Sì.
16: Stamattina mi avete deluso però.
1: Perché?
16: Io
1: perché?
16: Aspettavo le notizie che leggesse la Lady stamattina, invece le hai di nuovo lette tu, Max.
1: Non glielo posso imporre.
16: Vabbè, speriamo domani mattina.
1: Ciao. Finita così. Grazie ragazzi, volata la prima raffica. Dice vabbè, ma ne facciamo un'altra finale di mattinieri,
2: certo.
1: Tra poco lanciamo un argomento, mi sa, dai vi coinvolgiamo su un argomento con rinnovato entusiasmo, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Chissà te, che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. Kiss.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicezia con tutti.
8: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Kiss. La musica più bella. Suona solo

0: ragazzi, buon martedì mattina alle 6.27, la saluta diretta con Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme siamo i mattinieri, noi e voi di Radio Kiss Kiss. L'attualità è un po' la nostra missione. E allora, leggevamo nuovi dati sugli italiani, i risparmi, ragazzi, aumentano le giacenze sui conti correnti degli italiani.
1: Buono questo,
0: avete soldi in banca, però chiaramente è sempre un aumento medio, vale a dire che se tu risparmi 10, io 0, la media è 5.
1: Però insomma, sempre a 0 sono io.
0: Io sto a 0, tu stai sempre a 10, però vabbè, comunque aumentano le giacenze medie, ve ne diamo atto, insomma, leggevamo di questa notizia. Secondo i dati Istat, ma anche sono altre analisi economiche, molte famiglie stanno come sempre mettendo da parte soldi per sicurezza, perché insomma gli italiani sono sempre molto prudenti, no? Siamo parsimoniosi, pensiamo sempre ma se ho necessità di se dovesse esserci qualche difficoltà. Poi ci sono quelli come me che se guadagno 100 euro domani me li spendo già oggi, però insomma
1: se ne spendi 200 secondo me
0: quindi prudenza zero. Saluto sempre il direttore della mia banca che ogni tanto mi chiama. Allora, la spesa media di una famiglia italiana oggi supera i 2700 euro al mese. Si intende famiglia media di 4 persone e che comprende tutto, dal mutuo alle assicurazioni, le spese per mangiare, per la scuola, per la formazione, per i corsi dei figli. Insomma, alcune stime dicono che per sentirsi davvero sereni servirebbero almeno dai 3 ai 500 euro in più al mese, dai 300 ai 500 più al mese rispetto a quello che si guadagna oggi. E allora la domanda è doppia: come risparmiate se non lasciate giacenze in banca? Quali sono i trucchi pure per lasciarli in banca? Perché a volte sai, tu dici io li metto da parte, però poi uno li prende, capito? Li preleva, dice vabbè dai, mi concedo sto regalo, oppure faccio sta cosa, oppure una spesa in attesa, no? E allora, quali sono i trucchi per risparmiare? E poi, soprattutto, quanto vi basterebbe per star sereni? Per dire ok, adesso respiro. La serenità che costo ha? Mi basterebbe 100 euro in più al mese? 200 euro, 500 euro in più al mese? Senza esagerare, non stiamo dicendo diventare chimoggi. Per stare sereni mi basterebbe quanto più al mese di guadagno? Puoi fare un esempio?
1: Beh, quanto?
0: Vedi, c'è chi dice 200 euro a stare felice, Angelo. Ragazzi, c'è chi sono a 1000 euro al mese, a me ne basterebbero 400 serena. In tempo reale, anche con vocali e messaggi di testo, io risparmio facendo la spesa solo dopo mangiato. Sono entrato affamato e compro. Sai, entro affamato e compro di tutto. Angelo, è vero, questo accade anche a me.
1: No, io invece vi sto vedendo dei messaggi su quello che hanno messo da parte. Tipo Andrea da Milano, ho accumulato 25.000 euro. Però per non avere ansia vorrei arrivare a 40.000 con qualche investimento stabile. Vedo te che riesci ad arrivare pure a 25.
0: La letti pure. Ma è chiaro, tu arrivare già spendi, cioè non ti fermi un attimo. Bisogna essere, poi per carità, c'è chi è braccino corto e c'è chi invece è spendaccione. Al netto di questo, insomma, ognuno ha i propri trucchi. Cosa vi farebbe stare più sereni, messaggi vocali o di testo al nostro numero? Quale cifra? Dai,
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo.

0: Time High, la canzone di Nico Santos nei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate ogni giorno dalle 5 alle 7 con Max Poli, la lite e tutte le vostre storie dai giornali. Leggevamo dalla stampa online, in realtà le giacenze medie che aumentano. Allora è venuto fuori il tema economico che ci piace, perché cavalcare spesso e volentieri basterebbero a volte mediamente 300 dai 300 ai 500 euro in più per essere sereni, dichiarano molti ascoltatori. Fatelo ancora, e quello che viene fuori anche dalla Istat. E poi bisogna essere abili nel risparmiare,
1: certo,
0: piccole cifre. Per esempio Fabio ci racconta che deve tutto alla fidanzata.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leggi.
1: Ciao
2: Fabio da Nembro. Io ho 10 anni che lavoro,
1: sì,
2: e ho sempre avuto le mani bucate.
0: Come me.
2: Questa cosa non è una cosa positiva, ne sono consapevole. Grazie a Dio adesso è arrivata l'amorosa che mi impone ogni busta paga che mi arriva
0: Basta
2: di togliere
0: poco.
2: 100 euro 100. E di metterli su un altro conto, conto deposito. Quindi adesso sto iniziando piano piano a mettere via qualcosina.
0: Oh, vedi?
2: Chissà a tutti.
0: No, io sai che mi sono imposto
1: la stessa
0: imposto,
1: cosa che inizierò a fare anch'io.
0: Me la sono imposto anch'io sta cosa. Devi metterli, sai come? Magari vincolati che non li puoi toccare, perché poi sei sempre tentato. Li prendo,
1: sì,
0: li
1: però
0: prendo,
1: li devi poi, anche prendere subito, nel senso che quando ti arriva lo stipendio li prendi e li metti
0: fai
1: via.
0: La disposizione automatica di bonifico, ne so.
3: Boh. Max e Betty,
1: ciao.
3: È che la vita è sempre più cara.
0: Vero?
3: Due stipendi buoni, secondo me. Vabbè, al mondo d'oggi ci vuole 2,5 e 2,5. Ecco, diciamo che con 5.000 euro una famiglia di 4 persone
0: e stai sereno?
3: Con mutuo, mezzi vari e tutto. Tira a campà.
0: Tira a campà. Carlo fa una disamina. Carlo, buongiorno.
4: Ciao Mattia, buongiorno. Guarda da Versa. Secondo me il fatto che aumentano le giacenze medie è anche da capire un po' il nucleo familiare da quando è composto. Perché sappiamo benissimo che negli ultimi 10 anni, 15 anni, le nuove coppie hanno al massimo un figlio, oppure magari nemmeno quello, e lavorano tutte e due, quindi il risparmio con tutto il costo della vita che comunque è caro, si riesce a mettere qualcosa da parte.
0: Tutto chiaro, va bene. Insomma, dice, non è più la famiglia media di 4 persone come si calcolava fino a qualche anno fa. Vai,
5: per arrivare a 25.000 euro... Vabbè, bisogna vedere da quanto tempo, ma se parti da oggi non ce la fai, cioè non devi fare niente, ma anche a fare niente io non metto via 100 euro al mese, prendo 1.600 euro al mese,
1: sì,
5: e mio marito è un artigiano, ma giuro, cioè io prendo lo stipendio il 12, il 15 non ce l'ho più. Datemi dei consigli come risparmiare. Maura,
0: come diceva l'ascoltatore, devi trovare una fidanzata che te lo impone, che te li fa mettere da parte. No, però io capisco anche chi ci scrive, ragazzi, già la vita è difficile, è complicata, se ci priviamo di tutto per mettere da parte. Io vivo la giornata, scrive Simonetta, che saluto, dice non voglio morire con i soldi in banca. È vero, cioè,
1: no,
0: capisco,
1: no, anche questo è vero, però io invece voglio mettere da parte per godermeli.
0: Ecco, sì.
1: Pensa un po'.
0: No, poi c'è sempre la storia della prudenza. Se c'è un'emergenza, se c'ho qualcosa e non ho nulla da parte, qualcosa si deve tenere da parte. Però quali strategie adottate e quanto vi basterebbe per stare più sereni di guadagno mensile? Raccontatelo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: C'è Bring Your Love, la canzone di Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Bring Your Love, Sabrina Carpenter. Sabrina Madonna. I got something I wanna talk about. Si chiamano una con l'altra qua, vedi? Generazioni a confronto in questo pezzo. Buongiorno mattinieri, tema economico stamattina su Radio Kiss Kiss. Prendo 1100 euro al mese, sentendo gli stipendi medi degli ascoltatori al loro posto sarei ricca, scrive Alessia. E non ha torto, perché questo li fa capire in base, insomma, è l'abitudine poi che ci fa cambiare il tenore di vita, l'abitudine ad un certo reddito, nel senso che se sei abituato a guadagnare molto poco ti adegui, no? Ti adatti, fai, e ti muovi in quel modo. Chiaramente, come scriveva un altro ascoltatore più giù, sì, il problema è il consumismo, più ne abbiamo e più ne spendiamo, Giuseppe. Ed è vero, perché poi anch'io, se penso, cavolo, quando guadagnavo 1000 euro al mese mi sentivo ricco, avevo 18 anni, oggi non ci pago manco l'affitto di casa, no, cioè noi parliamo da Roma, un affitto medio costa 1500 euro al mese, una casa che sia degna di questo nome. Poi certo, puoi abitare in un sottoscala in 10 metri quadrati,
1: sì, però sempre, sempre meno di
0: 700-800 euro non paghi, trovi, in città grandi come Milano, Roma,
1: non trovi.
0: E quindi potete immaginare, però dipende un po' da come si è abituati, no? Allora devo dire, saluto anche chi ci scrive: ragazzi, io per essere serena mi basterebbe 400 euro al mese, saremmo veramente la famiglia più felice in assoluto. Angela,
1: però,
0: da Torino.
1: Però vedi, c'è anche un discorso che più soldi ti entrano più ne spendi. C'è anche quello da dire, però quando ti trovi soldi in più magari li spendi, ok, sì, ti fanno stare serena. Secondo me è un cane che si morde la coda.
0: Ragazzi, per risparmiare consiglio un piano d'accumulo. Ogni mese in automatico viene prelevata una quota al libretto di risparmio, decidi tu l'importo dai 50 euro in su. Monica ce lo consiglia, grazie. È vero, un po' quello che ho fatto anch'io, però che in
1: automatico... Però il libretto di risparmio è un'altra cosa, però
0: vabbè, poi ognuno sceglie la soluzione che preferisce. Dai, quanto mi basterebbe per star sereni e soprattutto in più al mese, intendiamo, raccontateci un po' quali sono i trucchi per risparmiare. Dai, vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Kiss Kiss.
4: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Kiss Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Kiss Kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Kiss Kiss.
15: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Kiss Kiss.

0: Si aumentano le giacenze bancarie, sia una media, e ripeto, poi c'è chi non spende nulla e ha il braccino corto, c'è chi invece sa che domani guadagna 50 euro e ne spende oggi 100, sì. Ci sono io presente tra questi, però sono in tanti quelli che riescono a risparmiare qualcosa con piccoli, non chiamiamoli trucchi, strategie, ognuno ha le sue tecniche, certo. Insomma, quali sono le vostre? Vi abbiamo fatto un paio di domande, cioè quanto vi basterebbe per stare sereni al mese in più, di guadagnare, basterebbe qualcosina in più, 300 euro al mese per guadagnare, che so, per aiutarmi col mutuo, no? Mm-hmm. Stanno scrivendo in molti. Allora. Beh, insomma. E poi abbiamo chiesto, insomma, quali sono le vostre strategie, certo, per riuscire a risparmiare.
1: Allora, con un mutuo, qualche finanziamento, auto e spese relative, famiglia con due figli, con due persone che lavorano, non si riesce a mettere un soldo da parte. Servirebbero almeno 4.000 euro, Alessandro da Roma. La stessa cosa anche per Patrizio. Una famiglia media deve incassare 4.000 euro al mese per stare bene.
0: Senti lui, aspetta, vedi. Buongiorno.
2: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno mattinieri. Max, secondo me è una grossa cazzata. 1.500 euro di affitto in una casa nelle grandi città, ma chi se lo può permettere? Forse Max Boli,
0: amico
2: ma
0: mio,
2: un altro se lo può permettere, caro Max.
0: Mi dispiace per te, ma
2: Max,
0: è pure per me.
2: Animo.
0: Pure per me mi dispiace, ma è la triste realtà.
1: Purtroppo
0: e
1: sì.
0: Milano è anche peggio di Roma.
1: Sì.
0: Cioè, noi parliamo da Roma. Qui trovare una casa, ma degna di questo, chiaro, se vuoi andare a abitare dentro al garage,
1: scusate,
0: è un discorso. Ma pure il box auto costa 300 euro al mese.
1: Posso dire
0: Roma,
1: una cosa, ragazzi? Le stanze adesso, gli appartamenti agli studenti, li affittano a 600-700 euro.
0: Una stanza,
1: ragazzi,
0: un appartamento,
1: cioè, a Roma,
0: e chiedetelo alle persone che sono costrette a vivere nelle grandi città italiane, Milano e Roma su tutte, che sono le più care, ma Bologna che costa tantissimo, l'affitto di una casa degna di questo nome.
1: Sì,
0: poi è chiaro, puoi andare a vivere con altre 40 persone in uno scantinato e li risparmi qualcosa. Una casa degna di questo, ma non sono io che faccio il mercato, basta aprire le app di immobiliari, delle che raccolgono inserzioni immobiliari, vedete che purtroppo, a parte basta cerca su Google, è pieno di notizie che gli studenti hanno fatto protesta su protesta, perché per uno studente fittarsi la casa a Milano o a Roma è impossibile.
1: Sì, impossibile,
0: e quindi potete immaginare. Annalisa, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, io prendo circa 2.500 euro al mese. Siamo io e i miei due figli.
1: Sì.
3: Che non sono piccoli,
0: consumano,
3: quindi
0: mangiano, giusto,
3: spendono un pochino, hanno bisogno di
0: come
3: attenzioni,
0: risparmi,
3: diciamo.
0: Tu, Annalisa?
3: E come faccio a risparmiare? Sinceramente esco magari quella volta
0: in meno
3: a cena con le mie amiche, ma non è che esco sempre.
0: Ok, vabbè, quindi risparmia sulle uscite e risparmia, mi sembra di capire, anche su altre cose, aspettando i saldi. Va bene, vi leggiamo ancora tra poco nel finale, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Ultime battute, devo dire, anche sul caro affitti è venuto fuori un argomento molto interessante. Ci state raccontando tutto, un ascoltatore diceva: ma com'è possibile 1500 euro al mese una casa in affitto? E purtroppo la triste realtà lo testimoniano anche altri ascoltatori. Guarda,
1: buongiorno ragazzi, Roma periferia, 1200 euro al mese più 100 euro di condominio,
0: metri
1: casa
0: quadri?
1: 42 metri quadri,
0: per far capire all'ascoltatore di prima. Quindi 1300 spendo,
2: poi ovvio stiamo parlando di Roma e Milano come città, sì, ragazzi, sì. Ovvio che poi in altri posti l'affitto cala,
0: ragazzi, cala Milano, ma no. Le camere ci dicono, le camere, aspetta,
2: quanto stanno?
0: La Leti diceva, eccolo qua, sentite lui, sentite, vai
3: Leti, vai, alle stanze arrivano anche più di 1000 euro a Milano,
2: A Milano, ma a Roma ancora,
3: soprattutto quando sono vicino
2: all'università. Allora guarda, qui a Roma ancora
3: arrivano anche 1400 euro, lo so.
2: Allora a Roma ancora non ci siamo arrivati, ma comunque sono alte. No, veramente, andare a spendere 600-700 800 euro per una camera, ragazzi, è tanto. È vero che ci sono
0: per rispondere
2: le spese incluse,
0: all'ascoltatore che però, non credeva si spendesse tanto per un affitto, sì. Cioè gli studenti devono pagare queste cifre, gli studenti che vengono a studiare nelle grandi università milanesi, romane, insomma. Per far capire, ragazzi, come purtroppo è salito il costo della vita anche in questo senso. Torniamo ad occuparcene, magari domani non ci saremo, ragazzi, no. Ho preso io un giorno di ferie, quindi non ci sarò, sarete con Raul e poi torniamo in onda però
2: giovedì
0: dalle 5 alle 7 con i mattinieri. Arriva Pippo per lo show con Pippo e Adriana, grazie alla regia, dai,
2: sì, Max Pica e Max Bellino.
0: Beh.

0: Con La Bamba, era il 1987, Michele Ficetola non era ancora nato.
1: Non lo so, perché non conosciamo l'età di Michele Ficetola.
0: Giovanissimo, eh.
1: Tra poco arriva a darci tutte le news.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump definisce il cessate il fuoco debolissimo e critica la proposta negoziale arrivata da Teheran. Il presidente americano però lascia aperta la strada diplomatica, mentre Washington continua a monitorare le scorte di uranio arricchito iraniano. Da Teheran segnali contrastanti, con il presidente Pezeshkian che apre ai negoziati, ma il governo avverte che l'Iran reagirà a eventuali pressioni. Intanto l'Europa si muove sul dossier Hormuz con una riunione straordinaria dei ministri degli esteri UE e un vertice internazionale convocato da Francia e Regno Unito. E a Bruxelles, via libera dei ministri degli esteri dell'Unione Europea alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei territori occupati. Decisivo il passo indietro dell'Ungheria, che ha ritirato il veto permettendo ai 27 di raggiungere l'accordo politico. Non passa invece la proposta di imporre dazi ai prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani, che non ha ottenuto il quorum necessario. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir accusa l'UE di antisemitismo. E restiamo all'estero. Finita la tregua tra Russia e Ucraina, nella notte nuovi attacchi con droni russi su Kiev. Tensione anche sul fronte diplomatico dopo la proposta di Putin di affidare la mediazione all'ex cancelliere tedesco Schröder, bocciata dall'Unione Europea. A Kiev intanto un'inchiesta per riciclaggio coinvolge un ex collaboratore di Zelensky. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma 7 casi di antivirus legati alla nave Ondius in viaggio verso i Paesi Bassi. Tra gli ultimi contagi accertati, una donna francese ricoverata in gravi condizioni, oltre a un americano e uno spagnolo asintomatici. In Italia il ministro della Salute Schillaci rassicura ma invita alla massima cautela. Scattano controlli rafforzati alle frontiere e quarantena obbligatoria per 2 marittimi tra Campania e Calabria, mentre per i contatti stretti è previsto un isolamento fino a 6 settimane. La cronaca con il caso Garlasco. Dopo la chiusura della nuova indagine su Andrea Sempio, l'avvocato della famiglia Poggi accusa la procura di Pavia di aver cercato di smentire la condanna definitiva di Alberto Stasi senza affrontare i punti centrali della vicenda. Nelle nuove carte emergono intercettazioni, consulenze e una presunta impronta che riporterebbe Stasi sulla scena del delitto di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Issako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A colpirlo mortalmente sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che avrebbe sferrato diversi fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. 5 i fermi disposti dalle procure, coinvolti 4 minorenni e un ventenne. E infine il calcio, brusco stop del Napoli nella corsa Champions. Gli azzurri perdono 3-2 al Maradona contro il Bologna nel posticipo della 36esima giornata e rimandano la qualificazione matematica. Questa è l'ultima notizia, io vi lascio in compagnia di Pippo e Adriana da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti!

0: per la sconfitta di ieri in casa contro il Bologna per 3-2. Era una partita importante per certificare la Champions League per il Napoli, ma va bene, insomma.
1: L'ho ascoltata per tutta la serata. Ascoltata
0: che qualcuno la guardava.
1: Perché Luca aveva il volume del televisore altissimo.
0: Altissimo, ovviamente, a guardare la partita. Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dalle 7 alle 9 torna il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, come sempre. Siamo tutti qua, avete sentito la squadra, il gran completo. Manca solo la signora della radio, ma c'è Adriana. Quindi grazie mille, Adriana.
1: Prego.

0: eccoci, quindi la signora della radio non è venuta, ci sono io come ogni mattina da Ben
1: molti anni.
0: Quanti anni? Vediamo.
1: 10 anni.
0: Quasi 11.
1: Quasi 11 anni. Sei così brava.
0: Quasi 11 anni che facciamo coppia Pippo Pelo ed io, una coppia artistica. Ovviamente.
1: E quando non sono in radio e qualcuno osa chiedermi Adriana non c'è, io dico un attimo solo. L'altro giorno ho dovuto proprio dire: guarda, Adriana ha una sua vita e io una mia, non
0: certo.
1: È che fuori dalla radio stiamo sempre insieme.
0: No.
1: Esatto.
0: Però vabbè, a volte ci sentiamo al telefono e quindi capita che quando
1: Cioè vanno già bene le ore che stiamo insieme qua
0: sì,
1: la mattina.
0: Oppure devo fare le note vocali, molto spesso vado in palestra, io vorrei sentire Pippo, facciamo una nota vocale.
1: Vogliamo ricordare che Peppino anche non ci frequenta mai, perché Peppino non frequenta.
0: No.
1: Lui non, cioè, è una
0: poi
1: persona...
0: è infrequentabile pure.
1: Sì, ormai è diventato uno che non frequenta, puoi invitarlo dove vuoi, sì, vengo. Oppure se viene sparisce improvvisamente, fuga all'inglese,
0: quella
1: famosa.
0: Ma viene perché deve venire,
1: deve
0: è un lavoro.
1: Ma
0: per
1: non
0: lui
1: ha nessun piacere a condividere.
0: A proposito di uomini, gli uomini spesso per vari motivi quando restano soli trovano subito una nuova partner e le donne restano invece più facilmente da sole. Secondo voi intanto questa cosa è vero o non è vero? Vale anche nei casi diciamo più tragici di quando un uomo resta vedovo. Quasi sempre dopo un po', qualunque
1: secondo
0: sia
1: me non
0: l'età,
1: è vera, è sacrosanta.
0: Qualunque sia diciamo
1: noi
0: l'età,
1: uomini spesso non sappiamo stare da soli. Non sappiamo stare da soli. Cioè, spesso amici che sostituiscono quando è il momento la mamma con una compagna, semplicemente perché gli serve una badante.
0: Esatto.
1: Nel momento in cui, quindi, magari per non prendere una badante, si fidanzano anche a 70 anni.
0: Sai come si chiama questa cosa? Rebound maschile.
1: Cioè, si chiama rebound maschile.
0: Rebound maschile evidenzia proprio una diversa gestione della solitudine tra i generi. Cioè, le donne affronterebbero in maniera diversa la solitudine anche meglio, gli uomini no, quindi alla fine trovano subito un'altra persona da sostituire. Insomma,
1: abbiamo dei messaggi vocali, vogliamo salutare gli ascoltatori.
0: Vai,
1: che ci stanno
0: sentiamo
1: già mandando messaggi vocali, così salutiamo loro e poi continuiamo a riprendere l'argomento. Prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: La Sardegna è proprio vero, gli uomini non sanno stare da soli,
0: ecco.
2: Le donne sì.
1: Sì. Allora io ho un amico, un signore che conosco molto bene, un ingegnere che non ha fatto in tempo ad affossare sua moglie, cioè a metterla nella fossa, moglie morta improvvisamente, e dopo una settimana l'ho già visto, ma erano felicemente sposati, una coppia.
0: Uh-huh.
1: Dopo una settimana l'ho già visto mano nella mano con una signora dell'est passeggiare per la mia città. Una settimana.
0: Chissà se
1: una
0: la signora dell'est non era già intufolata.
1: Prendevo in giro il mio amico che è la suo coppia parente, dicevo ma tuo zio... Sono la fregola, eh.
0: Allora, si chiamano cerotti emotivi, vogliamo chiamarli così?
1: No, si chiamano arrapatoni totali, che non vedono l'ora di avere subito una a fianco con la quale
0: spletare. Diamo a questa dinamica un nome un pochino più sofferente, più compassionevole.
2: Buongiorno Adriana, Larissa da Napoli, sto andando al lavoro e sì, è decisamente vero, gli uomini subito si trovano un'altra.
1: Adriana, tu lo sai che quando passerai a miglior vita, Luca non ti affosserà nemmeno, che già avrà una palamita.
0: È probabile
1: accanto
0: che passi lui a miglior vita e io insomma
1: ci avrai il palamito.
0: Il palamito.
1: Sì.
0: Però le donne quando pensano, diciamo, alla
1: Ma è successo anche a Pica. Quando Pica è morto, Serena subito si è presa un altro, quindi cioè succede che le donne sostituiscano
0: non è morto
1: immediatamente.
0: Ovviamente Pica era morto qualcos'altro.
1: Pica è nato morto.
0: Allora, aspetta, che c'era una cosa interessante.
1: Vai, che cosa?
0: Gli uomini spesso usano la nuova partner come una sorta di cerotto emotivo perché non sanno stare soli. Volete sapere qual è la motivazione? Non hanno allenato il muscolo.
1: Quale muscolo?
0: Lo giuro, non lo so quale muscolo.
1: Quale muscolo devono allenare?
0: Il muscolo messo, guardate, tra virgolette, nel fascicolo.
1: Ma vedi che c'è in sottofondo la musica di Quark, di Piero Angela. Una volta ho visto proprio un servizio di Piero Angela che spiegava chiaramente del perché della longevità delle donne rispetto a quella degli uomini. Perché spesso e volentieri le donne, anche da vedove, anche quando rimanevano sole, riuscivano ad organizzarsi la vita fino a un'età, diciamo, l'uomo spesso perde interesse per tutto quello che ha intorno una volta smesso di lavorare e una volta finito il rapporto diciamo coniugale, perché magari la donna è venuta a mancare e quindi non o comunque si è separato o comunque, cioè io vedo degli uomini soli totalmente anche di una certa età, un po' disordinati, un po' abbandonati a se stessi.
0: Vabbè, diciamo
1: perché
0: che
1: non riescono a. Invece le donne, anche da sole, a 70 anni, 80 anni, 90 anni, le vedi spesso e volentieri curatissime, che escono con le amiche. Vanno...
0: Dipende da dove
1: nelle
0: abiti,
1: città
0: dipende dalla
1: così.
0: Vita che hai
1: nelle
0: fatto.
1: Nelle città spesso accade che gli uomini sono un po' abbandonati a se stessi e le donne hanno sempre la compagnia giusta per fare anche fino a 90 anni, giocare a carte, fare cose. Trovano interesse anche in altre cose.
0: Allora, vediamo
1: diciamo
0: un
1: anche
0: po'.
1: Anche Picca, che aveva interesse solo nella patonza, quando ha perso la patonza ti è lasciato un po' andare.
3: Adesso quell'interesse c'è sempre però.
1: Ho capito, adesso è tornato Picca quell'interesse.
0: Sì, è tornata pure una patonza,
1: rimettendo
0: se
1: in
0: sbaglio.
1: Forma e cammina con le spalle aperte la mattina, che è una roba inguardabile e insopportabile, ma ha ritrovato interesse. Ti ricordi che le spalle prima le teneva chiuse?
0: Quella
1: sua, quel suo essere diciamo così spento, aveva le spalle
0: adesso,
1: adesso spalle aperte, petto innanzi,
0: allora,
1: e va avanti.
0: Possiamo affermare con una quasi certezza che Picca è diventato Bono.
3: Grazie
0: Adri.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, quindi recenti sondaggi indicano che le donne single sono spesso più felici dei loro colleghi uomini single. È vero o non è vero? Esperienze di vita, quali? Le esperienze della vostra vita o delle persone intorno a voi?
1: 347 490 0042, state mandando già tanti messaggi e li vogliamo audio, mi raccomando, così li possiamo sentire, grazie.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Quest'amore è una camera
0: bella,
5: un palazzo che brucia e
0: insista.
5: Quest'amore è una lama sottile, una scena rallentatore.
0: Allora, Pippo, hai spento il microfono.
1: La grande Gianna Nannini.
6: Sora,
1: no,
6: Sora,
1: Sora.
0: Ma cantava lui, eh.

0: Lorenza, Gianna Nannini, questo amore è una camera gas.
1: L'hanno cantata i nostri italiani?
0: L'ho lasciato un po' prendere la mano.
1: Sì. Vabbè, però è bella, questa canzone bella, va cantata, sì, al di là delle parole, se le conoscete
0: la Nannini,
1: o meno.
0: Sì. Io, mi sarebbe piaciuto nascere a Napoli, se avessi potuto scegliere. E lei c'ha questa vena melodica, no? Abbinata al suo rock, a suo essere una rocker italiana famosa nel mondo. Mi sarebbe piaciuto nascere a Napoli perché questa tua ondata melodica, secondo lei, sarebbe stata ancora più forte. E lei ha una melodia, tutte le canzoni, no?
1: Sì, tutte.
0: Esatto.
1: Molto, molto più napoletana.
0: Tipo, i maschi innamorati come me. Belle, belle canzoni.
1: Bisognerebbe provare a tradurli in napoletano. Cioè, a cantarli in napoletano. Sai che effetto.
0: I maschi innamorati.
1: A proposito dei maschi.
0: Me.
1: Bravo, Pippo.
0: A Fronne Limone, Adriano, si chiama Fronne di. Va bene.
1: A proposito di maschi, stavamo parlando proprio della differenza di genere tra maschi e femmine, uomini e donne, quando restano soli, o perché insomma hanno interrotto una relazione, o perché malauguratamente restano vedovi o vedove. Cioè la differenza proprio di approccio alla vita dopo.
0: Posso sapere perché io sono rimasto senza tablet? Non ce l'ho più qua.
1: Ah, io pensavo, posso sapere perché io sono rimasto senza una sposa?
0: Ah, va bene.
1: Pippo invece ha l'onniscienza, la sapienza in sé, e ha già capito che doveva fare la vita da solo e non condividerla con
0: la
1: una
0: radio
1: donna.
0: Con mezzo privato. C'è un pirla, voglio trattarlo bene, che da un anno utilizza le mie foto in spamma su tutti i gruppi, diciamo, dove ci sono vedovi, cioè, e scrive. Ieri mi sono arrivate 100 segnalazioni con le mie foto e sotto scritto: ciao, sono Giovanni, sono vedovo. E scrive che è vedovo. In alcuni scrive che è vedovo, in altri scrive sono vedovo con due figli.
1: Ma poi lascia il tuo numero.
0: Ma guarda,
1: no?
0: Che sono andata a leggere i commenti, ma c'è una infinità di signore che scrivono: sei un bell'uomo, sei molto attraente. E lui risponde: scrivimi in privato, utilizzando le mie foto.
1: E poi in privato,
0: e ho provato a segnalare
1: succede?
0: Io e altre 1000 persone abbiamo segnalato ai social, a Facebook, quindi a Meta, che non sono io quella persona, cioè che quella persona sta usando le mie foto. Ma niente, non lo bloccano.
1: Ma figurati,
0: non ho parole.
1: Meta oramai,
0: figurati. Vabbè.
1: Dai, andiamo da Katia. Buongiorno, Katia, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
0: Katia, come
1: stai?
2: Bene, benissimo. Voi?
0: Benissimo. Katia, tu da 16 anni ti sei separata?
2: Sì, sono divorziata.
0: Divorziata.
2: Sì, divorziata.
0: Ok, felicemente divorziata. E sei adesso libera, non hai voluto un altro babbasone accanto, diciamo, giusto?
2: Assolutamente no.
0: Perché
2: no,
0: puoi vivere a Pescara la tua vita, diciamo, da donna single.
2: Sì. Io le mie amiche, ovviamente quando mi sono separata le mie figlie erano piccole, quindi la scelta è stata anche doverosa.
0: Doverosa.
2: Me.
0: Senti, tu hai ancora delle pulsioni sessuali?
2: Sono giovane, ho 51 anni.
0: Quindi ce le hai. Ok, queste pulsioni come le, diciamo, come le metti a tacere?
2: Beh, ma non significa avere per forza un compagno.
0: Ok, no, esatto. Quindi di tanto in tanto, diciamo, quando hai la pulsione, lasci un po' come faceva Adriana prima di Luca. Quando aveva la pulsione, poi adesso c'ha Luca.
1: Come fai tu?
0: Come facciamo tutti? Come fa l'essere umano? Esatto. Lei però dice: io non voglio una persona accanto che mi debba fare. Voglio stare da sola. Quando c'ho la pulsione, sfogo e via, torno a casa.
1: E poi trovi sempre materia prima, sì?
2: Beh, sì, assolutamente.
1: Si trova?
2: Sì,
0: si sta informando per un'amica.
2: Sì, proprio per lo stesso motivo per cui dicevamo prima, perché gli uomini non sanno stare da soli.
1: Non sanno stare da soli. Invece, scusa se te lo chiedo, magari non te ne frega niente, però giusto per capire rispetto a quello che stavamo dicendo, il tuo ex si è già accoppiato nuovamente?
2: Sì, all'inizio voleva
1: subito
2: morire, proprio voleva morire.
1: Ah, voleva
2: poi
1: morire. Poi
2: tre compagne.
0: Vedi, dopo quanti giorni più o meno che l'hai lasciato?
2: Beh, diciamo che dopo un anno aveva la prima compagna.
1: Ah, okay.
0: L'ha resa pubblica, diciamo. Magari ce l'aveva dopo una settimana.
2: Sì, assolutamente, condivisa con le figlie, poi un'altra e poi un'altra l'ultima adesso.
0: Una picca, sono debolezze maschili che vanno ammesse, le devi ammettere. È inutile che dici vabbè, dai, no, è la verità.
2: Gli uomini non sanno stare da
0: soli. Non sappiamo stare da soli, è la verità.
2: No.
1: Vogliono morire, vogliono stanno, si disperano e poi subito li trovi proprio accoppiati.
2: Tutti belli contenti, apparentemente contenti, poi cambiano.
0: In genere siamo contenti se una è nuova ed è carina, c'è cioè una bella intesa, diciamo, a letto. Siamo contenti per un anno e mezzo, due anni.
1: Molto meno. Ma cosa dici?
0: Un anno e mezzo, due anni.
1: Ma che? Sei mesi? Sei mesi,
0: dipende,
1: un anno. un anno sei proprio se tutto no, sto carnevale di riso.
0: No, se l'intesa sì. non è come la tua con Luca, Adriana, viste le evoluzioni che mi racconti, quei passaggi bellissimi che fate insieme, sì, che sì. tu racconti.
1: Ma quella è un'arte, Pippo.
0: Esattamente. Quindi è dura un po' di più. Se non c'è quell'evoluzione come le tue, Adriana. 6 mesi, sì, sono d'accordo.
1: Sei, l'innamoramento, la fase del flirt. Va bene, noi ti ringraziamo e...
2: No, grazie a voi, grazie per la compagnia, vi ascolto sempre tutte le mattine.
1: Siamo molto felici di questo.
0: Katia, in fondo non sei libera, pensi di essere, ma sei fidanzata con noi.
2: Ah, da sempre, oramai sono tantissimi anni.
0: Meno male.
2: Sei pure fedele, non cambio.
0: Un bacio.
1: E noi pure siamo fedeli, noi non tradiamo mai gli ascoltatori, va
0: e
1: bene?
0: Aspettaci a Pescara perché potremmo a sorpresa tra poco arrivare.
2: Vero?
0: Magari.
1: Sì. Tienici
0: d'occhio. Ti ho dato una chicca, adesso la radio mi ammazza. Ma io ti dico che probabilmente presto verremo a Pescara, quindi guai a te se non vieni a trovarci.
2: Assolutamente sì, grazie,
1: un bacio,
2: grazie
1: ancora.
0: Ciao, chi sta te, ciao.
3: Pippo, ma che ne dici di una chiantella io e te?
1: Oh.
0: Ragazzi, allora la chiantella è una passeggiata nel Chianti. Adriana, quando hai fatto l'ultima chiantella?
1: Ma non mi ricordo.
0: Sei andata nel Chianti?
1: Nel weekend, sì.
0: Nel weekend?
1: Sì.
0: Ah, vedi? La chiantella è una nota passeggiata nel Chianti e io un po' che non vado.
1: Dai, mettiamo su questo pezzo Another con Talk to You.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Yes, yes. Le consegne su Pallet Express più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Yes, yes.
12: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
11: Yes, yes.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Yes, yes.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Yes, yes.
17: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
11: Yes, yes.
18: Nuova Toyota EcoCross Hybrid fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
11: Yes, yes.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
20: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pippo, senti un'osservazione.
2: Sì, dimmi.
0: Una chiantela perché è stata una passeggiata piccola, corta. No. Se casomai questa passeggiata dovesse diventare lunga, come
2: no,
0: si chiamerebbe?
2: No, non cambia nome, non cambia nome. Il Chianti è abbastanza ampia come zona, per cui puoi passeggiare nel Chianti e chiamasi chiantella passeggiata nel Chianti. Adriana, tantissimi ascoltatori, non so perché uomini, però poche donne hanno scritto per te, ma molti uomini vorrebbero farsi una chiantella con te nel... No.
1: Io non passeggio con chiunque, Pippo.
2: Lo ricordiamo, chiamasi,
1: la passeggiata
2: chiantella,
1: pure.
2: Andate a vedere.
1: Una passeggiata nel Chianti.
2: Passeggiata nel Chianti, che purtroppo abbiamo, che lui ha pensato a male, chiantella, che è piccolina, quindi chiantona, no, chiantella.
1: No, no, se è una lunga passeggiata,
2: tale.
1: Puoi semplicemente mettere un aggettivo, lunga,
2: può
1: grande, corta.
2: Può durare anche due ore, picca dura
1: che
2: due
1: palle.
2: Minuti, due secondi.
3: Chiantellina.
2: No, si chiama chiantella, ma picca. Sempre anche se dura due secondi. Abbiamo Renato
1: bene,
2: da Savona.
1: Renato,
2: buongiorno.
4: Buongiorno a voi, ragazzi.
1: Allora, Renato, tu dici questa volta ha ragione Pippo. Gli uomini, noi uomini non sappiamo stare da soli.
2: Cosa, intanto, cosa come ti permetti di dire questa volta? Io ho sempre ragione, Renato.
4: No, ci sono delle volte che dici degli spropositi, lascia stare che ha super ragione Adriana.
2: Ma quando? Ma fammi capire quando avrei detto uno sproposito.
4: Oggi ti posso dar ragione.
2: Ma come
4: ti permetti?
2: Che
4: li vedo fra quelli.
2: Ma tu ringrazia che, non, che sei lontano.
1: Renato, ma te la sei cercata. Guarda, l'esordio era perfetto.
2: Questa volta ha ragione Pippo. Ma tu guarda questo.
1: Va bene. Allora, diciamo, ha ragione Pippo. Perché tu, rispetto alla solitudine degli uomini, dici gli uomini non sanno stare da soli. È successo anche a te,
4: ma
1: vero?
4: Io sono il primo della fila. Cioè, allora, tieni presente che io un periodo, giustamente come tutti penso, ho vissuto da solo anche in casa. Cioè, io mi faccio da mangiare, mi so ramendare i pantaloni,
1: pensa,
4: i calzini.
1: Che fortuna!
2: A parte che oggi trovare uno che ancora rammenda i pantaloni non lo fa più nessuno.
1: Ma se tu hai due braccia e due gambe le utilizzi pure?
4: Soffirare, cioè, addirittura.
2: Bravo. Sta a cucirsi i bottoni alle camicie.
4: Sì, esatto.
2: Ma bravo!
1: Poi che è successo? Non l'hai saputo più fare? Ti sei cercato una donna?
4: No, diciamo che secondo me, almeno per quanto mi riguarda, è così. È quella tristezza che ti prende quando ti avvicini alla porta di casa. Stai per infilare la chiave nella serratura e sai che di là dall'altra parte non c'è nessuno.
1: Pensa che sfortuna invece che vive Pippo tutti i giorni.
2: Io la trovo la cosa più bella della vita.
4: Sai già che dall'altra parte non c'è nessuno che ti dà fastidio, quindi ti annoierai.
2: Ma
4: capito?
2: Non è vero!
4: Non c'è nessuno che ti rompe i...
2: Allora, io, la mia vita cambia totalmente.
1: Poverino.
2: Nel momento in cui infilo la chiave nella porta, apro la porta, chiudo la porta e faccio... Te lo giuro su Dio,
4: sì,
2: sempre,
4: vabbè.
2: Sempre. Silenzio.
1: Invece Pippo è da solo. Beh, allora qualcuno, io è successo in mia presenza, qualcuno che ha detto a Pippo, poverino, da solo la sera sul divano come uno sfigato.
4: No, dai, in quel caso lì vai su... Si può dire tromba amica alla radio, sì.
2: Ma sì, ma Renato,
1: sì, si può dire.
2: Renato, la vita è solo come la prendi, non è che la vita è precisa, dipende da come la prende ognuno di noi.
1: Sì, ecco. Ma io non ho capito, adesso ce l'hai o no questa donna a casa?
4: Certo, mi sono addirittura sposato e sto da Dio.
1: Stai da Dio perché hai trovato una persona che può metterti il bottone quando cade, è vero, può stirare.
4: No, non è solo quello.
1: Non è solo quello.
4: Spesso cucino io, non è quello.
2: Lo vedi che Adriana, forse hai sbagliato. È Adriana che dice le cazzate, quindi come vedi ti sei sbagliato. Tu ti
4: oggi la vedo molto carica di cazzate.
2: Di cazzate,
1: sì. Su questi argomenti mi carico pallettoni.
2: Adriana è carica di cazzate dal primo giorno in cui è entrata a far parte di questo programma.
4: No, adesso non esagerare, Pippo.
2: Comunque, Renato... Allora, noi ti ringraziamo, mi stai in modo cortese, gentile, carino, educato, sui coglioni, però sei un fantastico ascoltatore, io ti ringrazio tantissimo.
4: Irriducibile, peraltro, anzi vi ringrazio.
1: Sì. Grazie.
4: Per quello che fate, io faccio il camionista, spesso ascolto voi, anche perché le altre non si ascoltano dalle mie parti.
2: Cioè, le altre radio non si possono manco sentire, quindi ma figura.
4: Ma no, proprio perché non arriva il segnale. Per
2: ma che
4: cacchio
2: dici?
4: Radio Maria voi.
2: Ma non fare
4: Maria voi.
1: Era una cosa molto bella se non l'avessi spiegata.
2: Esattamente.
1: Cioè, andava bene così mettendoci un punto.
4: Ovviamente stavo scherzando.
2: Ma lo senti che lui è ironico?
1: Molto, molto.
2: E quindi scherza. Comunque
4: ragazzi, vi saluto, dove anche dello Zagnoghi.
2: Questa veramente.
3: Sì, ma c'è anche Bubu, tranquilli.
1: Bravo, ma bravo. Oh, ma sei bravo, Renato.
2: Renato, talmente bravo che non riusciamo più a seguirti. Comunque, no, scherzi a parte. Chi, è stato un piacere. Sei?
1: Grazie, Renato. È stato un piacere conoscerti, va bene?
3: Piacere mio, ragazzi.
2: Saluti a Savona. Kiss, baci, abbracci. Grazie.
5: Pippo, tu hai ragione.
2: Bravo.
6: Buongiorno, Thomas da Bucine. Comunque si fa presto a sbagliare la Chiantella passeggiata nel Chianti a Camporella.
2: La Camporella
6: che non è una passeggiata nel Chianti.
2: Non è una passeggiata nel Chianti, ma Camporella. Non è un luogo preciso.
1: È un'altra
2: andare
1: cosa.
2: Andare in Camporella significa andare in un posto, diciamo, un po' appartato e chiarirsi con le persone che si hanno accanto. Ci si chiarisce.
1: Sì.
2: Sì, sì, nel momento in cui tu ti denudi, Adriana, quando togli, arrivi a casa.
1: Non necessariamente.
2: Sì, e tuo marito e Luca ha un impeto, diciamo, stesso, quindi tu togli la maglia, togli i pantaloni, togli gli slip, togli il reggiseno. Quello è un chiarimento.
1: È un chiarimento, sì.
2: Renata è una, l'arte del chiarimento.
7: Chiarisce sempre.
2: Chiarisce sempre. Alle idee
1: chiare. Ha fatto un lavoro e il chiarimento è diventato il suo lavoro.
2: E in particolare con Peppino, lui va a schiarire le idee da Renata. Quando bisogna schiarirsi le idee.
3: Lui piace essere dominato. Oh,
2: dominato. Sì, sì.
1: Il Beato Luca mi piace, dire qualche ascoltatore dice Beato Luca, visto?
2: Vai.
1: Dai, allora 347-490-0042, sempre per interagire con noi, stiamo parlando della solitudine, come viene vista, ma come viene vissuta
2: dagli uomini e dalle donne. Allora, diciamo che mediamente gli uomini sanno stare meno da soli, è così. 347-490-0042, mandate WhatsApp audio, grazie.
1: E soprattutto mandate il WhatsApp audio col vostro segno zodiacale, perché tra un po' ovviamente vi daremo l'oroscopo del giorno, l'oroscopetro, sì. Intanto linea ai nostri amici del meteo.it, buongiorno.
2: Grazie.
8: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti forti occidentali. Nelle prossime ore poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche piovasco solo su estremo nord-est Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel corso del pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento verso la tarda serata sul nord-ovest. Massime tra 16 e 24 gradi al nord, tra 18 e 26 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Devi fare il piano, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: bella questa canzone di Bob Sinclair con Keisha e Can Wait su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno,
1: buongiorno
0: agli amici che ascoltano il Pippo Pelo Show. Noi siamo quasi pronti con l'oroscopo. Adriana, qui abbiamo tanti messaggi al 347 490.
1: Sì, sì.
0: 347 490 0042. No,
1: che
0: mi sto distraendo.
1: Pippo? Perché?
0: Perché non capisco cosa vi state dicendo voi.
1: Mamma mia, deve sapere tutto.
0: Certo.
1: La mania del controllo. Lui
0: devo
1: ha
0: sapere
1: capito.
0: Assolutamente tutto. E guai se non so tutto.
1: Cose tra me e Pica.
0: Sì, che possibilmente okay. Potete dirvi non in onda.
1: No,
0: mentre
1: no,
0: siamo in onda.
1: No,
0: grazie mille.
1: No.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, oroscopetro, ogni giorno scegliamo un segno zodiacale, ma non lo scegliamo noi, in base alle richieste, quelle più veloci.
0: Io
1: cioè voi
0: slogan.
1: Li autosegnalate.
0: Adriana, ho sì. Un nuovo slogan per te.
1: Qual è?
0: L'oroscopetro. L'oroscopo che ti lascia il segno, il tuo.
1: Oh, mi piace.
0: Ti piace?
1: Ma perché non l'hai detto prima che facevamo il jingle?
0: Adesso in tempo reale.
1: Il jingle.
0: L'oroscopetro, l'oroscopo che ti lascia il segno, il tuo.
1: Bellissimo.
0: Perché qui stanno arrivando tanti messaggi di gente che vuole l'oroscopo.
1: Hai capito, abbiamo un nuovo gingoletto che utilizzeremo.
0: Va bene.
1: Allora, siamo pronti? Sentiamo qual è il segno.
2: Buongiorno, sono Alba. Allora, secondo me tutte le donne meritano 5 anni di vedovanza, tutte.
0: Allora, tutte le donne meritano 5 anni di vedovanza, cioè devono stare da sole.
1: Perché più i mariti, che vedovanza, chiamiamola singletudine.
0: Secondo questa signora i mariti rendano la loro vita insopportabile. E quindi diciamo subito dopo
1: però
0: devono stare.
1: Non è detto, cioè uno può stare anche da solo, non per forza deve sposarsi o avere uno accanto.
0: Però io conosco poche donne, pochissime donne che subito dopo la vedovanza hanno fatto come tanti uomini che invece conosco che subito dopo la vedovanza zacht.
1: Ma sì, perché la donna poi riscopre
0: l'ha detto
1: se stessa.
0: Il maestro Raffaele Dauria mi ha mandato un messaggio su Instagram e ha detto: l'homme senza femmine non può sta. A femmine può sta solo, ma l'homme senza femmine non può
1: sta. Queste sono perle di saggezza.
0: Sì.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Umberto da Giugliano, provincia di Napoli.
0: Benvenuto
3: ma
0: Umberto.
3: Se un uomo sta con un'altra donna, significa che anche la donna non vuole rimanere da sola. Non è solo l'uomo che non vuole rimanere da
0: sola. Certo. Dipende dai periodi della vita, dicevamo, no? Cioè, una donna che resta vedova, l'abbiamo appena spiegato, resta vedova, ce la fa stare da sola, magari per un certo periodo di vita, poi magari trova un'altra persona, non ha voglia di innamorarsi subito.
1: No,
0: di
1: non
0: nuovo.
1: Ha voglia di accudire un altro uomo, diciamoci la verità.
0: Esattamente. E invece
1: non ha voglia
0: l'uomo
1: di accudire.
0: Vuole essere accudito. Spesso e volentieri.
1: E quindi
0: la prima che trova viene a casa e andiamo avanti.
4: Adriana e Pippo. Allora, io ho a casa mio marito, mio figlio e siamo in quattro, mia figlia.
1: Mm-hmm.
4: Quando non ci sono le donne in casa è un disastro. Allora, oggi è diventato difficile anche accendere un piano cottura induzione. Aiuto, come si fa un piatto di pasta per gli uomini? Come si fa? Che temperatura metto? Come si accende? Dov'è il tasto di accensione?
0: Ecco, vedi?
1: Ecco, dipende.
0: E
1: anche
0: quindi
1: qui
0: questo signore
1: dipende.
0: Che lei dice non sa manco mettere l'acqua sul fuoco, è normale che appena resta da solo pensa ma adesso da domani chi mi lava i calzini? Chi mi mette
1: che
0: a posto le mutande?
1: Posso dire?
0: Chi mi fa la pasta? Devo trovare una palamita, mettermela accanto, fingere di essere innamorato, però almeno torno a casa e trovo.
1: Che triste, che disincanto.
0: Sì.
1: Ecco, vai.
5: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Vabbè, non è questione che le donne sanno stare sole, è perché l'uomo ha difficoltà a trovare una donna. Ma le donne non hanno problemi a trovare
1: ma
5: più
1: che
5: uomini.
1: Stai a dire? L'uomo ha difficoltà, punto. La chiuderei
0: ma
1: lì.
0: Ma che dici? Ma che stai dicendo? Ma l'uomo non ha difficoltà, non è manco vero quello che sta dicendo l'ascoltatore.
1: No, non è vero.
6: Ragazzi, ma gli uomini non sanno stare da soli. Ma con chi vanno gli uomini? Vanno con le donne. E le donne con chi vanno? Vanno con gli uomini. La percentuale di uomini sono uguali alle donne.
0: Sì, questo è fuori discussione,
1: sì,
0: ma stiamo parlando dell'uomo che resta solo per un motivo, perché spesso il caso è la vedovanza o anche la separazione, subito cerca un'altra persona con la quale convivere e avere una relazione stabile, cosa che accade un po' meno alle donne. E nella vita lo vediamo, no? Vediamo tante donne che, diciamo, trovano altri interessi, fanno altre cose, anche a 70. Vai in un teatro, faccio per dire, vai a teatro e vedi tutte queste vedove, queste signore, ci saranno anche dei vedovi in giro, immagino, però vedovi da soli in un teatro che vanno al teatro, che fanno l'abbonamento al teatro, non ci sono perché si rompono le palle di andare al teatro,
1: sì, sì.
0: E non ci vanno, invece le signore mettono la pelliccia, chiamano delle altre vecchie come loro e
1: dai,
0: vanno sì,
1: chiamano delle coetanee,
0: delle coetanee, e vanno a teatro,
1: esatto.
0: E vanno a giocare a burraco, hai visto mai un tavolo di uomini che gioca a burraco? È un tavolo spesso di donne che giocano a burraco e si distraggono e fanno altre cose. L'uomo si mette a casa davanti alla televisione e si lascia morire così. La verità è quella, nella media.
1: Tra poco riprenderemo l'argomento, intanto sentiamo qual è il segno di oggi.
7: Sono Maria e vorrei ascoltare il segno della bilancia.
1: Ma perché? Chi sono io? Per non parlare della bilancia
0: no,
1: oggi.
0: No, chi sei tu per parlare della bilancia? Non chi sono io per non parlare. Chi sei tu?
8: Oroscopetro. Oh, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Addirittura.
1: Grazie, Simone.
0: Abbiamo scomodato il doppiatore, diciamo, dei più grandi attori del mondo, Simone D'Andrea, che salutiamo.
1: La voce ufficiale di Radio Kiss Kiss.
0: La voce ufficiale di Radio Kiss Kiss per fare il jingle ad Adriana, mi sembra.
1: Allora,
0: troppo.
1: bello, ci piace. Oggi tocca alla bilancia. L'unico segno che davanti a due scelte va a dormire e spera si risolvano da sole. Hai passato più tempo, cara bilancia, a decidere cosa rispondere a un messaggio che a scrivere il messaggio stesso. Oggi sei affascinante, elegante, ma confuso come una playlist fatta male.
0: Bene.
1: In amore mandi segnali misti, un po' fichi fichi, un po' lasciami stare che devo capire meglio me stesso o me stessa.
0: Sarebbe
1: ovviamente
0: interessante chiedere tutte le bilance dopo se hanno capito qualcosa del tuo oroscopo.
1: No, dopo bilance all'ascolto scriveteci. Il problema è che mentre tu rifletti, cara bilancina, gli altri hanno già fatto popi popi, litigato e preso pure il dolce. Consiglio, scegli. Pure il prosecco a un certo punto va aperto. E che diamine! Sigla!
0: Che ti fai l'applauso da sola?
1: Mi è piaciuto.
8: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Ecco.
0: Bene.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menu a 5,99€.
0: Sei
9: Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Allora Adriana, l'oroscopetro sta diventando un successo, io però adesso devo cercare la certificazione, quindi se siete della bilancia e vi siete riconosciuti nell'oroscopo di Adriana, 347 490 0042. Se non l'avete fatto, però non vi siete riconosciuti, mandate comunque un vocale che ascolteremo.
1: Dobbiamo capire se c'è riscontro oppure no. Grazie mille a tutti. Adesso torniamo indietro nel tempo. Come sempre, pezzi della storia della musica. Il nostro History Kiss questa volta va al 1997 con Janet Jackson e la bellissima Together Again.

0: assento per essere presente nel film Michael, ma è presente a Radio Kiss Kiss. Ha dato a noi l'esclusiva. La canzone che ha cantato era Together Again, grande successo del 1997.
1: Tra pochissimo aggiorniamo l'attualità ed c'è in redazione Umberto Aprea.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: A tutti una buona giornata e ben ritrovati. Tregua sempre più fragile tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump definisce il cessate il fuoco appeso a un filo e vola oggi a Pechino per il delicato faccia a faccia con Xi Jinping. Teheran chiede lo stop alla guerra ma non offre aperture sul nucleare, ma avverte: reagiremo se costretti. Il presidente americano, secondo la CNN, starebbe valutando l'ipotesi di nuove operazioni militari. Proseguono intanto i raid israeliani su Gaza e Libano, mentre l'Unione Europea approva sanzioni contro i coloni israeliani violenti, provocando la dura reazione di Tel Aviv, che parla di antisemitismo. Cresce l'attenzione internazionale sullo stretto di Hormuz. Parigi e Londra riuniranno in un vertice i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dell'area. Nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave in viaggio verso Rotterdam. Positiva una donna francese ricoverata in gravi condizioni, oltre a un cittadino americano e uno spagnolo senza sintomi. In Italia scattano controlli e monitoraggi. Dopo la circolare del Ministero della Salute, il ministro Schillaci invita alla prudenza ma esclude rischi immediati, mentre due marittimi restano in quarantena tra Campania e Calabria. La cronaca: maxi truffa sul super bonus, scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha sequestrato beni per circa 7 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta sui crediti d'imposta fittizi legati a lavori mai eseguiti. Al centro delle indagini una società torinese accusata di aver emesso false fatture. Sono 5 gli indagati. Si infittisce il mistero della scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, spariti dal 20 aprile tra il Friuli e il Piacentino. In casa del padre e della donna trovate due lettere che farebbero pensare a un possibile gesto volontario, ma gli inquirenti mantengono la massima cautela. Proseguono intanto le ricerche anche al confine sloveno. Nuovi sviluppi nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne maliano ucciso a Taranto all'alba di sabato. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 15 anni accusato di aver sferrato i fendenti mortali durante un'aggressione in piazza Fontana. 5 i fermati, tra cui 4 minorenni e un ventenne. Siamo allo sport con il calcio. Brusco stop del Napoli, che nel posticipo della 36esima giornata di Serie A perde 3-2 in casa contro il Bologna. Gli azzurri rimandano la qualificazione matematica in Champions, che si deciderà negli ultimi 180 minuti di campionato. Si giocano un posto nell'Europa che conta anche Juventus, Milan, Roma e Como. Tennis: gli internazionali d'Italia. Jannik Sinner si impone 6-2 6-0 sull'australiano Popirin e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà Andrea Pellegrino, che ha superato 7-6 6-1 lo statunitense Tiafoe. Fuori Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, passano il turno Errani e Paolini. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione. Noi siamo qui su Radio Kiss Kiss come sempre con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. C'è Adriana, c'è Pippo, c'è Pica, Peppino, siamo tutti qua appassionatamente. È anche arrivato Arduino modernissimo. E adesso, Adriana, cosa accade?
1: Allora, stiamo parlando del fatto che un uomo, quando resterebbe da solo, perderebbe la sua agenda sociale. Sì. Quindi stiamo valutando insieme ai nostri ascoltatori la singletudine vissuta in maniera diversa dagli uomini e dalle donne.
0: Ma non stiamo parlando solo di questo. Tu poco fa hai fatto l'oroscopo. E a tal proposito chiederei a Pica di ascoltare.
1: E abbiamo chiesto insomma
0: i feedback se... Ormai quanti giorni sono che lo fai?
1: Allora, da mercoledì, Pippo.
0: Da mercoledì.
1: Domani è una settimana esatta.
0: Domani è una settimana esatta. Sì. Vogliamo capire se gli ascoltatori gradiscono o non gradiscono. Il gradimento è fondamentale. Le cose si fanno perché devono piacere al pubblico. prego,
1: vediamo
0: Pica,
1: se c'è riscontro rispetto al segno di oggi.
6: Assolutamente no, tutto l'opposto.
7: Okay. No, Adriana, io non mi ci rivedo proprio nel segno della bilancia che hai letto.
1: Ma sei cretino?
7: Tu. Io vado come un treno, decido subito, cotta e mangiata, altro che stare lì a pensare. Chi schizzi?
1: Va bene.
8: Adriana, ma ci ha azzeccato proprio.
1: No?
6: Sì, bilancia, tutto il bene per Petra, ma non ci ho capito niente.
9: Okay. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Adriana, mia figlia sta dormendo, se no ti facevo parlare con lei. Io sono la mamma di una bilancia e vi chiedo aiuto.
0: Vedi, ha bisogno d'aiuto.
10: Adriana, Paola d'Arezzo, bilancina, e devo dire che ci hai azzeccato.
1: E te eri indecisi?
11: Wow, con me si trova, sono della bilancia.
0: La vedi?
11: Ciao.
1: Ciao.
11: Gianni da Caparese.
1: Ciao Gianni.
12: Il mio compagno è bilancia ed è proprio così. Così Adriana, è così. Grazie. Hai chiarito un po' tutto.
1: No, prego.
13: Buongiorno Adriana, perfetto, uguale a mia figlia, identico l'oroscopo.
14: Bene. Okay. Thomas da Piacenza, confermo tutto. Bene. La bilancia è così. Ciao ciao.
0: Allora Adriana, okay, ci hai preso con l'oroscopetro,
1: sì,
0: sei stata molto brava.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi
1: tipo,
0: diciamo,
1: c'è grande studio.
0: La rubrica può continuare.
1: Meno male.
0: Ma c'è un messaggio che noi non possiamo fare a meno di ascoltare, perché la voce della persona che stiamo per sentire è la voce del Pippo Pelo Show, è la voce femminile, la vera protagonista.
1: Io non conosco i loro segni.
0: Sì.
1: Però purtroppo li devo sacrificare, non li darò mai i loro segni.
0: E lavoro è la vera protagonista del nostro programma, Ilenia da Torino, che è una delle due sorelle. Prego.
15: Beh, direi che questo programma è l'essenza dell'inutilità di Adriana.
1: Quale programma?
0: Quale programma?
1: La rubrica?
0: No, la rubrica.
1: Vedi,
0: voleva
1: sbaglia
0: dire.
1: Sbaglia pure a parlare.
0: Voleva dire la rubrica.
1: Sbaglia
0: la
1: pure
0: rubrica
1: con le parole.
0: Dell'oroscopo.
1: Ma stai zitto, non difendere.
0: La rubrica dell'oroscopo è l'essenza della futilità, di inutilità.
1: Il tuo segno sarà escluso.
0: Futilità,
1: quindi,
0: di Adriana.
1: Perché lo so già, tu lo vorrai l'oroscopo e non lo avrai.
0: Ilenia,
1: va bene?
0: Io ti ringrazio perché tieni sempre, cioè voglio dire, hai sempre
1: non
0: quella.
1: Non azzecchi mai niente.
0: Io le chiamo quella parolella, quella parolina giusta al momento giusto. Grazie.
1: Va bene. Via. Allora, grazie mille a tutti, perché ovviamente domani tornerà l'oroscopetro con un altro segno estratto a caso rispetto a chi diciamo si prenota come più veloce, come primo.
0: Adesso arriva pure la lavagnetta, attenzione,
16: Le canzoni sotto la doccia.
17: Begging you, what you loving and baby.
0: Allora, adesso al canale 158 godetevi il pezzo e mandate subito un messaggio WhatsApp per dirci che parola c'è sulla lavagnetta. Grazie mille, vincete i nostri gadget, saremo felici di regalarveli. Grazie mille.

0: Madonna. Allora, la lavagnetta è apparsa miracolosamente. La parola era energia.
1: E vince i nostri gadget Simona da Torino, perché è stata la più veloce ad interagire con noi. Quindi a Torino spediremo i nostri gadget di Radio Kiss Kiss, che sono super richiesti. E noi vi rimandiamo sempre al nostro sito, nella sezione shop su kisskiss.it, per tutto il nostro merchandising, tutte le nostre felpe, le nostre t-shirt, tutto quello che ci avete visto potete comprarlo, potete averlo finalmente anche voi.
0: Ricordiamolo che è il merchandising esclusivo che celebra i 50 anni di Radio Kiss Kiss, 50 anni che stanno per arrivare nel loro giorno più importante, che sarà a settembre. Però lo ricordiamo che tutto l'anno è celebrativo, lo vedrete spesso e volentieri, lo vedete anche il logo sulla nostra TV, il logo dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Abbiamo Claudia da Varese, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Claudia, buongiorno.
2: È un piacere parlare con voi, sono felicissima.
0: Anche per noi è un piacere, Claudia. Benvenuta su Radio Kiss Kiss. Allora, tu hai scritto una frase: il vero problema sono le mamme, cioè che le mamme non educano i figli poi a stare da soli una volta, diciamo, diventati vedovi.
2: Non educano i figli, punto, a fare nulla, e quindi poi hanno bisogno di un supporto, perché non sono abituati a stare da soli e vedono nella donna il prolungamento di mamma.
0: Ah, i figli maschi, dici?
1: Tu hai dei figli?
2: Maschi, assolutamente.
1: Hai dei figli?
2: Io, Adriano, ho scelto scientemente di fare due femmine.
0: Due femmine.
1: Ecco perché.
0: Aspetta,
2: non volevo il maschio.
0: Mi sembra che la tua spiegazione sia una chiave molto importante, molto giusta, estremamente giusta, perché tu dici: la mamma in genere la figlia se la mette accanto e le fa capire come deve essere la vita.
2: Le fa vedere, esatto.
0: Esattamente. Il figlio non se lo mette accanto, è difficile. Capito, il figlio parla più col papà, che è già figlio di una mamma che ha fatto la stessa cosa.
1: Non sono d'accordo.
2: Adriano, ovviamente ci sono le eccezioni, come dice Pippo, in tutte le cose. Ovviamente generalizzando.
1: Certo, Claudia, per questo ti ho chiesto se tu avessi dei figli e se avessi dei figli maschi, perché ovviamente un conto è provarlo sul campo, altra cosa.
2: Però ho avuto dei compagni maschi.
1: Lo immagino. Però io credo che questo,
0: Adriana, tu
1: sia
0: fai
1: proprio...
0: talmente, ha ragione anche per te.
1: No, è inutile, Pippo.
0: Perché tu fai talmente tante cose per tuo figlio, tu ti annulli totalmente per tutto il giorno per stare appresso a tuo figlio.
1: Ma certo, ho deciso di fare un figlio.
0: La verità è che tuo figlio, quando tu passerai a miglior vita, cercherà una persona che faccia le stesse cose per lui, quelle che ha fatto la mamma.
1: È molto difficile.
0: Quello sta dicendo Claudia.
1: Claudia,
0: vero, Claudia?
1: È molto difficile accudire quando si è molto piccoli e cercare di offrire loro anche un'indipendenza. Quindi speriamo di riuscirci, ma non è facile. Però credo che sia proprio nella struttura mentale dell'uomo, geneticamente l'uomo è fatto e predisposto proprio così, diverso dalla donna.
2: E se in più ha una mamma chioccia che per protezione gli impedisce di fare qualsiasi cosa in ambito familiare.
1: Questo
2: in ambito...
1: è diverso, sì.
2: Esatto. Sì, sì. Poi noi donne, quando li troviamo, che hanno 25-30 anni, ce li troviamo così, ce li troviamo con queste mancanze e noi dobbiamo in qualche modo supplire.
0: Vale la pena, perdonami Claudia, vale la pena ricordare che Adriana, durante un acquazzone, è scesa in campo dalla tribuna.
1: Questa è una leggenda
0: mentre
1: metropolitana.
0: Suo figlio giocava una partita di calcio con gli altri maschietti, è scesa in campo e ha ritirato suo figlio dalla partita.
1: Non è vero.
0: Suo figlio ha subito del bullismo dai compagni di squadra per un anno a causa di questa discesa.
1: Se siamo
0: discesa
1: seri, devo dire di no. Però
0: no,
1: okay, se
0: siamo seri,
1: diciamo
0: certo
1: di
0: che
1: sì.
0: Siamo seri. Va.
3: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
3: Sono d'accordo con l'ascoltatrice. Però, ad esempio, io ho un figlio maschio, sono una mamma praticamente single, e lo sto educando su tutto quello che è il fatto di arrangiarsi da solo, per cui spreparare, vedere come si fa una lavatrice e tutto quanto, perché penso che un giorno dovrà cavarsela da solo in tutte queste cose e non aspettare che ci sia qualcuno che gliele prepari.
0: Claudia,
2: bravissima, dimmi.
0: Non pensi che questo problema, cioè quello che accadrà a quelli che oggi sono i bimbi o i ragazzi, non lo sappiamo ancora, perché oggi stiamo parlando di persone, diciamo, spesso anche anziane, che restano da sole, uomini intendo, o comunque adulti, e che non ce la fanno perché hanno subito un'educazione di anni in cui, diciamo, l'educazione degli uomini era un po' diversa da quella delle donne. Magari adesso, cioè, le cose sono un po' cambiate, no? Quindi in futuro, appunto, come diceva Adriana, suo figlio, magari tanti altri bambini di oggi in futuro sapranno vivere la vita diversamente, avranno un'indipendenza diversa, non credi?
2: Guarda, io per assurdo penso che i bambini di oggi, poi questo ovviamente è sempre il mio punto di vista, faranno ancora più fatica.
0: Ah, tu dici?
2: Faranno ancora più fatica, certo, perché hanno tutto, sono molto più facilitati ad avere tutto, danno per scontato tante cose. E quindi adesso anche le mamme che lavorano hanno un aiuto in casa, magari hanno una signora che gli dà una mano, eccetera.
1: Non tutti, i bambini sono ancora... non tutti, Claudia, questo
2: adesso col fatto che tante donne devono lavorare purtroppo per mantenere un livello familiare medio, quantomeno le donne...
1: Ma anche per soddisfazione personale
0: si lavora,
1: hanno spesso
0: un aiuto in casa. Sentiamo i messaggi.
4: Ciao a tutti, sono Ludovica da Bruxelles. Volevo dire che la prima visita che ho fatto dalla pediatra, quando è nato mio figlio, lei mi ha detto: mi raccomando, cresci tuo figlio per fare felice un'altra donna. Ed è così che sto facendo. Ciao.
0: Vabbè,
4: ma magari
0: avrà... Che ne pensi, Claudia?
1: Magari avrà pure altri gusti sto bambino, cioè non è detto.
2: Che ha assolutamente ragione, perché poi noi non dobbiamo diventare il prolungamento delle mamme, dobbiamo essere... Io tante volte mi sono impuntata, sì, l'ho guardato in faccia al mio compagno e gli ho detto: guardami bene, io non sono tua madre.
0: Grazie Claudia, un bacio.
1: Kiss a te.
2: Buona
1: ciao.
2: Giornata,
0: kiss, kiss a te. Ciao, grazie Claudia Marese, grazie.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, io sono mamma di due figli maschi, mm-hmm, uno di 27 e l'altro di 26, e sono in completo disaccordo con l'ascoltatrice di...
1: Ma
3: prima,
1: certo, non avevo dubbi.
3: Perché i miei figli, nonostante io sia stata e sono tuttora, perché ancora sono con me, una mamma molto accudente, mm-hmm, ma loro sono totalmente indipendenti.
1: Vedi?
3: Sanno addirittura cucinare, sanno riassettare la casa, quindi tutto dipende da ciò che una mamma insegna.
1: Allora,
0: vedi,
1: dipende
0: Peppino,
1: da quello che
0: Titina gli ha insegnato che cucinare, rassettare la casa sono cose da femmina, e quindi lui non fa niente. Lui appena, semmai Camilla fatti pure una grattatina, dovesse passare a miglior vita o lo molla, lui dovrà trovare un'altra palamita da mettersi a fianco, perché non sa fare manco il caffè.
1: Non dimentichiamo che anche quello che i bambini, se parliamo di bambini, vedono a casa. Cioè, il più grande esempio è la fotografia
0: che
1: di casa.
0: A casa.
1: Cioè, se la mamma è accudente col papà e il papà non muove un bicchiere, è ovvio che il bambino maschio, parliamo dei maschi, sarà portato a fare la stessa
0: Peppino,
1: cosa.
0: Ma Peppino, guai se il figlio muove un bicchiere.
1: Appunto.
0: Ma sai quello? Cioè, dai, si fa venire un infarto.
5: Cina, la questione dei bambini autonomi, che ci sono delle mamme che gli mettono addirittura i calzini, le scarpe, non li rendono autonomi neanche sul vestire.
0: Vedi la signora. Mm-hmm.
5: Generazione.
0: Grazie.
6: Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Io ho un bel giovanotto di 17 anni e la cosa che ripeto sempre è che un giorno mia nuora mi schiferà.
7: Buongiorno, vero, Pippo, eh? Buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
7: Giuseppe da Bologna.
0: Ciao Giuseppe.
7: L'ascoltatrice di prima ha pienamente ragione. Non abbiamo dove andare.
0: Lui è di Bologna come io di New York, ha pienamente ragione.
8: Okay. Ciao, sono Francesca da Milano.
1: Francesca.
8: E non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatrice, mm-hmm, poco fa. Ho due figli maschi, tra l'altro con pochissimo di differenza, mm-hmm, e sono l'uno l'opposto dell'altro.
1: Vero.
8: Quindi nel 2026 dovremmo un attimo sdoganare il cliché maschio-femmina, perché non c'entra assolutamente nulla.
0: Sì,
8: si parla
0: detto
8: di carattere, certo ci saranno delle predisposizioni, mm-hmm, ma io lo vivo sulla mia pelle, come dice Adriana, finché non lo vivi sulla tua pelle non lo puoi
1: non
8: sapere.
1: Non lo puoi sapere, sono d'accordo, totalmente d'accordo. Per questo la prima domanda che le ho fatto è: ma sei mamma di figli maschi o femmine? E
0: allora,
1: infatti...
0: mi piacerebbe sentire dopo, ascoltiamo, speriamo, mm-hmm, che ci sia ancora Ezio, che ha, diciamo, due mogli, quindi due matrimoni, spesso e volentieri abbiamo due, tre, quattro matrimoni, io ce l'ho pure in famiglia, quindi 347 490 0042 per WhatsApp. È vero che gli uomini, mandate messaggi vocali, è vero che gli uomini quando restano soli fanno più fatica, quindi cercano subito di sostituire, mm-hmm, la persona che non c'è più con una novità. Grazie.
1: C'è Safe con Buona Domenica.

0: dopo la domenica.
1: Kiss Kiss a te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare, ti basti da sola.
2: Da sola, da sola.
1: Kiss Kiss a te, che in attesa del vero amore ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza.
2: La pizza, la
1: pizza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Yes, yes.
5: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
7: Yes, yes.
8: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Yes, yes.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault Veicoli con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault Veicoli commerciali in pronta consegna da 17.

0: Avere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
1: perché se non dighi non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
5: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss. So-

0: da Asti, ce l'abbiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Ciao, benvenuto, piacere di conoscerti.
1: Grazie, piacere tutto mio.
0: Allora Ezio, raccontaci che ne pensi intanto di quello che è l'argomento di oggi. È vero che noi uomini facciamo fatica più delle donne a rimanere da soli a un certo punto della nostra vita?
1: Sicuramente noi uomini facciamo più fatica, però non per questo non sappiamo fare nulla. Probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia accanto, cioè, oltre che ci accudisca, e la paura di passare magari il resto della nostra vita da soli, credo.
0: Da soli, esattamente.
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: Ma infatti non è soltanto per accudimento, è anche proprio perché l'uomo ha più paura della solitudine, evidentemente, no?
1: Questo sì, questo sono d'accordo con te.
2: Allora, tu,

0: Se ti sei sposato due volte, è vero?
1: Sì, cosa non ho capito della prima, vuoi sapere?
0: No, la prima però no, era un divorzio, giusto?
1: Sì, divorziato, okay. No, non ho due mogli, né... sono
0: no, nel senso è vive vegeta l'ex moglie, questo volevamo dire,
1: sì,
0: visto
1: sì,
0: che abbiamo
1: sì,
0: parlato
1: viva.
0: Anche di vedovanza, ok.
2: Adriana l'aveva
1: viva, ancora viva.
2: Ma Adriana stava già portandole dei fiori alla tua ex moglie.
0: Era giusto per chiarire il concetto. Poi ti sei risposato, adesso sei, il matrimonio è tuttora in vigore?
1: Sì, mi sono sposato da 2 anni, dopo okay. 15 anni di convivenza.
2: E lo sai che non c'è 2 senza 3, giusto?
1: No, direi di no, che penso di fermarmi, anche perché la mia età non è più il momento.
2: Non è più il momento, vabbè. Ezio, cosa fai nella vita?
1: Io mi occupo di... sono nell'automotive, vendo auto praticamente.
2: Vendi auto.
1: Sono consulente nell'automotive.
0: Okay. Quanto tempo è passato tra un matrimonio e l'altro, Ezio? Cioè, nel
1: tra
0: senso...
1: un matrimonio e l'altro sono passati 16 anni, 17.
2: Allora, che percentuale di quello che guadagni, diciamo, ti costano i due matrimoni, più o meno?
1: E da un po' il primo matrimonio non mi costa più perché mia figlia è diventata indipendente.
2: Quindi normale, diciamo.
1: Non mi costa, diciamo, da un punto di vista legale. Però okay. C'è sempre.
2: Certo.
0: Va bene, da solo sei mai rimasto da solo in questo lasso di tempo? Cioè per un periodo hai fatto il single?
1: No,
0: vedi?
1: Ho fatto passaggio diretto.
0: Qui passaggio diretto, cioè ti sei
2: passaggio
0: separato
2: diretto.
0: Subito
2: sì,
0: avevi
2: sì,
0: un'altra
2: sì,
0: donna,
2: non
0: giusto?
2: Non ha fatto in tempo ad affossare sua moglie.
1: No,
2: che
1: no,
2: su...
1: no.
0: A seppellirla magari nei ricordi.
2: Nei ricordi,
0: non...
2: certo.
1: Nei ricordi.
0: Quindi confermi il fatto che non sai stare da solo. Hai subito voluto, come dire, un appoggio emotivo.
1: Lo confermo,
0: okay.
1: Però rispondendo all'ascoltatrice di prima, se devo fare un piatto di pasta sono capace.
2: Sei capace, ma lei intendeva
0: sì,
2: in generale,
0: sì,
2: non soltanto era l'esempio del piatto di pasta, ma in realtà...
1: Certo.
2: Vabbè, comunque ti ringrazio per aver confermato la tesi dell'argomento di oggi e ti auguriamo una bella vita, Ezio, grazie.
1: E a voi.
0: Saluti
2: alla città di Asti e andiamo a Roma dove c'è Paolo.
0: Che afferma praticamente il contrario e smantella questa tesi, è vero Paolo?
3: Buongiorno. Sì. Guarda, io sto benissimo da solo.
2: Sei vedovo?
3: Io sono single.
2: Sì,
3: però
2: single.
3: Ti dico una cosa, secondo me uno sta bene da solo se sta bene con se stesso.
0: Sembra una banalità, ma no, è sacrosanta verità.
2: Sembra la pubblicità di un profumo, di un deodorante, però è la verità.
0: Ah, è vero.
3: Guarda, io ripeto, io non credo che una donna possa completare un uomo, ma se tu stai bene con te stesso, la donna deve essere solamente un valore aggiunto, altrimenti, guarda, non puoi.
0: Da quanto tempo sei single, Paolo?
3: Ma guarda, io non ho mai convissuto sinceramente, sono stato fidanzato, però ecco, devo dire, in tante cose so fare meglio di una donna, non voglio essere presuntuoso.
0: Ma
3: però
0: certo,
3: è così.
0: Anzi io non credo.
2: Non sei, guarda, presuntuoso, ma va bene lo stesso, sai perché sei presuntuoso? Perché presumi di saper fare, noi non sappiamo.
0: Ma dove sta scritto che una donna poi
2: presunzione...
0: sa fare bene i mestieri di casa e la cucina, quindi... Sai fare bene, punto.
2: No, lui sa fare delle cose.
0: Che sai fare?
2: Sa fare delle cose. Che le faccia bene o no, dovremmo giudicare noi. Tipo, sai cucinare?
3: Sì.
2: Sì, te l'hanno mai detto, che ne so, degli amici che hai invitato a cena, a casa, inviti mai qualcuno?
3: Sì, invito e cucino bene per quello che posso cucinare.
2: Ricevi dei complimenti,
3: sia.
2: Come sei bravo, beato chi ti sposa.
3: No, vabbè, complimenti fino a un certo punto.
0: Però, non esageriamo.
3: Non t'allarghiamo, però diciamo che comunque le cose che mi riescono di più di tutti sono i famosi papponi, sono semplici per cucinare.
2: I papponi? Ma tu inviti le persone.
0: Scusate l'ignoranza, che sono i papponi?
3: I papponi sono quelle.
2: Adriana, stasera sei invitata a casa mia.
0: A me il pappone mi dà l'idea di una tortiglia, di un po' di roba miscelata insieme così.
3: Allora, i papponi sono quei piatti che si cucinano in breve tempo. Tipo, che ne so, fai una pasta integrale con i fagioli, con le lenticchie, ci metti lo sgombro e fa tutto un pappone. Mischi tutto e mangi tutto e butti giù.
2: Mamma mia, che ho capito. Allora, adesso mi è tutto chiaro. C'è un motivo perché tu sei da solo. solo.
0: E che mamma che mia,
2: pensato, tu da solo resterai. Te lo volevo dire, ci tenevo a fartelo sapere. Non ti preoccupare, perché non ne troverai.
0: Uno sgombro nei fagioli, nelle lenticchie. Ma che sei
2: figlio? Mamma mia, vabbè.
0: Ci hai fatto venire il volto a stomaco. Oh
2: la prima
0: mio
2: mattina.
0: Dio. E te solo, credo che non ricevi i complimenti. Che complimenti vuoi ricevere?
2: Paolo, è stato un piacere conoscerti.
1: Dai. Grazie a voi.
2: Kiss kiss a te, grazie.
1: Un abbraccio. Ciao.
0: Mamma mia. I papponi.
2: Lo sgombro di latte. Uno zuppone di latte con dentro biscotti.
0: Ti invito a casa mia. È bello,
4: per piacere, sì.
2: Arduino invece è un papponi.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro! Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro! 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro! Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno! Solo con l'app! Info su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto! Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
16: più gonfia?
15: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Allora Diana, io purtroppo non riesco a togliermi dalla mente la pasta e fagioli con lo sgombro.
1: Ma manco i nostri ascoltatori, è una di quelle cose che è rimasta particolarmente impressa.
0: Il pappone di quell'ascoltatore, Picca, ti prego, mettimi una canzone, una cosa che mi metta un po' di allegria, perché io mi devo riprendere dal pappone dell'ascoltatore poco fa che vive da solo. E ha detto che lui non vuole nessuno, ma chi ci deve andare
1: e
0: a mangiare?
1: E che sa fare tutto benissimo.
0: Tutto benissimo, vai.

0: mette troppa allegria sto pezzo.
1: Bello, bello.
0: Grazie.
1: Mi piace
0: possiamo
1: molto.
0: Parlare con Nunzio da Napoli. Buongiorno.
1: Ah, è cascato.
0: Nunzio Bobis, Gaudium Magnum è caduto.
1: È caduto?
0: Nunzio non c'è più.
1: Sentiamo un po' che sono
2: ci
1: dicono.
2: Da Grottaglie.
1: Ciao Andrea.
2: Tutto vero, tutto verissimo. Ma vogliamo mettere gli uomini soli che sono separati, che non hanno più un euro, e dove vanno?
0: L'abbiamo già detta, questa.
1: Per un fatto economico.
0: Ho fatto la domanda all'ascoltatore che se ne è uscito dicendo no, ma mia figlia adesso è maggiorenne, ha la sua indipendenza, ma in realtà gli sarà costato tanto, perché visto che già da tempo aveva l'altra relazione, averne due per un uomo, anche tre, è costosa. Cioè, io ho gente che gira con le pezze al deretano.
3: C'è Nunzio, c'è Nunzio.
0: Abbiamo Nunzio, buongiorno.
1: Ciao Nunzio.
4: Buongiorno ragazzi, chischissa a tutti.
0: Chischissa a te. Nunzio, sei single, hai 52 anni e sei estremamente selettivo con le donne. Tu non sei mai stato sposato?
4: Sì, sono stato sposato e adesso sono separato da 8 anni e ho due figlie, una di 14 e una di 11.
0: Dopo quanto tempo, rispetto al momento in cui tu e tua moglie vi siete definitivamente lasciati, hai messo su un altro rapporto? Sii sincero però, per quanto tempo sei stato proprio solo?
4: Allora, devo dire la verità, dopo 10 anni di matrimonio che ero innamoratissimo, ci ho messo 6-7 mesi prima di uscire con un'altra, ma poi alla fine facevo sempre il paragone, mi mancava lei e non ci riuscivo.
1: Avevi idealizzato un po' la figura della tua ex moglie?
4: Sì, sì.
1: Succede,
4: dopo...
1: no?
0: No, era ancora la moglie all'epoca, è vero?
4: No, sono uscito di casa, ho iniziato a frequentare altre.
0: L'avevi lasciato,
1: sì, sì, ok. Sì, sì. Dopo 6-7 mesi però facevi il paragone con tua moglie. E quando è hai smesso di fare questi paragoni? Dopo quanto tempo più o meno?
4: Poi ne ho beccato una brava che mi ha fatto cambiare.
1: Una brava?
0: Una brava a fare cosa?
1: Una brava donna, vuoi dire?
4: No, una brava donna.
1: Una brava donna.
4: Brava! Che ha avuto pazienza. Poi dopo la storia non è durata. E poi da lì ne sono passate altre.
1: Ma
4: poi
1: che piano significa? Piano scusa se ti interrompo, Nunzio.
0: Che significa?
1: Che significa ha avuto pazienza? Cioè, nel senso, uno sceglie la donna per la pazienza che porta?
4: No, questa ragazza qua, siccome lei ci teneva a me,
0: brava,
4: però io non volevo iniziare la storia.
1: Ah, allora ti ha aspettato. Okay,
0: senti,
1: quindi,
0: ma com'era questa donna?
4: Brava.
0: Ok.
4: Una brava ragazza che comunque ha avuto anche pazienza a capire che altre magari se ne vanno, che dire, ma quello pensa ancora alla sua ex.
1: Sì, invece l'ha avuto
4: però
1: pazienza, poi alla fine.
4: Poi alla fine, vabbè, ci siamo frequentati per un po', però poi dopo non ha funzionato perché poi non era innamorato, che comunque non...
1: Vedi?
4: Ed è finita lì. Però poi dopo da lì, grazie a lei, ho iniziato a frequentare tante altre donne che, come diceva un ascoltatore di prima, poi ho cominciato a stare bene con me stesso.
0: Ah, e da quel momento sei diventato un puttaniere, perché diciamo a destra e manca avevi donne.
4: No, sai, quando trovi il tuo equilibrio, quando arriva una donna che tu già sai fare tutto, ti rovina il tuo equilibrio, ti vuole cambiare dopo. Capito? All'inizio a lei va bene perché tu sai fare tutto, perché la tratti come la principessa.
1: La tratti come la principessa, poi dopo.
4: Ma più che altro, se vedono che sono io che mi prendo cura di loro rispetto a tutto quello che hanno trovato fino a quel momento, che come dicevo un'altra
1: cosa. Ma non ce l'hai una fianco?
0: Diciamo che l'unica donna che però ha lasciato il segno dopo tua moglie è quella lì di cui hai parlato dopo i 6 mesi, giusto?
4: Sì, sì.
0: Perché
4: sì,
0: era
4: brava.
0: Una brava donna.
4: Era brava donna.
1: Senti, Nunzio. Ma l'amore, l'innamoramento della tua vita è contemplato? Cioè, che vedi una che ti fa battere il cuore?
0: No, ma anche.
1: Cioè, soltanto porta la pazienza, porta i piatti, fa la
0: gli fa battere il pisello. Allora, quale cuore?
4: Io sono un romanticone.
1: Nunzio, aspetta, che segno sei?
4: Bilancia.
1: Ah, è il segno che abbiamo fatto oggi. Hai sentito il tuo segno?
4: No, non ho sentito, perché quando sono entrati in macchina già ne avevate parlato.
0: Avevamo già parlato, va bene. Nunzio, allora comunque, è stato un piacere conoscerti.
4: Vi ringrazio, ragazze, siete, io vi ascolto da 40 anni.
0: Da 40 anni, grandioso.
4: Per me, la prima volta sono andato a ballare anche al Kiss Kiss.
0: Alla discoteca Kiss Kiss, che fa parte della storia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Discoteca nata prima di 50 anni fa, perché la radio è nata proprio come costola della discoteca, poi è diventata, diciamo, quello che è diventato. Sì. Comunque, grazie mille,
1: Nunzio,
0: per essere
1: grazie.
0: Stato con noi, Nunzio.
4: Siete uno spettacolo. Chi si sta a voi e chi si sta a tutti.
0: Anche tu,
1: anche
0: salutaci quella ragazza, quella lì.
4: Brava!
0: Esatto, quella brava. Vabbè,
4: si chiama Jenny.
0: Jenny, va bene, grazie.
1: Dai, speriamo che nessun'altra perda la pazienza e Kiss Kiss a te. Ciao Nunzio.
0: Ciao, grazie. Kiss Kiss a te. Ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Raffaella da Nola. Assolutamente sì. L'uomo da solo non sa stare. Il mio ex marito, appena ci siamo lasciati, veniva sotto casa a dirmi: se non torni con me, io devo cercarmi qualcuna, perché non so stare da solo.
1: Ma vedi, che bella dichiarazione,
0: ma era
1: d'amore.
0: Era
1: la Juvenile? No, non credo.
0: Sembrava uguale, stessa voce. Vai.
1: Bello, sono dei poeti questi qua.
5: Vorrei dire
1: eh?
5: Che secondo me tutte quelle donne che sono rimaste vedove, parliamo di vedovanza, riacquistata la loro libertà, penso che loro pensino: ma chi me lo fa fare di rimettermi un uomo in
1: appunto.
5: Casa, di rimettermi a stirare, a fare tutto quello che facevo. Quindi riacquistano la loro libertà.
0: Adriana infatti non vede l'ora di affossare Luca per riprendere la propria libertà.
1: Oh, ci mancherebbe.
0: Farà la solita chiagnazzara.
1: No.
0: Però poi dopo dirà:
1: ma io sono una che la libertà ce l'ha già, non ho bisogno di affossare
0: libertà?
1: Nessun uomo. Ci manca lunga vita a tutti gli uomini.
0: Andiamo avanti.
1: Pure
0: Pica,
1: a te,
6: grazie. Guarda. Buongiorno ragazzi. Io già quando esco di casa mi sento solo e quindi devo trovare un'altra donna obbligatoriamente tutti i giorni. E
0: tutti
6: cambio sempre,
0: giorni,
6: non senza difficoltà, perché ci sono tante donne per noi uomini in abbondanza.
0: Ricordiamo che anche la Iovinella, diciamo, ha trovato un palamito che aveva, diciamo, di cui aveva bisogno, quando aveva bisogno, e Giampaolo, non lo salutiamo.
1: Che è bello e ricco, voglio dire, mica scema la Iovi.
0: È mica scema, ovviamente. Andiamo avanti.
7: Ciao Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
7: Come sempre ogni mattina ascolto la vostra radio.
1: Bene.
7: Beh, la situazione è uomini-donna... Cioè, non è che l'uomo non riesce a stare da solo, è per natura che l'uomo no, ha bisogno proprio dell'affetto della donna, della vicinanza.
1: Chiamiamolo affetto.
7: Che quando va a casa e apre quella porta, incontra cioè, la donna che lo accoglie con affetto, insomma, si parla,
1: ma
7: si discute.
1: Ma non ci credi neanche tu?
7: Questo è.
0: Ma che film
1: non
0: è?
1: Ci credo,
0: che è Mulino Bianco?
1: Non aprire quella porta.
0: Quella donna che apre la porta.
1: Tipo, lo chiameremo affetto per convenzione,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene?
0: Sì, sì. Quella donna che apre la porta e che quando la trovi ti dà quell'affetto che...
1: Ma per piacere, ricordiamo, Pippo, quando apre quella porta di casa sua non trova nessuno. È un uomo sfortunato.
0: È un uomo sfortunato,
1: va bene?
0: Veramente.
1: Okay.
0: Allora, torniamo...

0: canzone non bella, favolosa, Talk Talk.
1: Such a shame.
2: It's o noi, scema? Grazie, such buongiorno Giannini. Facciamo così, linea alla redazione con Michele Ficetolo, perché fra poco ci saranno gli aggiornamenti.
0: E in effetti...
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Generali.
6: Grazie Max, una buona giornata dalla redazione. In apertura la crisi tra Stati Uniti e Iran, con il cessate il fuoco sempre più fragile. Donald Trump parla di tregua appesa a un filo e vola oggi a Pechino per l'atteso incontro con Xi Jinping, mentre secondo la CNN la Casa Bianca starebbe valutando nuove operazioni militari. Teheran chiede la fine della guerra ma non apre sul nucleare e avverte che reagirà in caso di attacchi. Intanto proseguono i raid israeliani su Gaza e Libano, l'Unione Europea vara sanzioni contro i coloni israeliani violenti e cresce la tensione sullo stretto di Hormuz, con petrolio in rialzo e un vertice internazionale convocato da Parigi e Londra sulla sicurezza dell'area. Parliamo del caso di antivirus legato alla nave da crociera MV Ondius. In Olanda 12 operatori sanitari sono stati messi in quarantena dopo il contatto con un paziente infetto. In Italia il ministro della Salute Schillaci rassicura: il rischio è molto basso ma resta alta la prudenza. Il ministero ha disposto quarantena e isolamento per i contatti ad alto rischio, mentre restano monitorati alcuni casi tra Toscana, Campania, Calabria e Veneto. E nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo il deposito degli atti della nuova indagine a carico di Andrea Sempio, l'avvocato della famiglia Poggi critica il lavoro della procura di Pavia, sostenendo che l'inchiesta punti a rimettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi, senza affrontare gli elementi centrali già accertati nei processi precedenti. E i carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale attivo sul litorale romano. 6 le misure cautelari eseguite nell'ambito di un'indagine su sequestri di persona, torture e attentati con bombe carta. Secondo gli investigatori, la scia di violenza sarebbe nata dalla sparizione di un borsone con contanti e orologi di lusso per oltre 1 milione di euro. Ed ora la pagina sportiva, iniziamo dal calcio. Brusco stop del Napoli che nel posticipo della 36esima giornata di Serie A perde 3-2 in casa contro il Bologna. Gli azzurri rimandano la qualificazione matematica in Champions che si deciderà negli ultimi 180 minuti di campionato. Sentiamo Conte a fine partita.
7: Il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Dobbiamo cercare di fare queste ultime due partite e poi vedere, poi tirare le somme, punto e basta.
6: Per il tennis, internazionali d'Italia a Roma, oggi gli ottavi di finale in campo maschile, riflettori puntati sul derby tra Sinner e Pellegrino, mentre Musetti e Darderi sfidano rispettivamente il norvegese Rudd e il tedesco Zverev. Fuori Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, passano il turno Errani e Paolini. Per il ciclismo oggi riparte il Giro d'Italia da Catanzaro per arrivare a Cosenza. In maglia rosa l'uruguaiano Guillermo Silva. Questa è l'ultima notizia, io vi lascio in compagnia di Max e Max, da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie a Michele Ficetola dai Maxi.
2: Grazie, belli, grande belli. Michele. Maxi è plurale,
0: c'è,
2: no?
0: Sei pronto?
2: Sono nato e basta.
0: Allora attenzione, sì, perché stamattina parliamo di mobilità.
2: Aia,
0: automobili,
2: quindi, cose. Di mobili.
0: Allora vi domandiamo subito, attenzione, siete di quelli sempre col pieno in macchina o quelli fino all'ultima goccia della riserva?
2: Siete a rischio, no? Cioè, se avete la macchina col pieno o siete ricchi?
0: Serbatoio con 5 tacche o una tacca giusta?
2: 347 490 0042, fatecelo sapere di che team siete.
0: E adesso sigla CIA. Yeah.

0: Ah, allora, attenzione, perché? Perché? Vogliamo sapere da voi, pieno, sempre in macchina oppure profondo rosso, va bene? Fatecelo sapere.
1: Da paura proprio.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi. Olivia Rodrigo.

0: da Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss 95 del mattino, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, e vi abbiamo domandato, siete quelli sempre col pieno o di quelli fino all'ultima goccia del riserva?
1: Piace rischiare, gli piace rischiare.
2: Ciao, buongiorno Daniele da Manfredonia. Esistono i raschia barili,
1: sì?
2: Poi ci sono io che sono il raschia serbatoio.
1: ultimamente sì,
0: c'è tutti, Nicola, dai. Diceva a me da ragazzo, ma anche adesso mi chiamavano il conte mezza tacca.
1: Dai.
3: Io viaggio sempre quasi col pieno, perché quasi. In caso viene la fine del mondo, una cosa, posso scappare, posso arrivare un po' più lontano.
1: Ma se c'è la fine del mondo, pure se scappi, dove vai?
0: Ottima considerazione, perché poi non c'è traffico quando c'è la fine del mondo.
1: Insomma, secondo me vi ce li trovate tutti lì.
0: Stanno tutti lì a casa.
4: Di questi tempi, attacca giusta, già è assai.
0: È vero.
1: Filosofo, ma vero, di questi tempi, in attacca.
5: Buongiorno Max e Max, Alfredo da Monza. So che non bisognerebbe arrivare alla riserva perché la macchina perde tutto lo sporco del serbatoio, però io magari faccio il pieno, ma mi scoccio a fermarmi a fare benzina, è una cosa che a me non piace, allora faccio il pieno, poi arriverò alla riserva. Spero il più tardi possibile, poi in base ai chilometri.
1: Bravo,
5: a tutti, ciao.
1: Alfredo da Monza, devi fare il pieno per forza, come corre nel circuito.
0: Però
1: ragazzi,
0: è vera questa storia dello sporco della riserva.
1: Quello sì, che se arrivi alla fine raccogli lo sporco.
0: C'è la mia, c'ha il colesterolo, c'ha le vene sporche, tutto sporco.
1: Adesso abbiamo tutti quanti la scusa, ma tu non fai benzina perché costa tanto. No, perché sennò si sporca il motore, si sporca.
0: Quando si va a fare il pieno oppure si mette benzina, si controllano le quotazioni dei barili la sera, capito? Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo. Coldplay.

0: questa canzone Coldplay, Trouble, il guaio, hai capito?
1: Quando vuoi fare il Coldplay o il colpieno? Il colpieno.
0: Salutiamo
1: oggi
0: tutti coloro che in questo momento sono a far benzina.
1: Salutiamo tutti i benzinai. Ricordatevi che dove benzinaio, l'area di servizio dove si ascolta Radio Kiss Kiss, c'è la benzina migliore, col prezzo migliore in assoluto.
0: Bravo. Tra poco vi daremo anche delle informazioni che riguardano la mobilità, ma continuiamo a sentire i vostri messaggi. Siete quelli con la macchina sempre col pieno o quelli profondo rosso?
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io sono uno di quelli che si abbronza con la luce della riserva. Kiss a tutti.
0: Benvenuto nel club.
1: Il club è numeroso.
0: Vai ancora.
3: Anni fa ad un amico misi 10 euro di benzina in macchina per i giretti che avevamo fatto. E lui mi disse: oh, ma sei matta? Ma che fai? Così me la affoghi. E io invece tendo ad avere sempre qualcosina sopra la riserva.
0: Sempre qualcosina sopra la riserva.
1: Dai, la famosa
0: attenzione,
1: tacca.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Angelo De Geminazzo. Io a entrambe le macchine che possiedo faccio il pieno il giorno in cui prendo lo stipendio, dopodiché con quello devo rimanere fino alla fine del mese. Se caso mai non dovesse bastarmi, allora metto congedi parentali e non vado al lavoro.
0: Oh,
1: non vado al lavoro.
0: Tra poco altri messaggi.

0: se if you wanna dance, questa Radio Kiss Kiss, quante cose stiamo imparando con sta, la questione del serbatoio pieno, serbatoio vuoto.
1: Sì, che si fanno danni al motore. Ma noi ci fermiamo un attimo prima. Intanto guardiamo il livello di benzina. Intanto... E vedo che tutti quanti sono amanti del rosso.
0: Vediamo, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io non ho la macchina in riserva, solamente quando mi vede si emoziona e diventa rossa a
1: vista.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, bravo.
3: Io da il gasolio. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: A me le macchine tutte in riserva, anche lo scooter e finanche il furgone, che non la metto io da il gasolio, sono sempre in riserva.
1: Tutte le macchine, lo scooter, il furgone, c'è un concessionario questo qua.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io faccio €50 alla settimana, aspetto che mi esce la spia della riserva e vado subito a fare benzina. In media riesco a fare una settimana con €50
0: più o meno. Gira parecchio.
4: Ciao, grazie a tutti.
0: Allora, c'è anche la storia della pompa del gasolio, della benzina, del carburante, che è immersa nel liquido, nel carburante. Sì. Io non la sapevo sta roba, nel serbatoio.
1: E quindi quando finisce la benzina?
0: No, si surriscalda, se rimane fuori. Cioè, immersa, si raffredda con la benzina. Se invece stai sempre in riserva, sta fuori e si surriscalda. Quindi non solo peschi in riserva, peschi tutto lo sporco della benzina, ma rischi di spaccare la pompa.
1: Come mi sento fortunello io che non ho la macchina e neanche lo scooter ultimamente. Sono proprio fortunello.
0: Attenta alle sole.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss.
2: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss, kiss.
5: Con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss, kiss.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
9: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Kiss, kiss.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Kiss, kiss.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
14: Via, via.
13: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
15: Kiss Kiss.
16: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema e per questo finisce.
17: La musica più bella.
18: La musica più bella.
17: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: canzone estiva, ma non è una canzone estiva, lo dice Annalisa, attenzione.
1: Quando finisce la benzina, poi la canzone, dice.
0: Allora, a proposito di benzina, gasolio, sì, metano e quant'altro, lo sconto sulle accise sarà in vigore fino al 22 maggio.
1: E c'hanno accise, ste accise.
0: Se non ci saranno ulteriori decreti, a partire dal 23 maggio, gasolio e benzina torneranno a prezzo pieno. E intanto, anche se la crisi di Hormuz dovesse finire oggi, e non finirà oggi,
1: ma anche se dovesse,
0: e il biondo ha detto che non finirà oggi,
1: no,
0: i prezzi dei carburanti non scenderebbero comunque per diverse settimane.
1: Se dovesse finire oggi, in compenso quando inizia aumentano subito, sta cosa non
0: il taglio giù. Delle accise fino ad oggi è costato allo Stato 2,5 miliardi di euro recuperati dall'extragettito IVA generato dall'aumento dei prezzi, ma per il futuro i soldi non ce ne sono.
1: E dopo questa bella notizia, ragazzi, tiriamoci sul morale.
0: Dunque, il 23 maggio, se non troviamo i soldi, pagheremo i prezzi più alti d'Europa di gasolio e benzina. Quindi, cominciate a farvi un'idea.
1: Io prevedo il baratto.
0: Sì.
1: Tu vai da benzinaio, guarda, c'ho questi paio di scarpe, usate poco, quanto mi fai?
0: Pagheremo un litro di gasolio quasi come un litro di vino.
1: Non volevo dirvelo, pagherete.

0: Tanti swings, Miss Naughty Doll. Questa è Radio Kiss Kiss. Sempre a proposito di auto, altre novità in arrivo da Bruxelles.
1: Perché mi guardi?
0: Ti guardo, ma non ti guardo.
1: Lo so, perché un tempo ero quello messo male, adesso sono il fortunello.
0: La revisione periodica delle automobili sta per essere cambiata, è già passata in commissione, tra poco passerà in Parlamento, e le novità riguardano soprattutto i controlli sugli ADAS, cioè sarebbero tutti quei sistemi intelligenti di assistenza alla guida, sensori, telecamere, radar, progettati per aumentare la sicurezza attiva, no? E le distrazioni dell'errore umano. Ebbene, ci saranno controlli più specifici su questi ADAS e ci saranno anche delle nuove procedure di verifica sui modelli elettrici e ibridi.
1: Devo andare dal meccanico a fare la revisione o un centro computer?
0: No,
1: per sapere.
0: La buona notizia è che è stata bocciata la proposta, perché c'è qualcuno che l'ha fatta, di revisione annuale per i veicoli con più di 10 anni per non gravare ulteriormente sui consumatori e le imprese. Quindi non costerà di più.
1: E questa è vera, è vera.
0: Speriamo.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Mister Hank, Clara, un milione di notti, dico un milione di notti.
1: Basta e avanza. Questi non so quanti milioni sono, ma adesso arrivano loro. Sono i Maroon 5. Maroon 5 con, la dico bene, Heroin. Che non so se è eroina intesa come eroe, donne, New Kiss.

0: Manu Fairo in New Kiss.
1: Siamo, è arrivato il momento del meteo e noi ci affidiamo a loro, agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nelle prossime ore sereno, poco nuvoloso ovunque, con qualche addensamento e locali piovaschi solo all'estremo nord-est e sull'Appennino centro-settentrionale. Nel corso del pomeriggio sole quasi ovunque, ad esclusione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest, massime tra 16 e 24 al nord, tra 18 e 26 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Kiss, kiss.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea, in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
10: Kiss, kiss.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Kiss, kiss.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Kiss, kiss.
18: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
19: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
20: E le focaccine ai piselli della Romagna?
21: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
22: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
23: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
23: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere.
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Kiss, kiss.
21: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
5: Via, via.
21: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
26: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
27: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Fever Dream, e questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di mobilità, c'è una bella notizia.
1: Bella?
0: Sì, arrivano dopo gli Stati Uniti e l'Australia, dove sono già operativi da tempo, anche a Londra, nel Sussex. Arrivano gli Autovelox AI, ovvero gli It's Hop, si chiamano così. Sì. Allora, questo sistema di controllo assomiglia molto ai tutor, quelli che abbiamo già sulle nostre autostrade, però riescono a capire in tempo reale se un'auto è rubata, se sta andando oltre il limite, guarda la targa, ti dice se c'è l'assicurazione pagata, riesce a guardare dentro l'auto e capire se il conducente ha lo smartphone in mano, se ha una bottiglia o magari una birra, se indossa la cintura di sicurezza.
1: Se hai il colesterolo alto, no.
0: La cosa che lo rende illegale, che in molti stati, soprattutto nell'Unione Europea, non è ancora attivo, è proprio il fatto che riesca a riconoscere chi è alla guida in tempo reale.
1: Questione di privacy, no? Però deve riconoscere chi è alla guida, scusa, se mi devi multare, responsabile, no?
0: Purtroppo c'è la privacy per molte aziende in Europa, c'è ancora la privacy. In Cina non se ne possono fregare di meno, ti controllano anche se vai in bicicletta a piedi, ti controllano.
1: Non vorrei fare quello banale, ma poi in Cina come fa a riconoscere l'uno dall'altro? Va bene, però questo si chiama intelligenza artificiale?
0: Si chiama Autovelox Intelligence. It's hot.
1: Che sarebbe infame. Fatti gli affari tuoi.
0: Arriva Blanco ed Elisa.

0: I'm in love, ma signore e signori, bella. Negli anni 90, negli
1: avvisiamo, anni... scusami, prima della canzone, Max, visto che chi guarda il canale 158, adesso sentirete una canzone e poi partirà un film. Noi vi abbiamo avvisati, eh.
0: Com'era la presentatrice quella di Rete 4?
1: Stai facendo un gesto con le mani che non mi ricordo cos'è, il colore dei capelli.
0: Quella che presentavi bellissimo, come si chiamava?
1: Non lo so, non
0: comunque
1: lo
0: c'erano
1: so.
0: Due ragazze, una era Alanis Morissette, che faceva rock, sì. E l'altra era Sheryl Crow. Sheryl Crow, scusate la R. If you make you happy, 1996. If it make you happy, hai ragione.

0: If It Made You Happy 1996, Sheryl Crow.
1: Bravo.
0: E là.
1: Bravo, l'hai azzeccata, ma non mi dire il finale del film, eh?
0: No,
1: perché dovevo il secondo tempo.
0: Avete ascoltato, ci ha detto che la presentatrice dei Bellissimi era la Fogliero e che...
1: Ragazzi, non ci ricordiamo mai nome e cognome, ci ricordiamo altro di Emanuela. Come mai? Come mai? Come ci ricordiamo che la nostra Carolina è pronta, perché fra pochissimo si gioca caccia alla bufala.
0: Sì,
1: e preparatevi. Sì, Carolina, abbiamo detto.
0: Fa il pieno di metano ogni mattina. Ecco,
1: gratuito, fra l'altro. Non si lamenta delle spese. E attenzione, ricordiamo, aspettate via di Giannini dopo. Non vi lamentate, ho mandato un messaggio prima, perché giochiamo così.

0: Caccia alla bufala.
1: È arrivato il momento del caccia alla bufala.
2: Brava Carolina, sta producendo, sta facendo il pieno in questo momento. Guarda.
1: Alla macchina tua, fra l'altro. Ma intanto, mentre finisce il pieno, sì, falla tranquillamente. Noi giochiamo. E come funziona il caccia alla bufala? È cambiato qualcosa, Giannini?
2: No.
1: Sono tre notizie, no?
2: Sì.
1: Ma una è una bufala.
2: Sì.
1: E chi indovina la bufala?
2: I gadget di Radio Kiss Kiss. Sì. E oltre i gadget, stamattina ci mettiamo 10 litri di gasolio.
1: No, ci mettiamo 500 euro che risparmiamo, no? Lascia stare.
2: Però attenzione, sì, la bufala è a tema motori, visto che stiamo parlando di mobilità, è a tema motori.
1: E siamo pronti.
2: Dai.
1: Siamo pronti? Notizia numero uno. Nella sua città natale di Miami è diventata una star.
2: Sì.
1: Si chiama John Carlton. Ha una particolarità. Per una settimana l'hanno visto arrivare in macchina a scuola. E lui dice, vabbè, sarà il preside del bidello. No, è un alunno di 10 anni che guida il SUV del papà e il papà a fianco che insegna a guidare. Li hanno beccati e la polizia non è stata proprio d'accordo col papà, che ha detto, ma io devo insegnare a guidare al ragazzo 10 anni a scuola da solo col SUV. Sono americani. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, un uomo tedesco, dopo aver acquistato un SUV di lusso ad un'asta, si è accorto quasi subito che l'auto non frenava benissimo, anzi frenava male. L'ha portato in officina e i meccanici hanno trovato dei blocchi di legno sagomati al posto delle pastiglie dei freni e la marca era fatta col pennarello. La polizia tedesca ha aperto un'indagine e la storia è diventata virale online per l'assurdità e il pericolo della modifica. Questa notizia numero due, gli è andata bene.
1: Ragazzi, mi ha messo le pastiglie tipo la tachipirina. Notizia numero 3, a proposito di tema motori, c'è una limousine in America che è rimasta ferma per un po' di tempo ed è stata riadattata perché ha una piccola particolarità: è la macchina più grande del mondo, lunga 30 metri, 26 ruote, trasporta fino a 75 persone. Si chiama The American Dream. Hanno unito 6 Cadillac, le hanno messo dentro anche una jacuzzi, la piscina e l'eliporto, potere l'elicottero in fondo.
2: No, vabbè.
1: Tu lo so che la volevi prendere, ma l'unico problema è c'è parcheggio. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Aspettate il via di Giannini, perché vogliamo sapere qual è la bufala di oggi: la 1, il bimbo autista, o la 2, i freni li sostituisci dal falegname, oppure la 3, c'è posto che devo parcheggiare la macchina?
2: E allora pronti, partenza, via 347 490 0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?

0: Richard, Be Mine, momento della premiazione.
1: Ce l'abbiamo.
0: Come no?
1: Ed è Luigi, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Hola, chi sa te Luigi, da dove ci chiami?
2: Mi chiamo da Genova.
1: Ah, da Genova? Stai lavorando in questo momento?
2: Assolutamente no. Lavoro in casa.
1: Nelle case tue o case degli altri? Che lavoro fai?
2: No, non è dal mio lavoro principale, no, lavoro in casa, nel senso faccio le pulizie, do una mano.
1: Mamma, vienici a trovare.
2: Quando si può.
0: Bravo, complimenti.
1: Allora, Luigi, facciamo così, intanto qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
1: Ma certo, bravo.
0: Bravissimo.
1: Nessun bambino di 10 anni, in compenso notizia era vera che ne aveva 14, ma in America lì... Puoi già candidarsi precedente a 14.
0: Anni. Senti Luigi, te la macchina pieno, mezzo pieno oppure profondo rosso?
2: Ma dipende dal periodo. Cerco di fare una questione intelligente. Quando si riesce, magari per prezzi ragionevoli, si fa il pieno. Quando si riesce a. In questi casi, negli ultimi giorni,
1: è vero. Lui ha detto una cosa intelligente: quando il prezzo è buono, si fa il pieno. Quindi è da 71 che nessuno fa più il pieno in Italia.
0: Ciao, Luigi.
1: Saluta Genova. Zina,
0: ciao.
2: Buona giornata.
1: Kiss.
0: Emma, come. Scusa se ancora.

0: Facci piano con la benzina e il gasolio, facci piano.
1: Perché risparmi, ricordiamo. Good morning, Kiss Kiss a tutti, anche sul canale 158, Max e Max. Mi dicevi una cosa, una statistica?
0: Allora, sempre a proposito di mobilità, l'Italia si conferma il paese europeo con il più alto numero di automobili in rapporto alla popolazione.
1: Oh.
0: Ce ne sono 700 automobili per ogni 1000 abitanti.
1: Oh, compresi i bambini di 2, 3, 4 anni.
0: La media europea è ferma a circa 560 auto per 1000 abitanti. Siamo i guidatori più abili d'Europa. 9 italiani su 10 sanno guidare, sanno accendere la macchina, la fanno camminare, sanno guidare un parolone. La smuovono dal punto A al punto B, ecco, diciamo così. La cattiva notizia è che circa un'auto su 4 però ha più di 20 anni.
1: Vabbè, non è che possiamo avere tutti i record.
0: 20 anni.
1: Dai.
0: Quindi siamo il paese più motorizzato d'Europa, ma anche uno di quelli con il parco auto più anziano e meno sostenibile.
1: E con tutte queste macchine, visto che statistica abbiamo, le strade ancora quando avevamo una macchina ogni 1000 abitanti, ricordiamolo, che incide anche quello nel traffico.
0: La motivazione di tutte queste auto sono chiaramente, abbiamo tanti centri urbani piccoli, lontani, mal collegati e soprattutto
1: prendi la macchina,
0: bravo, bravissimo,
1: vedi l'importanza dei mezzi pubblici. Noi mezzi siamo importanti,
0: voi mezzi siete fondamentali.
1: Anzi, domani non vengo, così faccio lo sciopero dei mezzi anch'io.
0: Arriva Emily Sandeko, Next to Me.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Yes, yes. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche 2 o 3. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Kiss, kiss.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare. Passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure

0: Fiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari. Leggere le avvertenze.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: bella questa canzone di Chambre Potential.
1: Potential. Potenzialmente tutti quanti abbiamo un'auto e ci siamo legati.
0: Sì, prima abbiamo detto 700 auto per ogni 1000 abitanti in Italia, con la più alta percentuale. Sì,
1: attenzione, sì, 700 Europa. Su 1000, essendo 1000 abitanti, gli abitanti sono anche i bambini, quindi siamo veramente a uno a uno, secondo me, perché c'è una macchina anche per un bimbo.
0: Un'auto su quattro, però, abbiamo detto, ha più di 20 anni. Allora, secondo le statistiche, in media gli italiani cambiano 5 auto nel corso di una vita, va bene?
1: Com'è che adesso che ti vedete cambio auto, quindi
0: 5 auto.
1: Mi è caduto quell'accento particolare.
0: Non lo so.
1: Tu.
0: Io, guarda, ho fatto
1: Pier Giannini, tu quante auto hai cambiate in vita tua?
0: Ho fatto un rapido calcolo, ne ho cambiate 9/10.
1: 9/10 in 20 anni?
0: In 50, vabbè.
1: Guidavi, sei andato a casa, sei nato,
0: da quando ho 18 anni, da quando ho preso la patente.
1: Quindi 60 anni, perché nel 78, perfetto.
0: Pica, 5, alla quinta, pica alla quinta, sì. Max alla terza, io giovinotto, te quante ne cambiate?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Sei macchine.
1: Di cui 4 non erano mie, quindi non vale. Ma detto questo, a questo punto ve lo chiediamo a voi.
0: Ecco.
1: 347 490 0042. Chiedilo. Vai.
0: Quante auto avete cambiato fino ad ora? Chiaramente diteci l'età, perché altrimenti non capiamo. Se avete 20 anni e dite ne ho cambiati due, tanta roba. Se ne avete 70 e dite ne ho cambiati 20.
1: Di cavalli, però, perché 70 andavamo a cavallo.
0: Pensateci un attimo.

0: Buona spinta?
1: Mi si accende, è già la decima macchina che compro.
0: Tu scherzi, ma c'è gente che ne ha cambiate di più.
1: Sentiamo, sentiamo, quante ne avete cambiate? Che età? Che età?
0: Più o meno.
1: Sentiamo un pochettino.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Io sono Fabiola, ho 50 anni e ne ho cambiate soltanto due.
0: Perché guida bene, non ha bisogno di cambiarla.
3: Buongiorno Max e Max.
0: Ciao.
3: Io sono Tim, spero di tornare a casa, di non rimanere a piedi.
0: Perfetto, perfetto. Con che macchina però non ci hai detto?
4: Buongiorno, buongiorno Pierpaolo dalla Sardegna. Io ho cambiato 7 macchine e ho 55 anni.
1: 55 anni,
0: ma vendile, settimane. Comprati una barca.
1: E questa è la media. Paul Russell, Lil Boateng.
0: Oh! Let me tell you.

0: E I know chi arriva adesso. Chi arriva? Lei, arriva Gaia.
1: La Gaia.
0: La Gaia. Vabbè, da quando è venuta la nostra ospite, ormai è proprio intima amica. E adesso ascoltiamo questo New Kiss. Il titolo sai com'è?
1: Com'è?
0: Bossa Nostra. Con due

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
0: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Kiss.
5: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
0: Kiss Kiss. Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Porca vacca, non sul tappeto!
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Kiss Kiss!
13: La musica più bella suona solo

0: ¿Eh?
1: ¿Sí?
0: Tú ve la mia macchina!
1: Sta al concessionario, è lì che ti aspetta. Good morning, Kiss Kiss a tutti. E tanta gente ha cambiato tante macchine.
2: Sì,
1: tante.
2: Sì. In media gli italiani cambiano 5 auto nel corso della loro vita. Sentiamo voi quante volte lo avete fatto.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: Sono Enzo, sono di Castelcivita, sì? E ho cambiato due macchine.
2: Due macchine. Quanti anni hanno?
4: Buongiorno Kiss Kiss, sono Michele da Taranto, ho 57 anni, attualmente sono proprietario di 3 automobili e in passato ne ho avute altre 3.
1: Vedi, la media è questa. Ma c'è Riccanza, proprietario di 3 automobili, bravo.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Io ho 63 anni e quelle che ricordo ne ho cambiate, se non ricordo male, 37 o 38.
2: 37, 38 auto.
1: Su che ruota? Cioè, no, attenzione, farà il rappresentante, credo.
2: Sì, quindi
1: l'autista.
6: Kiss a tutti, ciao. Buongiorno, Cristina da Marmorta. Ho 62 anni che compio il 18 di maggio. Ho cambiato 8 auto.
2: Complimenti, bella media.
7: Buongiorno, io guido da 38 anni, da 38 anni che ho la patente. E ho cambiato 5 macchine. Cinque. Però adesso sto per prendere la sesta.
1: Ah, bravo! No, ci rovini la media.
8: Max e Max, ciao, buongiorno. Sono Viviana dalla provincia di Brescia. Da quando ho la patente, quindi da un po' di anni fa, ho cambiato 3 macchine e la macchina che ho adesso sono ben 21 anni che mi accompagna.
2: È 21 anni, cambia!
1: È nuova! Ma che cambi? 21 anni è nuova,
2: In
1: questi periodi sta finendo il rodaggio, aspetta!
2: Bravi. Arriva Fra Quintale, sì. Te la fai una canzone?

0: Aranciata. Ratatatata. Mi dai una aranciata.
1: Sembra il rumore del motore quando sta morendo.
0: No, batte in testa. Ratatatata.
1: Sì.
0: A proposito di auto vecchie, giustamente il radioascoltatore diceva: e noi in Europa saremmo quelli con le auto più vecchie, ma siamo anche quelli che guadagnano di meno in Europa.
1: Hai capito perché le macchine sono vecchie? C'è questo piccolo. C'è questo piccolo particolare.
0: C'è sempre un perché.
1: Sì, infatti dici: perché ascolto Radio Kiss Kiss? Perché c'è la musica più bella.
0: Giatti Rai.

0: Che bella canzone.
1: Sì. Questa anche l'ha scritta al concessionario, ma
2: cioè?
1: L'ha detto, cambi la macchina? No, no, no, no. Ci sono soldi.
0: Allora, anche questa è la canzone One Hit Wonder, cioè Dawn Penn, una cantante veramente favolosa, fece questa canzione e poi è rimasta lì.
1: Ma non gli ha fatto vedere quanto è incassato, ha detto, ma perché farne altre?
0: Comunque fa tourne qua. La canzone originariamente era di Bo Diddley, un grande chitarrista degli anni 50 statunitense. Lei la rimise su in versione dancehall e fece capolavoro. Dawn Penn, You Don't Love Me, No No No, 1994. Oh. Tell the people about the musical thing.

0: Mommy Don't Pen nel 1994.
1: Ci hanno provato, ma niente. Cambiano, Don't Pen. No. E intanto questo è Good Morning Kiss Kiss, ancora con noi fino alle ore 12 con Max e Max.
0: Stiamo ascoltando tutti i vostri messaggi e la media è quella, 5 o 6 macchine, ma c'è qualcuno che è over,
1: ma c'è anche chi under e gode. Io ho una macchina da 23 anni, solo questa, e non la cambierò. Bravo, continuo a trattarlo bene, per altri 20 anni sei a posto.
0: Brano molto, ci saranno anche i risultati di Sport Match.
1: Mamma, chi ha vinto? Chi ha vinto? Dai, dai, dai.

0: Magnetic, everybody need somebody.
1: No, certo, quelle cavolate che si fanno, sì, quando si mettono questi pezzi house, capito?
2: Certo,
1: reminiscenze, certo, del passato, scusate, cioè,
2: anzi, no, no, non ho nulla da dire su questo, ma Magnetic mi sembrava quelle scritte che uscivano sulle macchine un tempo, che non capivi, ma che roba è questa, è Magnetic? Io poi, ignorante, non solo sulle auto, auto in maniera particolare.
1: Le scritte
2: particolare.
1: Più, per renderle più appetibile, sì, turbo, sì, intercooler, sì, filler, puller.
2: E poi scoprivi che solo tu l'avevi preso, l'intercooler. Allora, però, ti sono legato al discorso macchine, fermi tutti, perché noi stiamo parlando per il futuro, ma c'è chi il futuro l'aveva già previsto, eh?
1: Sì, allora,
2: senza sbagliare neanche una previsione.
1: 41,300 milioni di autovetture in Italia e 56 milioni circolanti, sì, e 56 milioni un po' sparse in tutto il territorio italiano.
2: Quindi sono 56 più o meno? La
1: 56
2: totale.
1: Milioni di auto ci sono in Italia.
2: 56 milioni, di cui fra l'altro abbiamo ufficialità, tutte assicurate, sono circa 20, forse 21.
1: Allora, sono state fatte tante, sì, previsioni per quanto riguarda le auto. Una su tutte, le auto si venderanno in futuro, e questa è stata fatta agli inizi del 2005, sì, fecero questa previsione, c'erano già le, sì, piattaforme.
2: Le
1: piattaforme online si venderanno solo online, le auto,
2: anzi invitavano i concessionari, le auto concessionarie, a cambiare, a modificare, perché tanto si venderanno solo online. L'hanno azzeccata, no?
1: Assolutamente no.
2: Ma
1: però
2: ce ne sono altre, ragazzi, alcune tremende.
1: Qualcosa si sta incominciando a muovere per quanto riguarda le minicar e le moto elettriche. Queste sì, si vendono online,
2: le moto elettriche
1: e anche le minicar
2: pure,
1: sì, sì, sì.

0: Achille Lauro, comuni mortali. Achille...
1: no, i comuni mortali non vanno alla punta di treni.
0: Achille Lauro, un grande appassionato dei Ferrari. E ce n'ha tre, ce n'ha.
1: Tre. Sì. Ma, senti, Califano, quando è che sei tornato?
0: No, mi serve. Più Montesano.
1: È un incrocio. Good morning, kiss kiss. Permetteteci, scusate, era un messaggino che è off topic, ma merita, perché ogni tanto ci vuole. Sì, certo. Questa amica Viviana da Vinovo, Torino, che dice: ragazzi, scusate, vi ho scoperto da poco relativamente, sono solo 2 anni che vi ascolto. Mi dispiace tanto.
0: Di cosa?
1: Che siano solo 2.
0: Bello.
1: Grazie, vi prego di non andare mai in pensione. Stai tranquilla, che a noi tutto può succedere, ma la pensione a noi due non ce la daranno. Mai.
0: Allora, a proposito di previsioni errate sul mondo della mobilità, ci fu un momento in cui dissero: il car sharing leverà le auto dai centri urbani.
1: Voilà.
0: Oh, finalmente hanno respireremo.
1: Hanno tolto infatti, non
0: allora,
1: i centri urbani.
0: Andò bene fino a un certo periodo, fino al 2021, il car sharing scoppiò bello, tutti quanti col car sharing, anche per se dovevi andare a fare la spesa, prendevi l'auto, la lasciavi lì proprio per me.
1: È il caso.
0: E poi arrivò il Covid,
1: eccolo,
0: la pandemia.
1: Che ha un po' modificato, no? L'obiettivo.
0: Nessuno più si fidava di utilizzare quelle vetture. Poi arrivarono quelli che fregavano i pezzi dalle auto. Poi arrivarono un sacco di cose.
1: E allora progetto
0: fallito, fallito, fallito.
1: E allora è arrivato l'ennesima previsione. Ce ne abbiamo ancora 2, ragazzi. Questa la posso dire subito, come ha fatto troppo ridere.
0: Qual è?
1: Avete presente il Segway?
0: Il Segway, come no?
1: Il motorino aveva 2 ruote, che è bellissimo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
1: E tu, ragazzi, è fatta. È arrivato il Segway, sostituirà le auto.
0: Sì, sì. Come no?
1: Senti, quello che ha fatto sta previsione, sotto che ponte l'hanno mandata a vivere?
0: Sabrina Carpenter, auguri!

0: compiuto gli anni Sabrina Carpenter, sì. Tirsi. Però Sabrina, lo sai che le piace tanto andare sul monopattino.
1: Ma, mamma, ma c'è una
0: monopattino
1: notizia,
0: elettrico.
1: Dicevi. Ah, elettrico, non so se vale, ma dopo mi devi dire quella cosa là dei monopattini, delle previsioni. Saranno... Che tu l'hai azzeccata. No, no, dopo che diciamo i numeri.
0: Sarà la salvezza del futuro.

Chischissa te che oggi sta a tutto volume. Chischissa te che l'unico manto verde in cui adori giocare è quello del biliardo, con i tuoi amici del cuore.

0: amici del cuore.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Kiss Kiss.
4: Renault.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Kiss, kiss.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Convieni a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
10: più gonfia?
9: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Kiss, kiss.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Kiss, kiss.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Kiss Kiss.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: e siano Ferro.
1: Sì.
0: Giorgia.
1: Superstar. Ricordi chi sta Manu? Può essere Tiziano, può essere Ferro.
0: Signore e signori, questa è Radio Kiss Kiss, altra previsione completamente fallita, purtroppo, e dico purtroppo perché ne ho due.
1: Sì, noi siamo legati che stavamo parlando delle previsioni che hanno fallito in tempi non sospetti sulle auto. L'ultima.
0: I monopattini elettrici a noleggio che avrebbero dovuto diminuire drasticamente le auto nei centri urbani, si chiama la micromobilità, secondo me utilissima, ma dopo il boom del 2021-2022 le città, le più grandi città turistiche,
1: pieno,
0: si sta assistendo ad un rapido declino dovuto all'introduzione di nuovi regolamenti, obbligatorietà del casco, assicurazione targa, senza parlare dei furti, atti vandalici o i ragazzi che li lasciano un po' dappertutto, capito?
1: Che quello
0: buttano
1: diventa...
0: per terra.
1: Sì, sembrano abbandonati, ed è un peccato. Era
0: quindi
1: utile.
0: Abbiamo messo una pietra anche su il monopattino.
1: Ma c'era l'ultima, quella che ha detto attenzione, perché il monopattino a prescindere sostituirà l'auto, ma per tutti, e tu non l'hai sostituita.
0: No.
1: Tu lo stai usando il monopattino per risparmiare. Come vieni la mattina?
0: Allora,
1: spendi soldi in benzina.
0: Ricordiamo che tra tre giorni entra d'obbligo il casco, il targhino e l'assicurazione.
1: Ricordatelo.
0: No, l'assicurazione no, ma il targhino ci vuole, il casco obbligatorio sul monopattino.
1: Mentre la tua messaggio, Max, voi due complimenti, tema interessante, formativo, ma alla fine chi ha vinto Sport Match? Ragazzi, siete tremendi, ve lo diciamo.
0: Tra poco, un po' di hype.

0: Dracula.
1: Dracula. Ma non è la pasta con le tracchule, si dice. Comunque, c'è il titolo della canzone.
0: Team Impala, sì. E Gini.
1: Allora, non ti puoi chiamare Impala e poi la canzone Dracula. Dai, dai, no, dai, no, no, non puoi.
0: Non dice Dracula.
1: No, no, Impala, Dracula.
0: Dice Dracula.
1: Impalatore.
0: Dracula. Dracula, no.
1: Allora in Bella, di Bella, pensa un po' straniero.
0: Impala, tra l'altro, è una macchina storica.
1: Mamma mia, corre, corre nella savana anche.
0: Allora, sempre a proposito di mobilità, c'è questa notizia che arriva dalla Croazia, da Zagabria.
1: Sì.
0: Per la prima volta dopo Stati Uniti e Asia è arrivato il servizio robotaxi a guida autonoma con una flotta di 10 auto elettriche, tutte a Zagabria.
1: Robo?
0: Sì, sì, quella... robotaxi.
1: Che lo chiami, ti pare non c'è il tassi.
0: Le corse sono interamente affidate alla guida autonoma, ma sì, al momento, per rispettare le norme, perché ancora noi siamo in Europa, siamo un po' sì, così strani, no? Ancora è presente un operatore a bordo, però...
1: Cioè, scusa, cioè, sei seduto sul passeggero, cioè alla fine sei tu il guidatore, la mamma e nessuno che guida,
0: sta lì con le mani in tasca, dice,
1: a quel punto non è meglio mettere un autista però che magari non usa la macchina.
0: Il costo della tariffa fissa è 1,99 euro a corsa.
1: No, a corsa?
0: Grande, a corsa, grande successo di questo esperimento.

0: Bezza.
1: Allora no, con la E deve essere, se no, Bambole di Pezza.
0: Ah, il Bambole di Pezza.
1: Non sei di Roma Centro, sei periferico. Comunque, bravo. Bambole di Pezza, ascoltiamo. Io, a me piace tanto la pasta al porno. Ah, no, no, è porno proprio il titolo.

0: porno.
1: Bellissimo. Mi ricorda un po' porno.
0: Vero.
1: La
0: no,
1: canzone.
0: No, è proprio questa rock, quella.
1: No, no, solo il titolo.
0: Vabbè. Ah, sì, vabbè, certo. Però attenzione, la notizia che abbiamo dato del robotaxi a guida autonoma in quel di Zagabria in Croazia ha colpito la fantasia di tantissimi radioascoltatori.
1: No, perché la notizia ha colpito il fatto del robotaxi, ok, senza autista, ma che c'è un accompagnatore, un
0: sì,
1: controllore,
0: perché
1: un supervisore.
0: In Europa ancora certo. Non hanno sdoganato la guida autonoma, quindi ci deve essere sempre qualcuno che controlla questo robotaxi. Quindi voi entrate in un taxi, quello che sta lì
1: davanti
0: sta con le mani così, ed io guardi che non tocco,
1: non toccare niente che mi arrabbia.
0: Però comunque deve stare lì, capito?
1: Infatti. E come l'abbiamo detto, ragazzi, sono arrivate 300 domande di lavoro. Ho detto che bel lavoro, vogliamo farlo anche noi.
0: Io
1: adesso faremo un test, proveremo un'assunzione anche per
0: però
1: voi, dai.
0: Mi voglio immaginare quando arriveranno i primi veri robotaxi in Italia. Immaginati l'arrivo dei robotaxi a Napoli, a Roma e a Milano. Che cosa faranno i tassisti che salutiamo?
1: Tra l'altro, e soprattutto le mogli, a chi diranno cosa fare? Metti la freccia, togli la freccia, gira di qua, gira di là. A chi lo diranno?
0: Salutiamo tutti i tassisti!

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga, in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Kiss, kiss.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Oggi Mike, questa è notificata alla nostra bella susseguente.
1: Ecco. Susseguente, Marta Martinez, la guarda la Wega.
2: Signore e signori, è giunto il momento.
1: Il momento, sì, perché se lo state chiedendo, a noi fa piacere, perché lunedì, ogni lunedì alle 19 sul canale 158, va in onda Sport Match, dove ci sono due episodi scelti da me.
2: Va in onda Sport Match.
1: Sì, se no è un altro programma. Due episodi scelti da me, due scelti da Giannini, e poi voi su Instagram decidete chi vince.
2: Allora,
1: e
2: oggi, io ho scelto due episodi, tanto so che tu non te li ricordi. Io ho scelto in moto.
1: Perfetto.
2: No, beh, io ho scelto il Giro d'Italia. Ho scelto il Giro d'Italia.
1: Perdona, scusate,
2: che bene. Non mi fa ridere, mannaggia.
1: No,
2: allora, ho scelto il Giro d'Italia e MotoGP. Te che cosa hai scelto?
1: Se non me lo ricordo, così ti do ragione almeno su una cosa, dai. No, io ho scelto l'omaggio al Como Doveroso.
2: Bravo.
1: Perché storica qualificazione in Europa è un'altra cosa.
2: È un'altra cosa.
1: E avevamo scelto Perugia, il volley, come no, terzo
2: scudetto. Signore e signori, tra i quattro episodi ha vinto. Porca miseria, già mi hanno fatto partire la
1: rullata, gratis.
2: Se no non me la metto.
1: Attenzione, che ha vinto?
2: Ha vinto il Giro d'Italia!
1: Ma hai vinto di nuovo tu per la seconda volta!
2: Io ho scelto io.
1: Allora,
2: e non solo, vi dirò che alle 13.30 parte la tappa in Italia.
1: E compa, oggi
2: Catanzaro-Cosenza.
1: Catanzaro-Cosenza, pare che a botte di indui oggi fanno tutti i record. Udissero loro, compa.
2: In premio per chi arriva c'è
1: C'è?
2: L'anduia.
1: Ah sì? Stessa direzione però.

0: Paolo Aiezzi, stessa direzione.
1: Sì, oh. Stessa direzione, casa. Io e te, perché abbiamo finito.
2: Mi sa di sì.
0: Tra poco Marta Martinez, ma sì. Chiudiamo con una canzone bella del 1989, The Cure. Lullaby.
1: Non la cantare, se non mi addormento. Perché la usano come, sì, come ninana per i bimbi.
0: Ti la strocca per far addormentare.
1: E poi da grande fai serial killer, se ti cantano questa, però.
0: Chi salutiamo? Chi vogliamo salutare?
1: Chi salutiamo?
0: Salutiamo
1: Max, che è il nostro pica, la control room, Lucilla, Marta è già pronta, sta arrivando.
0: Martinez,
1: Max, vamo. Max domani, ore 9 e...

0: con Lullaby 1989, il nostro History Kiss. E adesso, come sempre, noi siamo pronti per andare in redazione. Oggi per noi c'è pronta e carica con le ultime notizie Cristina Marco.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. Ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran in vista della partenza di Donald Trump per l'incontro con Xi Jinping a Pechino. La tregua regge, i contatti proseguono, ma non mancano le minacce e gli avvertimenti reciproci. A Washington il Tecun sta incontrando la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Da Teheran avvertono, se gli Stati Uniti torneranno ad attaccare, l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza, a livello sufficiente per un'arma nucleare. In Israele intanto la Knesset ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023, con 93 voti a favore e nessuno contrario. In base alla nuova legge il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio, che potrebbe essere punito con la pena di morte. Ucraina, la Russia ha lanciato 200 droni dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni, lo ha dichiarato il presidente Zelensky, accusando Mosca di aver scelto di rompere la tregua parziale che durava da alcuni giorni. Voltiamo pagina, continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che è in cura un positivo dopo errori di procedura. La cronaca, ha bloccato il 42enne marocchino che sabato ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Santa Lucia di Stroncone in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. È stato trovato dai carabinieri a Vascigliano, poco lontano. La donna, 43 anni, è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, quando l'ha colpita, indossava il braccialetto elettronico imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della vittima. Sceso dal bus, se lo era tolto, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire. Ora è in stato di fermo per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà. 3 donne e 3 uomini fermati a Ostia con le accuse di sequestro per estorsione aggravata dall'uso di armi in più persone, tentata estorsione. 6 per recuperare un borsone con 1 milione di euro in orologi di lusso e contanti. Infatti avrebbero rapito, minacciato e picchiato e seviziato le persone cui era stato affidato. Inoltre avrebbero messo delle bombe carta sulle auto delle vittime nei pressi delle abitazioni dei parenti. Lo sport, tennis, Lorenzo Musetti apre la giornata degli internazionali d'Italia dedicata agli ottavi di finale con la sfida contro Ruud, poi toccherà a Darder impegnato contro il tedesco Zverev, non prima delle 15 il derby azzurro tra il numero 1 del mondo Jannik Sinner e la sorpresa Andrea Pellegrino proveniente dalle qualificazioni. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti!

Lizzo con To Be Loved, I'm Ready su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti, buon martedì 12 maggio e qui ancora il tempo non ne vuole sapere, insomma la primavera ancora fa un po' di fatica, almeno qui dalla città di Napoli. Allora oggi mi sono svegliata con la voglia di girare, non come fossi una bambola, assolutamente, perché non lo sono, però di girare, viaggiare, anche perché lo faccio poco negli ultimi tempi per questioni di lavoro, mi sposto veramente poco, però a me non piacciono, cioè ok, mi piace visitare grandi città, grandi metropoli, ma amo tanto i piccoli borghi, quelli che sanno proprio di passato, quelli che ti raccontano la storia della nostra bellissima Italia, quelle vie piccole, strette, con quelle piccole botteghelle artigianali, e ce ne sono veramente tantissime, meravigliose, tanti borghi stupendi in Italia, come ad esempio Alberobello, Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo, ma ce ne sono veramente tanti, tanti altri che potreste anche segnalare.

0: senza di te.
1: Cioffie Noemi con farfalle nello stomaco. Ci state segnalando un po' di borghi meravigliosi. Io prendo nota perché sono innamorata perdutamente dei borghi. Poi appena potrò spostarmi magari riesco ad andarci. Ad esempio Sant'Agata dei Goti, Benevento, ma anche San Gimignano, provincia di Siena. Poi aspetta, ce ne sono veramente arrivate tantissimi, come ad esempio anche questo, Castel Mezzano, provincia di Potenza. Insomma, ce ne sono veramente tanti. E come dicevo, ci sono tante stradine, viuzzole che io adoro. Ma sapete dove si trova la strada più stretta del mondo? Si trova a, cioè, il record mondiale della strada più stretta sarebbe quella di Praga, lunga 20 metri e larga 48 centimetri. Tant'è che ci sono alle estremità dei semafori per alternare il passaggio, che però non sempre viene rispettato, tant'è vero che a volte ci si blocca praticamente nel mezzo. Ma a me risulta in realtà che in Italia ci siano delle stradine ma tanto più strette di questa di Praga. Ecco, tra poco ne parliamo, anzi anche in questo caso, se avete da segnalare, se avete visto, se siete passati attraverso queste strade piccole e strette nei bellissimi borghi italiani, magari scrivetecelo al 347 490 0042.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto.
12: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì.
12: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Samurai Jay con la sua ossessione. Noi siamo ossessionati dalle cose belle, in Italia ne abbiamo tantissime, abbiamo dei borghi meravigliosi che varrebbe la pena veramente visitare tutti. Ce le state segnalando, ci state segnalando anche le stradine pedonali più strette d'Italia.
1: Marta, buongiorno. Domenico da Nola, devi visitare il borgo di Cassano Ettino, provincia di Avellino.
0: Anche vicino.
1: È un paesino di 800 abitanti, ma il sindaco sta in continua ristrutturazione, bellissimo.
0: Dai, ragazzi, noi accettiamo suggerimenti, anzi segniamo tutto, perché veramente c'è tanto da vedere, da visitare.
2: Buongiorno a tutti. Io abito in un borgo molto antico, molto carino, che si chiama Città di Murales. È molto carino e vale la pena di visitarlo.
0: Beh, perché in questi posti veramente si respira un po' quell'aria di passato, di storia, no?
3: Radio Kiss Kiss, sono Roberta da Napoli.
0: Ciao.
3: Proprio questo weekend ho fatto un viaggio a Catania e sono andata poi a Taormina, e proprio a Taormina ho trovato una via veramente strettissima.
0: Beh, che poi sono molto belle da percorrere. Io sono stata a Termoli, che ci segnalate in molti, lì c'è una stradina molto stretta, si chiama Areicelle, che nel suo punto più stretto misura 34 centimetri. Allora queste stradine strette, pedonali, da percorrere a piedi sono fantastiche. Il problema è quando si incontrano quelle stradine strette, strette da percorrere con l'auto. Beh, io devo dirvi la verità, una volta sono rimasta proprio incastrata totalmente.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss. Tanti messaggi, tante segnalazioni. C'è anche Ettore da Viareggio che ha 9 anni, dice: sono passato dal vicolo stretto, si chiama proprio così, a Taormina in Sicilia. Ciao Kiss Kiss, ho letto che è largo meno di 50 centimetri, so che è molto ma molto bello. Poi arrivano anche tantissime foto. Poi Sergio: ciao Marta, sono passato in vico Baciadonne, si trova a Fiuggi Antica, è molto stretto e si chiama così perché anticamente ci si incontrava con il partner e velocemente ci si baciava, per restare lontani da occhi indiscreti. Se vi piace passeggiare ancora tra i murales, c'è Sant'Angelo Le Fratte da vedere assolutamente in Basilicata. Invece io tra poco vi porto in provincia di Vicenza per raccontarvi la storia di un don che sta facendo molto discutere e che ha delle idee che riguardano la fede molto ma molto originali. You so, you so.

con una bella novità, Francesco Gabbani, con una canzone che ci regala un po' di leggerezza estiva e quella vena riflessiva che da sempre caratterizza sicuramente il suo percorso artistico. Francesco Gabbani con Summer Funk, il nostro New Kiss.

0: Summer Funk. Francesco Gabbani, il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sole prevalente sul nostro paese, ma con venti di burrasca da nord a sud. Nel pomeriggio qualche rovescio potrà interessare il medio versante adriatico, in particolare le aree tra Romagna e Marche. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. In serata ancora bel tempo su quasi tutti i settori, ma aumento delle nubi al nord-ovest e sul medio alto versante tirrenico. Massime tra 16 e 23 al nord, tra 18 e 26 al centro, calde fino a 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Kiss, kiss.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
15: La spesa intelligente.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Yes, yes. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
19: Yes, yes.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
21: Via, via.
20: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Lady Gaga da Chicken Runaway su Radio Kiss Kiss. Allora, come vi dicevo, oggi vi porto anche in un'altra località. Andiamo da Don Rampazzo, parroco di Maglio di Sopra, provincia di Vicenza, che per il mese di maggio ha avviato un progetto di messe itineranti. Che vuol dire? Cioè, sono delle messe celebrate nei semplici posti di ritrovo, e quindi fuori dalla chiesa, nei piazzali davanti ai bar, nei luoghi di aggregazione quotidiana. Intanto sta avendo molto successo e arriva tanta gente, tante persone che da tempo hanno perso il contatto con la parrocchia. E altra cosa carina, distribuisce dei buoni confessione, biglietti consegnati personalmente dal parroco a chi bestemmia, che per ottenere il perdono deve poi offrire un bicchiere al bar. Essendo operativo in Veneto, immagino molte persone vadano assolutamente al bar proprio per fare penitenza. Insomma, io trovo che sia una cosa carina. Ecco, molti pensano che bisogna sempre andare in chiesa per essere vicini al proprio credo, invece lui va dalla gente e vive la fede in maniera totalmente differente. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che bella foto che mi invia Alberto di una via molto stretta che si trova a Venezia, Calle Varisco. Grazie Alberto, e adesso tutti al bar offre Chabuzi.

che offrono sempre e ci sono quelli che scroccano sempre. Funziona così, non è una ruota come la fortuna, no, funziona quasi sempre allo stesso modo. Sentite mai l'esigenza di purificarvi, purificare corpo, mente, anima? Ecco, oggi ci sono sempre più persone che praticano ad esempio la meditazione, oppure lo yoga, la psicoterapia, perché ci sono dei momenti nella vita in cui abbiamo proprio bisogno di eliminare tutte le negatività, e questo lo fanno sempre più persone proprio per affrontare meglio il futuro. E allora, Saintify Yourself, Simple Minds.

Mortify Yourself, Simple Minds, 1985, il nostro History Kiss. Come dicevo, al bar ci sono quelli che scroccano sempre, quelli che offrono sempre, e Danilo con molta sincerità ammette di essere uno scroccone di caffè, che poi mi fanno morire quelli là che fanno finta di cercare gli spiccioletti, no? Mannaggia, ma sei sempre troppo veloce, ma tu fai sempre finta, no? Vabbè, io offro la prossima volta, che praticamente non arriva mai, però ci vuole anche maestria per gestire certe situazioni. Buon pomeriggio a tutti, seconda ora insieme, questo è Mi Piace, io sono Marta, saluto ancora Max Pennino in regia, saluto anche un po' di Giovanni Imperatore, e c'è la musica più bella, Madame Marrakesh con Volevo Capire.

I Coldplay con i BTS con My Universe su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta e da Max Pennino. Max, ti chiami proprio Max all'anagrafe? No, no, Massimiliano? No, Marcantonio? Massimo, ok, Massimo. Allora no, perché parliamo di nomi. Leggevo stamattina di quello che è il nome più comune al mondo ed è un nome italiano femminile. Ma ad esempio Marta, il mio nome, quando ero piccola, chi si chiamava Marta? Nessuno, perché insomma non era un nome molto gettonato. Invece negli ultimi anni pare abbia ricevuto parecchi consensi, piazzandosi alla 38esima posizione tra i nomi più gettonati per le femminucce. Ma c'è un nome italiano che è stato considerato praticamente il più comune al mondo, vuol dire che milioni e milioni di persone hanno quel nome lì, è un nome femminile. Ne parliamo tra poco, prima c'è Biagio Antonacci con You and Me.

Viaggio Antonacci con You and Me. Allora, è italiano il nome più comune al mondo, ecco, secondo una classifica internazionale. Maria è il nome più comune al mondo, con oltre 61 milioni di persone, cioè subito dopo arrivano Nushi, Mohamed, José, Wei. Wei anche qui, vero? Wei. Poi c'è Jan, non ti è piaciuta questa, non era carina. John, David, Lee e Abdul. Sono questi i nomi più comuni al mondo, però quello più comune in assoluto è proprio Maria. Ma dietro questi numeri c'è sicuramente, c'è tanto di più: religioni, lingue, migrazioni, tradizioni familiari. Ancora si litiga tanto in famiglia quando si deve scegliere il nome per un nuovo nascituro, e oggigiorno, dobbiamo dire la verità, si litiga un po' anche per la questione del cognome, perché ci sono tante donne che preferirebbero dare il doppio cognome, ma questa cosa agli uomini non piace troppo.

0: Chissà te che ti lamenti del traffico mentre contribuisci alla coda con la tua presenza indispensabile. Chissà te che spendi più in caffè che in affitto. Economista del nuovo millennio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon. Kiss, kiss.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
16: Via via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.
18: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

Mi racconta un'altra storia che sicuramente rappresenta un evento storico in Italia, perché per la prima volta un bambino in Italia avrà ufficialmente una madre e due padri. La Corte d'Appello di Bari ha riconosciuto legalmente un bambino con tre genitori. Il bambino è nato in Germania da un accordo tra una donna e una coppia di uomini che stavano insieme da molti anni, penso più di 10 anni. La madre è un'amica della coppia e il bambino è stato concepito naturalmente, quindi non è che è stata una maternità surrogata. In Germania il secondo papà aveva già ottenuto il riconoscimento legale come genitore, in Italia però il comune aveva rifiutato proprio di registrarlo. La Corte d'Appello di Bari ha deciso invece che anche in Italia il bambino può avere ufficialmente tre genitori riconosciuti. È una decisione sicuramente che possiamo considerare storica. Insomma, a questo bambino sicuramente non mancherà l'amore, che in questo caso diventa addirittura triplo. Tra poco invece vi parlo di un super record di nascite a Milano. Prima però Stereophonics con Maybe Tomorrow.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. E a proposito di Olivia Dean, che è diventata praticamente virale nelle ultime ore per un video in cui canta durante un suo concerto, ad un certo punto scende tra la folla, continua a cantare e incrocia lo sguardo di questo fan in prima fila e lo guarda incantato, incantata, cioè praticamente ha avuto un colpo di fulmine per questo ragazzo. Chissà se poi lo ha incontrato anche dopo, si incontreranno vista la viralità di questo video. Non so se mi sia mai capitato, ma può succedere, no, di avere un colpo di fulmine. È raro per quanto riguarda soprattutto le donne, per quanto riguarda gli uomini, ecco, a volte si innamorano anche ogni 3-4 minuti, ecco, sono più facili al colpo di fulmine. David Guetta con Sam Martin, questa è Lovers on the Sun.

cioè chi ha il colpo di fulmine e chi invece pensa troppo. Qui si parla di una relazione giunta al termine quando forse neanche era ancora finita quella relazione. Una sorta di autosabotaggio. Fulminacci con Maledetto me.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud... A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
1: Kiss, kiss.
6: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Kiss Kiss.
9: Renault.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Yes, yes.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica più bella.

Clara e Kaiser con I Can Wait. Ma che cosa fanno gli italiani a quest'ora? Come sono bella quando dico gli italiani a quest'ora che ci ascoltano, ecco. Ma gli italiani in questo momento staranno mangiando, staranno bevendo, staranno facendo una doccia, perché c'è qualcuno che ci porta con sé anche sotto la doccia, caro il mio Max. Certo, noi aiutiamo a scrostare meglio tutto, insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, noi vi abbracciamo e vi ricordiamo anche che potete ascoltarci come vi pare. L'importante è ascoltarci sempre, comunque e dovunque. Ma se non avete ancora scaricato la nostra app, quella ufficiale di Radio Kiss Kiss, che è tutta bella, nuova di zecca, allora fatelo subito e fateci sapere anche come vi state trovando. Intanto la musica più bella, stupenda, questa 1998, Death Recon Live.

breve compirà 60 anni Jovanotti, e che energia, so solo che la vita. Allora, c'è un po' di gente in giro, in movimento, persone che ci ascoltano con l'app, dall'autoradio, in tutti i modi, basta che ci ascoltiate, come Leonardo, fiorista, che fa delle consegne di fiori, e questo vuol dire che c'è ancora qualche romanticone che regala i fiori. No, devo dire la verità, anche io ricevo i fiori, ma in 10 anni avessi una volta ricevuto quelli giusti. Ogni volta mi si presenta con questi girasole e fa: ti hai i tuoi fiori preferiti, ma non mi... Non mi piacciono. Sono 10 anni che gli dico che i girasoli non mi piacciono. I miei fiori preferiti sono i tulipani. Vabbè, comunque. Rosy rientra da lavoro, è il pomeriggio libero, goditelo. Dario mangia in nostra compagnia la scrivania del suo ufficio, schiscetta con insalata di pollo. Vabbè, buon appetito a chi in questo momento sta assaporando soprattutto qualcosa di buono, ma anche chi assapora qualcosa di dietetico, perché oggi, insomma, è martedì, quindi bisogna andarci assolutamente cauti.

Salutiamo, prima però voglio dirvi sta cosa bellissima, che c'è un record alla clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano in cui sono nati 40 bambini in 36 ore. Pensate che tutte le sale parto erano occupate, davanti al nido c'era un affollamento da tangenziale nell'ora di punta, più o meno per intenderci. E a proposito ci lasciamo con gli Alphaville Forever Young dal 1984, il nostro History Kiss. Chiudi tutto, chiudi la serranda, Max, che andiamo a casa. Vi lascio con Marco e Raffa e chiaramente ritorniamo.

0: Cioè, secondo me l'arma segreta per piacere
1: qual è?
0: Nel nostro lavoro è la voce.
1: Dici?
2: Cioè, impostare la voce, magari.
1: Sai,
2: ciao,
1: che
2: tesoro, usciamo insieme.
1: Il 38% delle persone decide se gli piace un'altra persona dal tono della voce.

0: quella cosa, il 38% delle persone.
1: Allora ti dico, però facciamo un passo indietro. Cioè, c'è una regola in media, la regola dei 4 minuti, che dice che se in 4 minuti possiamo capire se una persona ci piace o meno. Sì. Il 55% dipende dal linguaggio del corpo.
0: Ok, quindi se una persona come si muove, bravo, se ha i tic, se non ha i tic, se una persona sorride, non sorride.
1: Okay. Esattamente, il linguaggio del corpo, come si pone, no? Sì. Dove c'ha le mani, insomma, che gesti fa, eccetera, eccetera. Il 38% se ci può piacere una persona nei 4 minuti dipende dal tono di voce.
0: Beh,
1: quindi,
0: certo, se incontri qualcuno e magari da lontano...
1: Se urla, se ha un tono di voce basso,
0: invece parla un po' più tranquillo. Sì,
1: esatto. Scusa, c'era un messaggio.
2: Ciao Marco e Rafa. Ciao Mary da Bari.
1: Ciao Mary.
2: Anni fa sentivo un ragazzo via chat e solo una volta in cui ci sono uscita di persona ho capito dalla sua voce che non faceva il caso mio.
1: Esatto. Vedi, no?
2: Esattamente. Verissimo.
1: Vero. Esattamente, perché magari questo ragazzo fino a quel momento non gli aveva mai mandato appunto note vocali.
3: E dimmi una cosa, cara ascoltatrice, questa voce potrebbe piacerti, potrebbe rendere più allineabili piaceri,
1: eh? Allineabili piaceri?
3: Beh, se uno per la giornata.
1: Quello non sa parlare in italiano, vuole fare la voce.
0: Pronto?
1: Che. Chi è? Nessuno. Fammi concludere.
0: Sì.
1: Dicendo invece che il 7%, se ci piace appunto una persona, dipende solo da quello che dirà in questi primi 4 minuti.
0: Beh, di solito in 4 minuti non si dice niente. In 4 minuti tu, il tempo di guardarla, il tempo di fare una battuta, uno scambio di sguardi e via.
1: Però tu in quei 4 minuti, ecco, tu per esempio hai detto la battuta, sì, in quei 4 minuti ti puoi giocare una carta vincente e quindi hai detto qualcosa e l'hai colpita, infatti rientra nel 7% delle persone che ci possono piacere in solo 4 minuti dopo averla incontrata.
0: Giochiamo a carte allora oggi, giochiamoci le nostre carte in diretta alla radio qui in Daddy Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Qual è l'arma segreta per piacere?
4: Stasera che dici, sesso e pizza?

0: Ragazzi, bisogna prendere esempio da Raff, a cui basta dire solamente sei il mio target, bastano due secondi.
1: Funziona! Lo sapete che in questo programma, certo, da 38 a infinito siete il mio target. Anzi, più andate avanti col tempo e con l'età, sì, più io sono la persona più felice del mondo.
2: Guarda, il nostro ascoltatore fedelissimo ha detto: vedi, in questo caso bastano due secondi, perché la regola dei 4 minuti di cui abbiamo parlato prima potrebbe essere vera. Però, per piacere a qualcuno, dovremmo giocarci un asso nella manica, dovremmo avere un'arma segreta.
1: Sto,
2: no?
1: Per dirti una cosa estremamente seria.
2: Vai.
1: L'arma segreta per piacere ad una persona è semplicemente essere una brava persona, avere un animo pulito e avere un cuore d'oro.
3: Metterei il gomito così un attimo.
4: Ma va a cagare.
2: Gioschi, come sempre dalla regia mi leggi nel pensiero. Io stavo
1: per una volta volevo dire una cosa seria.
2: Quindi no, invece la domanda di oggi è questa.
1: Che penso davvero anche.
2: L'arma segreta per piacere a qualcuno. Quando intendiamo piacere intendiamo proprio
1: creare, capito, un interesse.
2: Bravo, mi piace.
1: Che sia il sorriso, che sia lo sguardo, che sia magari, ecco, siete bravi a raccontare le barzellette, quella è un'arma segreta. Io sono bravissimo a cucinare.
2: Ma cosa?
1: Il toast.
2: Ah, appunto.
1: Toast e uova, number one, arma segreta. Oppure faccio un grande caffè non bruciato, vale come arma,
2: allora,
1: segreta.
2: Per me l'arma segreta per piacere è ascoltare. Cioè, in quei quattro minuti in genere, quando mi sono messo, prima ascoltala, vedi di cosa parla e poi chiedile quelle cose, cioè chiedile quegli argomenti di interesse.
1: Soprattutto le donne sposate che sono in crisi e quindi non hanno più il marito che l'ascolta, oppure viceversa, i mariti che sono in crisi trovano una donna che ascolta e zac.
5: Qualcosa? Posso dirvi sinceramente che fra tutti i speaker di Kiss Kiss,
2: sì,
5: voi fate veramente schifo.
2: Ti ringrazio per la stima.
1: 347 490 0042, grazie per la stima. Qual è l'arma segreta per piacere?

0: c'è.
1: Secondo me la cosa più bella è la semplicità. Tutto qua.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. Allora, perché questa nostra ascoltatrice ha detto questo?
2: Io non ho mai condiviso.
0: Fammi fare un regalo.
2: Non
0: però.
2: Ho mai condiviso l'idea della semplicità. Che cosa significa la semplicità?
0: Tu dici nello specifico.
2: Per
0: che
2: me la semplicità magari è spendere 1000 euro al giorno. Non è il mio caso,
0: non è il tuo caso, chiaramente.
2: Che significa semplicità?
0: Allora, perché questa ascoltatrice ha mandato questo vocale? Perché vi abbiamo chiesto di interagire con noi alla domanda del giorno, che è l'arma segreta per piacere a qualcuno.
2: La risata
0: fa
2: ridere a crepapelle un uomo o una donna. Cioè, se io trovo una donna e mi fa straridere, la donna già sta avanti. Se una donna magari trova un uomo e
0: esatto
2: fa ridere così, secondo me la risata ti porta.
0: Com'è che
2: è sexy?
0: Com'è che dice il detto? Fai ridere una donna e sei già a metà dell'opera. In questo modo magari sì. Sentiamo chi c'è, dai.
3: Ciao Marco, ciao ragazzi, ciao. Sono Carmine.
0: Ciao Carmine.
3: Io penso che lo sguardo, ma lo soprattutto sguardo. Il sorriso.
0: Ok, lo sguardo.
2: L'arma segreta?
0: E il sorriso.
2: Lo sguardo alla Jean Yaman.
0: Potrebbe andare.
4: Piacere, bisogna semplicemente essere se stessi. Poi io piaccio, non piaci, però se sei te stessa, piacerai sempre.
2: Aspetta,
4: perché sarai
2: aspetta,
4: vera.
2: Fermati, su se stessa ci siamo un attimo.
4: Sì, poi io piaccio, non piaci, però se sei te stessa, piacerai sempre perché sarai vera.
0: Difficile. Lì la lingua si incastra.
2: È come se fosse uno scioglilingua comunque.
0: Essere se stessi. Essere se
2: stessi.
0: Essere quello.
2: Sestroprente.
0: È veramente la cosa a volte più facile che abbiamo, ma quella più difficile, perché a volte per piacere a qualcuno ci creiamo da soli delle macrostrutture che poi in realtà non servono.
2: Bellissimo.
0: Ti piace? Grazie.
2: Non ho capito niente,
0: no,
2: però
0: grazie.
2: Stupendo.
0: No. E per oggi ho dato.
2: Bello proprio.
0: Chi è?
2: Personalmente trovo molto sexy un uomo intelligente, ce lo scrive Ale, che è esperto in qualche argomento e me lo spiega. Infatti mi sono spesso innamorata platonicamente dei miei insegnanti.
5: Grande Gioschi!
2: Allora, perché tu sei così, Gioschi?
0: Sì, Gioschi regista questo programma è un po' così.
2: Con noi potete parlare solo di figa, con Gioschi si può parlare di tutto.
0: Ne esagerà. Comunque è vero, ci sono quelle persone che mettono in mezzo un argomento di cui ne sanno tanto o comunque ne sanno un po' e sottolineano proprio quelle cose lì per piacere.
6: Secondo me
7: l'arma vincente.
6: L'arma vincente,
0: sì.
6: Secondo me essere bravi, gentili, sì. E fare sorprendere le ragazze.
0: Brava,
2: applauso. Ce l'abbiamo fatta, amore.
0: Ma che bellezza di nota vocale.
2: Sono le 16, ce l'abbiamo fatta.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Ullalala.

0: 10.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Raff, state ascoltando Radio Kiss Kiss in televisione sul 158. L'arma segreta per piacere a qualcuno. Qual è? Questa è la domanda di oggi. E abbiamo al telefono Arturo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Eccolo.
1: Ciao Marco, ciao Raff.
2: Ciao Arturo. Ciao, ciao grande Arturo. La tua arma segreta qual è? O quella che pensi appunto possa essere un'arma segreta?
1: Allora, come dicevo prima, secondo me l'arma segreta sono i soldi.
2: Attenzione, ma tu ne hai, rivelazione shock. Tu sei quindi un ricco.
1: No, sono un povero, diciamo, uno normale, dai.
2: Sei uno normale. Quindi tu proprio perché non ce li hai e quindi pensi che l'arma segreta possano essere i soldi, questo è il segreto.
1: Esatto, tu dimmi un povero, cioè un ricco, scusami, che... Non lo vedi senza belle ragazze piuttosto che...
2: Però ti dico una cosa,
0: però tu lì entra la superficialità.
2: Ti dico una cosa, no, che sono fermamente convinto che anche il ricco è molto infelice. Anzi, secondo me un ricco è più infelice di un povero, perché il povero alla fine si circonda di persone effettivamente vere, il ricco invece si circonda di persone tutte quante false.
1: Quello può essere anche vero, assolutamente.
2: Perché il ricco vogliono tutti i soldi del ricco, il povero non ti può dare niente. L'unica cosa che ti può dare

0: è magari i sentimenti, o magari uno sforzo che fa un povero non è come lo sforzo che fa un ricco.
1: Su quello assolutamente, però qua stiamo parlando di arma segreta, giusto?
2: Certo, qui stiamo parlando di arma segreta.
0: Io però approfitterei del momento saggezza di Raff e non di coglionaggi. Detto ciò, io vorrei sempre avere un amico ricco, anzi, ricconi all'ascolto, se volete invitarmi in barca quest'estate, grazie.
2: Okay. Sì, perché noi non l'abbiamo, ce l'hai tu la barca, Artù?
1: Sì, quella giocattolo di
0: Ciao Artù. Diciamo che l'arma segreta potrebbero essere i soldi fino a un certo punto.
2: Sei grande.
0: Mettiamola così.
2: Kiss a te. Ciao Arturo.
1: Ciao Kiss, grazie.
3: Ciao Marco Raff, sono Antonio da Foggia. Ciao. Secondo me per conquistare una donna bisogna essere persone semplici.
0: Bravo. Ci
3: creiamo da soli delle macro strutture. Non
0: dimenticate. Va bene,
2: che grande, che grande.
0: Voleva dire l'arma segreta,
2: sì, ma non
0: si è dimenticata perché si è persa nei meandri, capito, della sua intelligenza, della sua mente.
2: Perché la domanda di oggi è proprio questa, cioè qual è l'arma segreta per piacere a qualcuno secondo voi? Se vi va, messaggi scritti o note vocali qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
0: Vai con la

0: Radio Kiss Kiss, oh. Nina da Roma. L'arma segreta.
1: Sì.
0: Secondo me.
1: Qual è?
0: Per piacere è la sensualità innata.
1: Bello.
0: I movimenti lenti, la calma,
1: eleganti.
0: Il saper ascoltare.
1: Bellissimo.
0: Essere simpatiche, sorridere sempre,
1: ti
0: ovviamente.
1: Posso dire?
0: Sempre a battute, serie, no, sempre, sempre.
1: Vabbè, certo, questo sì. Però posso dire, Nina, questa non so cosa dice. Ti posso dire che la sensualità in una donna, la raffinatezza, l'eleganza, sono cose che mi mandano proprio in tilt, che secondo me è veramente un'arma per piacere agli altri e forse anche un'arma innata che qualche donna anche all'ascolto avrà.
2: Vogliamo parlare della cultura, come ci suggerisce Emilia. Dice: ciao Marco e Raffo, l'intelligenza, ciao. L'arma segreta è l'intelligenza e la cultura. È difficile trovare un uomo di cultura. Potreste segnalarmelo? Joschi, il nostro amico Joschi.
1: Sì, che poi attenzione Emilia,
2: è culturale.
1: Bisogna capire però per cultura che cosa si intende, cioè avere una cultura propria e quindi proprio, cioè, certe idee condividerle, oppure nel senso ti piace più l'uomo acculturato che ne sa di tutto un po',
2: che risponde tipo alla domanda chi è il presidente della Repubblica,
1: vabbè,
2: chi è il presidente del Consiglio,
1: cultura generale, vabbè.
2: L'Italia quando si è separata
1: da chi?
2: Dalle altre pronto?
3: Vabbè, ciao ragazzi, Alfredo da Monza. Io penso che per piacere veramente alla persona, oltre a piacere o non piacere, che quello è soggettivo, ma devi essere simpatico, farla ridere, divertente, brillante. Penso che sia questo il trucco.
2: Anche secondo me, cioè, alla fine sì, puoi essere conosco tantissime donne e uomini che sono bellissime, sono bellissimi,
1: sì.
2: Però poi alla fine sono delle mazze.
1: Ah certo,
2: in,
1: delle mazze, abbiamo capito, le mazze.
2: Conseguenza, sì, non hanno carattere, non sorridono mai, non fanno mai battute, non sono mai simpatiche, quindi secondo me perdono tutta la bellezza.
4: Ragazzi, buongiorno da Tino da Gaeta.
2: No, bro.
4: Allora, l'arma per piacere è il tono di voce e lo sguardo.
1: Ah, lo sguardo.
2: Lo sguardo che conquista.
4: Tono di voce, cioè, e lo sguardo.
1: Sì, è vero, perché se tu hai uno sguardo intenso, anche quello fa la sua parte.
2: Chi ha un bel tono di voce, chi ha un bello sguardo è Arisa, che è protagonista di questo nuovo pezzo che suoniamo qui alla radio adesso.
1: E che è stata anche intervistata da Pippo Pelo e la troviamo anche con questa nuova canzone dal titolo

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Kiss, kiss. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Obischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscana. Acce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
15: Fiorentini.
16: Kiss, kiss.
17: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
18: Kiss, kiss.
19: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
20: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Kiss, kiss.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.

0: subito al telefono da Roberta da Napoli, che vuole partecipare alla domanda del giorno qui in Daddy Kiss. Roberta, qual è l'arma segreta per piacere a qualcuno?
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao. Grande, ciao Robby.
2: L'arma segreta è non parlare di calcio.
3: Assolutamente. Mi sembra di capire che tu hai esperienze con uomini che ti hanno sempre parlato di calcio.
2: Sempre.
0: Cosa hai sentito?
2: Veramente.
0: Cosa ricordi?
3: Cosa hai imparato soprattutto?
2: Ho imparato che cos'è un fuorigioco.
0: Okay. Poi?
2: Che ormai mancano due giornate alla fine del campionato.
3: Sì. Brava, sì.
0: E? Manca veramente
2: che
0: poco.
2: Che Napoli ieri ha giocato di...
0: Malissimo. Sì. Okay, non solo il Napoli, anche il Milan sta giocando malissimo.
3: Ha detto il Napoli, perché devi andare sul Milan?
0: Vabbè, volevo dire, l'Inter ha vinto il campionato.
3: Il Bologna ha giocato bene ieri contro il Napoli, ha vinto poi...
2: L'Inter ormai ha vinto lo scudetto.
3: Vabbè, però Robby, ti posso dire, hai imparato un sacco di cose.
0: Ma ora, come fa?
3: Del calcio non te ne frega niente, quantomeno ti puoi giocare però la carta con uomini, non so se sei accoppiata, che un minimo di calcio ne sai.
2: No, sono fidanzata da 9 anni e...
3: Partito
2: del Napoli, assolutamente.
3: Quindi mi sa che il tuo fidanzato lui ce l'hai qui sul collo.
4: Passa, vuoto giù lì, pallone per Lavezzi in zona tiro. Lavezzi carica il destro, fatto il tiro.
0: Questa è una famosa telecronaca di Napoli-Roma, quando segnò Lavezzi, se non sbaglio finì 4-4, giusto Gioschi? Credo di sì, stiamo parlando di Roma-Napoli.
3: Se il tuo fidanzato è un grande tifoso del Napoli, tu un minimo saprai chi è Lavezzi, o no?
2: Sì, Lavezzi, il Pocio, Maradona.
3: Vabbè, certo, lì siamo. Da Lavezzi a Maradona un attimo.
0: Stiamo parlando di Maradona.
3: Capito, però Roberta non ne sa di calcio e ci sta dicendo: se volete piacere a qualcuno, l'arma è non parlare di calcio, perché magari è un argomento che alla donna può non interessare o viceversa.
0: Quanti anni hai, Roberta?
2: 28 in realtà, dalla settimana scorsa.
3: Ah, quindi auguri allora. Per settimana scorsa.
0: Va bene. Grazie per averci detto l'arma segreta per piacere a qualcuno. Chi schizza a te?
3: Ciao Robby.
2: Grazie a voi.
3: Ciao. Se hai un partner che ti parla sempre di qualcosa che a te non piace, poi diventa complicato. Questo sì.
0: È il caso di Roberta.

0: Ciao Mark, ciao Raff, ciao. Sono Michele dalla provincia di Salerno. Beh, io essendo un uomo brutto, tante armi non potevo sfoderare, ecco, la bellezza non la potevo sfoderare, e quindi ho affinato la dialettica, quindi la mia arma segreta è stata sempre la dialettica.
1: Applauso.
0: E frequentando amici più belli di me, i palestrati, e quindi chi attiravano le ragazze, loro mi parevano dei babboni, perché giustamente mettevano tutti i loro sforzi in palestra e altre, certo, altre cose. Io con la mia dialettica conquistavo donne impossibili.
2: Quindi applauso. Tu stai dicendo,
1: applausi,
2: quello che dicevo prima anche io.
1: Ma che grande si ascolta.
2: Cioè che se sei bellissimo puoi essere bellissimo, ok, esteticamente, cioè, mamma mia, dici com'è bello, ma no, se poi non hai la dialettica, non sei simpatico, non c'hai la battuta pronta,
1: soprattutto se non hai la sostanza, vedi. Poi Michele, l'ascoltatore, è stato tecnico, è stato bravo,
2: se le faceva tutte lui.
1: No, nel dire, vabbè, questo non lo so, però nel dire ho studiato dove potevo raggiungere gli altri, dove non ci arrivavo con la bellezza ci arrivavo con la dialettica.
3: Una vecchietta un giorno mi disse, mentre
2: blocca, non voglio sentire. La vecchietta, è stato la vecchietta.
1: No, scusami.
2: Vecchietta vuol dire che però
1: un giorno mi disse.
2: Era il tuo target, quindi
1: bellissimo,
2: poteva piacerti. Scusa, no, fammi sentire che sono.
3: Una vecchietta un giorno mi disse, mentre camminavo per strada,
1: sì,
3: l'arma segreta è non invecchiare mai, nonostante l'età va avanti.
2: Il giorno dopo i cartelloni funebri.
1: Mi sembra
2: la signora che non
1: una super cazzola, onestamente non l'ho capito. Vabbè, vabbè, insomma, oggi però avete capito che stiamo parlando di armi segrete per piacere a qualcuno e soprattutto anche di avance, no?
2: Marco,
1: perché poi farsi sotto qualcuno non è mai così facile.
2: Gioschi, allora scusatemi, c'è Micaela che dice,
1: sì,
2: una cosa diversa dall'ascoltatrice di prima. Vi ricordate prima quell'ascoltatrice Roberta, se non sbaglio,
1: sì,
2: si chiama, ha detto per l'arma segreta, per piacere ad un uomo, cioè per un uomo per piacermi non deve parlare di calcio. Lei invece dice, una persona per piacermi in generale deve capirne di calcio e masticare calcio come me.
1: Vabbè, ci sta, ognuno c'ha un gusto.
2: Micaela, tu, scusami, ma il calcio è da uomini.
1: Ma smettila.
2: Ma pensa alle ma le donne devono pensare alla danza,
1: alle
2: pirouette.
1: Ma falla finita.
2: Al pade purè.
1: Il purè.
2: Una donna che ama il calcio.
1: Meno male.
2: È da sposare.
1: Okay,
2: è da
1: bravo.
2: Sposare, perché è difficile trovare donne che apprezzino il calcio.
1: Mi piace.
2: Mi vuoi sposare, Micaela?
1: Guarda, mi piaci, e non a caso dico mi piaci, perché mettiamo una canzone 1998, oggi l'arma segreta per piacere a qualcuno e anche quindi la crush, quando ci piace qualcuno, quando abbiamo una crush verso una persona, quindi ci piace talmente che non sappiamo come comportarci.
2: È la crush di Jennifer Page dal 1998.

0: dici che stai invecchiando quando l'isto di Kiss risale al tuo anno di nascita, ce lo scrive Rebs, credo sia Rebecca, Rebs vale per Rebecca. Jennifer Page Crash 1998. L'arma segreta per piacere a qualcuno, argomento anche di questa seconda ora quando sono le 15 in punto in questo martedì 12 maggio, perché l'effetto dopamina, ci dicono gli esperti, cioè quando riceviamo avance da parte di una persona che non conosciamo,
1: bello,
0: uno sconosciuto,
1: piacevole, aumenta l'autostima,
0: bravo, e attiva lo stesso neurotrasmettitore che si attiva o quando vinciamo una vincita, appunto vinciamo dei soldi, la lotteria,
1: difficile,
0: oppure quando mangiamo qualcosa di buono,
1: più
0: cioè, abbiamo quello stesso effetto, capito, di positività e quello stesso di goduria come appunto se avessimo mangiato qualcosa.
1: Quindi
0: di
1: non
0: buono.
1: Dovete essere gelosi quando magari dicono ma com'è bella tua moglie, anzi dovete esserne fieri.

0: visto che vogliamo dedicare la puntata a questo, in questa seconda. E non ne ho neanche parlato, scusami.
1: Dai, facciamo allora... rewind per
0: no,
1: piacere.
0: Che facciamo
1: Jaschi.
0: Come ieri?
1: Rewind.
0: Abbi pazienza, dai.
1: Ho sentito una, allora. Ho
0: fatto una pausa. Come ieri, vabbè. E allora, visto che oggi abbiamo dedicato la puntata al ricevere, insomma, attenzioni da qualcuno, avance in generale, un'arma per poter piacere a qualcuno, quando però siamo fidanzati o comunque sposati, accoppiati, cosa cambia?
1: Vabbè, comunque cambia il discredito.
0: Il?
1: Rewind,
0: dai,
1: per piacere,
0: non possiamo
1: Joschi.
0: Fare questo tutto il tempo.
1: Sono confuso,
0: e che cacchio! Allora, visto che stiamo dedicando la puntata, avete capito già, ma cosa cambia quando riceviamo delle attenzioni, delle avance, ma quando siamo fidanzati o comunque accoppiati?
1: Cambia che ci viene voglia poi di essere single, mentre

0: riceviamo avance mentre siamo fidanzati o sposati da un'altra persona, vediamo questa persona molto più attraente rispetto magari a quello che è veramente.
1: Certo, i ricercatori non c'hanno un cazzo da fare, nel senso c'è la fame nel mondo, c'è la guerra, loro vanno a capire perché se sei single allora
0: che c'entra, è il loro lavoro, ognuno fa delle ricerche per qualcosa, tu fai compagnia alla radio e fai intrattenimento e loro fanno ricerche per far sì che poi tu ne possa parlare alla radio.
1: Allora sono grandi ricercatori. Comunque, mi rimangio tutto quello che ho detto.
0: Per chiudere, sempre rispetto a quando siamo fidanzati, a quando abbiamo un partner, siamo sposati, poi addirittura i ricercatori sempre ci dicono che probabilmente in quello stato, cioè mentre riceviamo avance da una persona che non è il nostro partner lo potremmo addirittura vedere meno attraente.
1: Le avance sono anche sinonimo di tradimento.
0: Dici?
1: E non so se lo sai.
0: Dici?
1: Ma esiste un orario per il tradimento.
0: Questo non lo sapevo.

0: E quindi scusami Raff, visto che hai detto che c'è anche un orario, sì, no? Visto che qua stiamo parlando e stiamo dedicando la puntata, quando riceviamo le avanze, l'arma per poter piacere a qualcuno quale potrebbe essere?
1: C'è l'orario del tradimento, esiste un orario specifico per cui le persone tradiscono? Lo volete sapere?
0: Vai, vai, qual è?
1: Gioschi lo vuoi sapere?
0: Chi lo vuole sapere?
1: Ma Chiara, tu già lo sai?
0: Lo sa anche.
1: Vediamo se qualcuno indovina, dai.
0: Vabbè, dai, non sarà di notte.
1: Vediamo se qualcuno indovina, se riesce
2: che
1: a capire.
2: Bastardo.
1: Sì, sono bastardo. L'orario per tradire. Gli esperti ci dicono che esiste un orario per tradire. Qual è quell'orario? Qual è quest'orario?
0: Allora, Andrea ci ha scritto su WhatsApp, potrebbe essere l'1:30?
1: No.
0: No.
1: No, vabbè, non è l'una e mezza.
0: Non è l'una e mezza.
1: C'è un orario che rientra anche in un range, capito?
0: In un range, dimmi, mattina o pomeriggio?
1: No, pomeriggio no.
0: Quindi mattina?
1: Pomeriggio no.
0: Cioè parliamo della prima parte di giornata.
1: Tu puoi tradire
0: mezzogiorno.
1: Gli orari per tradire sono
0: che sono gli orari del pullman.
1: Sì, è come il pullman. Il tradimento è come il pullman e come il treno.
0: Che sarebbe?
1: Ci sono proprio degli orari per cui le persone tradiscono.
0: Di più rispetto ad...
1: Sì. Sempre pomeriggio non si tradisce, la sera no.
0: Sempre perché hanno risposto all'indagine.
3: Per me l'orario per tradire è l'ora pausa pranzo, mm-hmm, o alla sera dopo cena.
1: No, non è la cena dopo cena, non è la sera dopo cena, non è la cena dopo sera.
0: Un nostro ascoltatore ci ha scritto forse dalle 14 alle 16 durante Daddy Kiss.
1: Sì.
4: Marco e Raff, l'orario per tradire, sì, secondo me è tra le 4 e le 5 del pomeriggio.
1: Ve lo dico tra poco.
0: Vabbè, non ci puoi lasciare così col fiato sospeso. Vabbè,
1: lascio con la musica più bella.
0: Sì, quella è per fortuna. Va bene,
1: DJ Snake e Stray Kids. Prima ancora Fred De Palma, Anita e Miss Kill. Arriva! E poi...

0: Vogliamo scoprire qual è l'orario giusto per tradire, perché allora, gli esperti, i ricercatori, sì, tra le 300.000 ricerche ci dicono anche che c'è un orario specifico per tradire qualcuno.
1: Sì, più che altro che diciamo la maggior parte della gente ha risposto questo orario qui, e quindi chiaramente gli esperti si fanno un'idea rispetto alla maggioranza, sentiamo, delle risposte che ricevono.
2: L'orario per tradire è sempre nel pomeriggio,
0: no,
2: tardi.
0: No, ti dico di no, gli esperti non ci dicono questo. Se chi ci scrive l'orario perfetto per tradire è sicuramente l'orario di lavoro, neanche.
3: In realtà non è che tradivo io, è lui che tradiva la moglie, e si fa presto mattina, verso tra circa le 10 e le 10 e 30.
1: Però lì devi fare un lavoro che ti permette di essere libero tra le 10 e le 10 e 30.
0: Anche io pensavo che l'orario per tradire fosse le 10 e le 10 e 30, perché c'è poco traffico, la gente va al lavoro. In realtà no, è qualcosa di più semplice.
4: Ragazzi, l'orario per tradire, perfetto orario per tradire, è 8:17, ragazzi.
1: 8:17
0: la giornata, l'orario lavorativo,
1: di lavoro in pratica.
0: E c'è la segretaria
1: Antonio,
0: un
1: nostro ascoltatore ci dice: mamma, ci sarà l'orario per tradire quando ti capita, che in effetti potrebbe sempre essere giusta come risposta.
0: C'è Francesca che dice: l'orario per tradire è quando mio marito guarda la partita, lui ti fa Inter, vede la partita la sera, e quello è l'orario perfetto. No, non è neanche la sera.
2: Ciao ragazzi, secondo me l'orario per tradire è prima del lavoro o dopo che hai finito di lavorare.
0: Sei andato più o meno vicino? In realtà l'ha indovinato l'ascoltatrice di prima, che ci aveva detto della prima nota vocale, prima di suonare Fred De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira, perché lei diceva l'orario per tradire è durante la pausa pranzo. Sì, perché durante la pausa pranzo, nello specifico dalle 13 alle 14, quindi un'ora prima di Daddy Kiss, il nostro programma, poiché c'è la pausa pranzo, tu dici che magari vai a mangiare,
1: esatto,
0: vai a bere una cosa, e in realtà fai altro.
1: Raff, chissà quanti hanno l'orario del tradimento e poi ascoltano Daddy Kiss. Intanto sentivo un vocale, chi è?
5: Per me l'orario in cui si tradisce di più è intorno all'1:30,
1: esatto,
5: dopo pranzo,
1: bravo,
5: soprattutto
1: bravo,
5: per coloro che non tornano a casa,
1: sì,
5: per il pranzo.
1: La sento
5: e
1: esperta.
5: Quindi sostano in ufficio.
0: Adesso la vogliamo sento... mettervi dubbi
1: esperta
0: in testa.
1: No, no, infatti abbiamo riportato una ricerca, visto che oggi stiamo dedicando la

0: Kiss a te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Kiss a te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina. Nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Kiss Kiss.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
7: Perché se non dighi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso. Kiss,
6: kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss!

0: Zeid D'Alecco che ci vuole dire secondo lui qual è l'arma segreta per piacere ad un uomo oppure ad una donna. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Zeid, dici un po'.
1: Allora, è un po' difficile spiegare come concetto, ma ascoltatemi bene.
0: Vai.
1: Sostanzialmente il miglior modo credo che per provarci al giorno d'oggi con una ragazza, soprattutto magari della mia età un po' più giovane.
0: Età quindi?
1: Quindi parliamo 25-26 anni, sì, o comunque okay, anche più piccoli, diciamo sui 20 anni, le ragazze dei giorni nostri. Sostanzialmente il miglior modo per provarci credo sia proprio quello di non provarci.
0: Quindi,
1: o meglio, il primo passo, meglio.
0: Sì, vai.
1: Ovvero, nel momento in cui tu vai a fare un complimento o comunque a mostrare le tue carte, dall'altra parte perde l'interesse.
0: Dici?
1: Hai molte più possibilità non provandoci e lasciando a loro la scelta, perché ormai è chiaro che al giorno d'oggi a quanto pare sono le ragazze a
0: ho
1: scegliere.
0: Capito tutto, quindi cioè tu ti avvicini ad una ragazza, guardi, fai schifo, sei brutta.
2: No, non hai capito niente.
0: Ah,
2: no,
0: è brutta.
2: No, invece Zed.
0: Puzzi.
2: No,
1: Zed. È all'estremo, però il concetto è molto simile, non è così lontano da quello che mi dici. Sembra cioè, assurdo, ma è così, credetemi ragazzi.
0: Vedi che cioè,
2: scusami
0: capito.
2: Zed, quindi ci stai dicendo che sulla tua pelle hai provato a evitare una ragazza o quantomeno non
1: hai
2: far...
1: molte più possibilità esattamente non provandoci, cioè non mostrando le tue carte, non facendo percepire il tuo interesse, che invece mostrando il tuo interesse.
0: Diciamo che punto... è un po' il principio tra virgolette del principesso.
1: Sembra assurdo, loro si lamentano dei malesseri, ma alla fine quelli cercano.
0: Quindi funziona essere principesso oggi?
1: A quanto pare sì. A quanto
0: ma
1: pare
0: tu l'hai
1: sì.
0: fatto?
1: Purtroppo non sono capace. Io
0: non
1: sono un po', dico solo più questo, sono un po' quell'uomo all'antica che vive di corteggiamento.
0: Quindi
1: di
0: ci stai dicendo che
1: dell'amore di una volta.
0: Quindi scusami,
1: come facevano i nostri nonni, un bel fiore.
3: Sono morti
1: di
3: tutti, non li ho mai conosciuti.
0: Per chiudere, quindi ci stai dicendo che quando hai fatto delle avance ti hanno sempre rifiutato, quando tu le hai evitate, loro si sono avvicinati a te.
1: Sì, può essere, mi è capitato così, e poi se tante esperienze di amici conoscenti senti sempre di più che è così, la
0: signori,
1: realtà è questa.
0: Zeid,
1: esatto.
0: Il mondo va al contrario, signori.
3: Ci salutiamo così, devi sapere che stanno arrivando tanti messaggi per te e tanti altri ascoltatori ci danno la conferma e scrivono Zeid ha perfettamente ragione.
4: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico
0: ecco
4: di Salute
0: qua.
4: Mentale.
0: Ciao Zeid, un abbraccio.
3: Chi schissa te?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Allora, io vorrei proprio sapere, visto che Graf mi ha detto che stanno arrivando i messaggi.
3: Molti.
0: Se la pensate come Zeid, quindi è meglio evitare di fare complimenti avance a certe donne nel suo caso, oppure se invece

0: ha perfettamente ragione. In effetti funziona così, però la verità è che anche noi ci comportiamo alla stessa maniera, magari riceviamo anche noi tante avance, anche se implicite, ma ne le rifiutiamo.
1: Lui sta commentando la telefonata di prima di Zaid, che ha detto che meno decidi di calcolare una persona, più quella persona, diciamo, prova dei sentimenti oppure si affeziona a te.
2: Un interesse.
1: Inizia
2: anche
1: ad avere un interesse.
2: Eugenio ci dice: vero, confermo anche io, ho corteggiato una donna per molti mesi, poi mi sono allontanato, da quel momento è tornata lei da me.
1: Ma è la verità.
2: Quindi, evidentemente ci sono delle testimonianze di ascoltatori che hanno provato la stessa cosa.
1: È una cosa che abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, cioè meno calcoli una persona, più quella persona si domanda: ma perché non mi sta più calcolando? Oppure inizialmente la calcoli, poi improvvisamente non fai più niente. Non è che la ghosti, fai di meno di quello che
2: fai di meno,
1: e succede che poi lei si affeziona di più.
3: Io credo che sarebbe ora che l'uomo ritornasse a corteggiare e a fare i complimenti alla donna.
1: No, quelli sempre.
3: Perché si è perso tutto ed è veramente triste tutto questo.
1: Però se...
3: un bacione e kiss kiss a tutti.
1: Però allora, ci siamo evoluti, cioè il corteggiamento non è più solo l'uomo, è un po' l'uomo, un po' la donna, un complimento io, un complimento tu.
2: Chi si sente di farlo?
1: E andiamo.
2: Vittorio, un nostro ascoltatore, dice: ha perfettamente ragione l'ascoltatore al telefono, un timido complimento ci può stare, ma fare la lingua lunga no, anche perché poi dopo ti fanno solo sbavare e perdere tempo. Questo l'ha scritto Vittorio.
4: Amore, sei bella. Amore, sei carina.
2: Come sei carina? Stop. Poi non devi...
4: Amore, scusami.
2: Non devi dire più nulla dopo.
1: Timido complimento.
4: Amore, scusami, esatto. Se fai un po' con il ballaggio.
2: Vabbè. Qualcuno magari come complimento potrebbe dire: come balli bene, ed è il caso proprio di due che ci hanno fatto ballare a Sanremo, visto che...

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: applicazioni, la fotocamera. Scriveteci la prima cosa che vi viene in mente quando diciamo che la parola la potete trovare all'interno del telefono.
1: Mentre il numero è il prefisso se chiamate il vostro partner in America. Ora,
0: che sta la zia d'America, lo zio d'America.
1: Zio, certo. Ora, chi è stato in America lo sa, o comunque chi chiama in America sa qual è il prefisso. In Italia è più 39. In America, qual è la password di oggi?
0: 347-490-0042. Il più veloce o la più veloce che risponderà alla password di oggi vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Vediamo a chi dobbiamo regalare gadget di KissKiss oggi nel gioco della password del giorno, gioco che facciamo ogni giorno alle 15.45. La parola, come abbiamo detto, la potete trovare all'interno del vostro cellulare e il numero, il prefisso se chiamate qualcuno che vive in America.
1: Ciao, la password è rubrica 1.
2: Accesso negato.
0: No, non è rubrica 1. No.
3: La password di oggi è cover più 1.
2: Accesso negato.
0: No, non è cover, abbiamo detto che è all'interno del telefono.
4: La password di oggi è meteo più 1.
2: Accesso
0: tutti
2: negato.
0: I cellulari hanno il meteo.
5: La password è galleria 1.
2: Accesso negato.
6: Questa poteva essere, no? Poi nella galleria ci sono anche tante foto, quindi
7: la password del giorno è foto 1.
2: Voto. Accesso negato.
0: No, foto ha detto.
6: Ah, foto.
0: Foto. Non è foto neanche uno.
6: Neanche
0: foto,
4: batteria 1.
6: No.
2: Accesso
0: ci
2: negato.
0: Sei andato vicino, non è batteria, però è...
6: È lì vicino.
0: È vicino alla batteria.
7: WhatsApp 1.
2: Accesso
0: no,
2: negato.
0: Forse lei pensava alla batteria che si scarica perché utilizzi, no, perché utilizzi troppo WhatsApp.
6: Non è virtuale.
8: La password del giorno è calendario 1.
0: No,
2: accesso negato.
0: È qualcosa che trovate all'interno del telefono, cioè se noi diciamo all'interno
6: di fisico,
0: intendiamo dentro al cellulare. Chi c'è?
6: Attenzione,
9: impostazioni 1.
6: No,
2: accesso negato.
6: Attenzione,
2: no.
6: Perché ho sentito il telefono squillare.
0: È qualcosa dentro al cellulare, cioè senza questa parola che abbiamo scelto, il telefono non potete chiamare, non potete navigare, non potete fare niente.
6: Non si può utilizzare, cioè nel senso serve solo come device con il cellulare. Abbiamo Nicola al telefono con noi.
0: Pronto?
6: Pronto?
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Nicola.
10: Ciao. Allora, la password di oggi è SIM 1.
0: Grande! Bravo! Complimenti Nicola, sei stato il più veloce, hai indovinato la password di oggi. Ma che ragionamento hai fatto?
10: Vabbè, hai detto dentro il telefono, dentro o era la batteria o la SIM. Ho detto andiamo per la SIM.
6: Andiamo per la SIM e hai indovinato. Tra l'altro anche Nagela ci dice prima che dessimo questo inizio, quindi sei stato veramente velocissimo. Vuoi salutare qualcuno qui in diretta alla radio?
10: Saluto mio fratello che è a fianco a me e poi tutta Pollica, che sono di Pollica.
6: Bene. Va benissimo, un abbraccio allora a Pollica.

0: passione.
1: Si chiama Just Died in Your Arms dal 1986. Grazie Giovanni e il professor Gioschi. Grazie a Chiara Mansino. Arrivano i Corriere di Kiss Kiss, Ciro Rimato e Dalfio Battaglia dalle 16 alle 19. E se tutto andrà bene, noi

0: Un po' voglia di innamorarmi con questo pezzo, un po' voglia di allenarmi perché mi pare che fosse anche colonna sonora di Rocky, Cutting Crew,
1: I e Just ti sbagli died. Mi dicono, però va bene, dai, partiamo alla vabbè, grande.
0: Dai, 1900, cos'è, 86?
1: Sì. Oh.
2: Perché l'hanno detto proprio, no, no, perché si era già messo le cuffie, no?
0: Non era lui che si

0: questo punto, ma va bene così. Signori, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao, ciao Ciro. Allora, è martedì 12 maggio e poi...
2: 12 maggio 2026.
1: Su coraggio. Allora, no, intanto benvenuti nella puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, che devo dire per 3 ore sarà... Come dici tu? Pregna,
2: quindi, dico sempre pregna.
1: Quindi viva la pregna.
2: Sempre. Mamma mia, quante notizie, ragazzi, quante cose che stanno succedendo.

0: Sono le 16:04.
1: Perché mi guardi così?
0: No, perché volevo subito alzare le mani o mettere le mani avanti. Allora, ti dico, non so per quale motivo, negli ultimi 2-3 giorni io ho un po' di brain fog.
1: Te l'ho detto, a me allora, tutti questi termini stranieri non mi piacciono.
0: Ma se così è nato.
1: Cos'è brain fog?
0: Il brain la brain fog è un po' di nebbia mentale. Sai quando ti senti un po' così con la testa?
1: Rincoglionito.
0: Rincoglionito.
1: Ah, ok, ma si chiama brain fog.
0: E non volevo dire rincoglionito in radio.
1: Ah,
0: però.
1: Scusa.
0: Quindi tutto quello che verrà male in questa puntata, come sempre,
1: è a causa di questa nebbiolina.
0: Esatto, è a causa.
1: Vedo anche un po' di rugiada sui tuoi occhiali.
0: Sì, dici perché sarà la condensa direttamente. Probabile.
1: Allora, Pasquale, tu sei pronto con tutto l'armamentario? Sì?
0: Ha detto di sì.
1: Come facciamo? Sei pazzo?
0: Ma noi cominciamo sempre con la giornata mondiale, fin qui ci arrivo. Vai con la sigla.
1: Che
2: giornata mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, oggi giornata mondiale importantissima perché è 12 maggio.
0: Sì.
1: Dedicata a tutti gli infermieri. Questa è seria. Giornata mondiale degli infermieri.
0: Degli infermieri.
1: Questa categoria di persone importantissime per tutti quanti noi. E quindi.
0: No.
1: Infermiera di notte.
0: Allora. Vorrei che tu ti fosse chiaro che il significato di questa canzone ha tutt'altro a che vedere con il fatto che gli infermieri siano degli angeli, nel vero senso della parola.
1: Ma anche le infermiere di notte sono ancora più angeliche.
0: Lascia stare che quelli che fanno il turno di notte lavorano instancabilmente.
1: È vero, questo è vero e io le saluto tutte ad una.
0: Scherzi a parte, un saluto a tutti gli infermieri. Sappiamo bene quanta pazienza, quanta dedizione ci vuole e non è solo un lavoro, molto spesso è una missione.
1: E mi permetto di dire anche un'altra cosa. Ragazzi, andate a donare il sangue perché è importantissimo, veramente. Tu hai paura, tu non lo doni.
0: Ma io lo butto tutti i giorni con te in diretta. Ma che cosa devo anche donare?
1: Ma tu

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Ti hanno visto sul 158 del digitale terrestre, Kiss TV, i Corrieri, anche in diretta televisiva. Mi ha dato, ma cos'era, un pugno quello?
1: No, era un ditino. Ci arriva un messaggio da un'amica che non si firma, che sono molto arrabbiata con i Corrieri.
0: Perché?
1: Perché il 5 maggio era la festa delle ostetriche e non avete fatto gli auguri. Oggi è la festa degli infermieri e fate gli auguri? Quindi questa è discriminazione.
0: Allora amica Ciro, quella roba lì la festeggia spesso.
1: No, non dire cose veramente no. Ma che vergogna. No, dobbiamo festeggiare anche questa categoria, le ostetriche, anche perché
0: di belle ostetriche.
1: Perché non lo so dire, ostetriche. Tutti quanti noi abbiamo avuto a che fare almeno una volta nella vita con un'ostetrica.
0: Certo che sì.
1: Ci sta, no?
0: Scusa, ti posso chiedere una cosa? Allora, no, scusa, adesso sono serio, vorrei l'attenzione di tutto lo studio. Mi puoi abbassare anche un po' le luci, per favore?
1: Abbassate le luci, che deve dire la cosa
0: seria. Ho un quesito.
1: Quesisci.
0: Esiste il ginecologo e la ginecologa,
1: sì,
0: no? Quindi io sento spesso delle donne dire vado dal ginecologo.
1: L'ostetrico?
0: No,
1: esiste l'ostetrico?
0: Il ginecologo e la ginecologa.
1: Siamo d'accordo.
0: Esiste l'urologo e l'urologa?
1: L'urologa, certo.
0: Esiste
1: certo.
0: Un'urologa?
1: E chiediamo a Lucilla che...
0: Lucilla, ci sono le urologhe
1: certo,
0: donne?
1: Certo, vedi. Perché l'urologo ha bisogno di un dito, l'urologa...
0: Sei un coglione. No, però se ci sono delle urologhe all'ascolto, o un uomo che si
1: però
0: è rivolto almeno nella
1: tu
0: vita...
1: Stai, vedi, perché tu sei un ignorante.
0: Sì,
1: l'urologo
0: sì, lo so.
1: Non è quello che tu pensi sia per il fattore maschile.
0: No, però
1: no, quello è l'andrologo.
0: L'andrologo,
1: giusto?
0: Sì, però l'urologo si occupa.
1: Oggi in Italia sono la stessa cosa, perché l'urologo comunque gestisce
0: fermi
1: anche la
0: tutti.
1: Situazione di tutta.
0: Danilo ci scrive: sì, esistono.
1: Palazzo.
0: Io sono stato ricoverato. Poi non
1: continuo. Ma che ma fa? Ma che CTO?
0: Stiamo celebrando come si deve gli infermieri e tutto l'ambiente ospedaliero. No, vorrei sapere.

0: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Yes, yes.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Yes, yes.
13: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Kiss, kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati. Certo, esistono urologhe femmine e androloghe, in realtà io non ne ho mai conosciute, ma ovviamente certo che esistono, però che schifo, ma mettiti la mano davanti alla bocca.
1: L'ho messa.
0: Ma mi hai starnutito addosso.
1: No, l'ho messo dopo, dai.
0: Esiste un virologo? Ascolto adesso. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo
1: in questi tempi, tra l'altro,
0: vogliamo entrare nella rassegnata stampa,
1: sì,
0: per
1: ragazzi,
0: favore.
1: È importantissimo che abbiamo tante notizie. Forza, non perdiamo tempo.
2: Sera, segnata stampa.
3: Limpia il camino.
0: Perché questa canzone?
1: Una vacanza a Cuba che doveva essere spensierata si è trasformata in un ricovero in terapia intensiva.
0: Esatto.
1: Dopo, questa vicenda si è trasferita in tribunale.
0: Esatto, perché che cosa è successo? Che questi due pensionati che sono andati in vacanza a Cuba, già durante il loro soggiorno hanno avuto una serie di problemi come sporcizia, insetti, perdite d'acqua, aria condizionata malfunzionante, mentre tornavano già sul volo di rientro verso l'Italia. Lui si è ammalato, tipo una crisi respiratoria, una polmonite bilaterale, una roba abbastanza importante, però tutto questo lo ha spinto.
1: Ha preso anche la legionellosi.
0: Figurati,
1: tutti così
0: con gli stivaloni. No, però il discorso qual è? Che questo pensionato, quando è tornato, ha fatto causa, ha denunciato l'agenzia di viaggi per 550.000 euro.
1: Attenzione, però i giudici hanno anche sottolineato che il viaggio è stato regolarmente eseguito e goduto. Quindi dici, intanto tu sei fatto il viaggio, tutto a posto. E poi chiedi 550.000 euro, non sta né in cielo né in terra. Insomma, ha perso la causa e ha dovuto pagare anche 30.000 euro di spese legali.
0: Quindi
1: attenzione,
0: questo quando
1: è lui.
0: Fate cause, intentate cause audaci, perché non sempre ve ne può venire bene, magari mossi dalla baldanzosa speranza di ottenere un risarcimento. Però 550.000 euro, vabbè, comunque. Vabbè, dai, intanto
1: forse perché questo è stato proprio male,
0: secondo me è stato proprio sfigato, cioè,
1: sì,
0: tutto a lui,
1: sì.
0: Tutto a lui in un'unica vacanza, dai.

0: Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, intanto, noi dobbiamo fare dei saluti.
1: Noi dobbiamo fare dei saluti. Falli tu i saluti, perché hai avuto solo tu i complimenti.
0: No,
1: voglio sentire Alfio, com'è bravo Alfio. Quindi io non saluto.
0: No, hanno chiamato delle amiche, Barbara e Iana, ok, con la I,
1: scusa.
0: No, che la comunicazione era un po' strana, un po' interrotta prima, anche dal disappunto di Ciro, perché...
1: Com'è contento quando la gente chiama e dice, Alfio, come sei bravo.
0: Ma no, non
1: tutto
0: ho detto
1: che
0: quello.
1: Si allumma.
0: Ma io non sto dicendo niente, semplicemente sto dicendo che sono contento che ci sono delle persone che apprezzano il lavoro che facciamo, è quello. Poi senti chi parla. Allora...
1: Che c'entra? A me c'è uno studio dietro, tutto il lavoro è nostro.
0: Salutiamole tutte e due, e vorrei per favore ancora una volta entrare nella rassegnata, visto che mi fai perdere solo tempo, su questa faccenda del summit tra Francia e Kenya.
1: È successo un casino, mi dicono che non abbiamo... Com'è possibile?
0: Ma come non abbiamo tempo?
1: Giovane, ma tu non mi devi dar parlare.
0: Ma scusa, regia, abbiamo perso tempo prima, e questo non è tempo perso. Per i nostri ascoltatori non è mai tempo perso. Quando salutiamo i nostri ascoltatori, fammi fare il palaculo, non è mai tempo perso. Dai, musica più bella, poi torniamo con questa notizia del summit.
1: Palaculo. Bye.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss. Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Kiss, kiss.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Kiss, kiss.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Yes, yes.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali
12: e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Yes, yes.
16: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Yes, yes.
17: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: sarà un paese siciliano o sarà un paese pugliese?
1: Non lo so, ma quella secondo me
0: qualsiasi paese del sud.
1: È bello
0: questo pezzo al mio paese su Radio Kiss Kiss. Allora ci trasferiamo invece in un altro paese, nel vero senso della parola, ci trasferiamo in Kenya.
1: In Kenya, Nairobi, dove prima stavi dicendo proprio questa cosa, il presidente Macron è dovuto intervenire durante un convegno causa maleducazione.
0: Esatto.
1: C'erano degli artisti sul palco che stavano esibendo.
0: Aspetta, voglio capire cosa è in sottofondo.
1: Siamo a Nairobi.
0: Ah.
1: Nairobana.
0: Ok, va bene. E quindi questo summit che è successo?
1: Questo, che c'erano questi artisti del posto, insomma, che si stavano esibendo, ma nel pubblico c'era un po' di gente che faceva casino, parlavano, davano fastidio. Lui è salito sul palco, ha preso il microfono, ha detto: ragazzi, però, e che cos'è? Cioè, va bene tutto, però fate cagare voi che state suonando.
0: No, non si rivolgeva a quelli sul palco.
1: Ha
0: detto: questa è una vera mancanza di rispetto. A parte che ha cominciato come se fosse Krusty il clown, non so se hai sentito. Lui ha preso il microfono e ha detto: ehi, e poi ha bloccato tutti perché c'era un brusio nel pubblico. Ha detto: non si
1: può
0: parlare.
1: Questa è maleducazione. Ci sono degli artisti che si stanno esibendo.
0: Non si può parlare di cultura finché non c'è la cultura dell'educazione, del rispetto e dell'ascolto. Bello, bello, mi è piaciuto questo momento perché sai che poteva anche fregarsi.
1: Mi dicevi che è successo pure a te qualche settimana fa, sei andato a vedere uno spettacolo al teatro, a un certo punto uno si è addormentato, si è sentito il ronfo.
0: Ragazzi, c'era un momento
1: ronfo di tuono.
0: No, si è sentita una sorta di respiro tipo apnea. Allora, era un momento molto particolare in cui l'attore diceva delle cose e faceva delle piccole pause. In una di queste pause, nel massimo silenzio, dalla platea si sente uno scrofare incredibile. Oh, ragazzi,
1: poi ti viene pure da

0: Dito tra le mie prefe di questo periodo, Mr. No in Roll con Teddy Swims. E adesso la storia della musica. Nei Corrieri c'è il 1995,
1: anno in cui la mia famiglia aprì su Lungomare di Vasto una papponeria.
0: Pensate
1: a male.
0: No, non te lo consento. No, papponeria puoi dire.
1: No, era un negozio di pappine per i bambini.
0: Allora scusa. Pappineria.
1: Sbagliarono con il logo.
0: Sì, costava di costava di meno. Va bene, in quello stesso anno non sbagliò niente Diana Ross nel realizzare questo pezzo intitolato Shy Guy.

0: ricordami la,
1: di schissa.
0: La prossima volta che annuncio questo pezzo, ricordami di dire bene il nome dell'artista, perché ho detto Diana Ross anziché Diana King.
1: Ma perché non ci vedi, però tu mi devi fare una cortesia.
0: Che cosa vuoi?
1: Devi spegnere l'aria condizionata. Perché questa è una cella frigorifica.
0: Ma chiedemelo quando non siamo in diretta, che posso allungarmi.
1: Oppure,
0: verso
1: se hai caldo, togliti la camicia di jeans. Perché
0: perché
1: fa freddissimo.
0: Io non lo faccio, perché poi le ascoltatrici, gli ascoltatori, magari che sono in onda, vedono le mie grazie.
1: Allora, seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Intanto abbiamo veramente tantissime cose da dire, ma chi sono io per dirlo?
0: Sei un Corriere di Kiss Kiss. No, vi dico solo, vi conviene restare sintonizzati, perché tra poco faremo tutti la dolce vita.

0: yeah!
1: Lady Gaga con Doichi Runaway su Radio Kiss Kiss. Allora, guarda che Lady Gaga è molto affezionata all'idea dell'Italia proprio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Lei è una che si trasferirebbe seduta stante.
0: Ma a proposito d'Italia, ma tu hai visto quel turista neozelandese che si è tuffato nella fontana di Trevi perché voleva fare la dolce vita lui?
1: Mister Cretinetti proprio, sì, sì. Ma guarda, io davvero, io a questi qua non gli darei solo un daspo come è successo per questo signore.
0: No, ma lui ha avuto pure una multa da 500 euro.
1: Ma è poco, perché chi può permettersi di pagare 500 euro di multa per farsi riprendere in un video che poi diventa virale? Non sta pagando veramente una conseguenza con
0: sono
1: la
0: multa. Sono d'accordo, però ha avuto un daspo, cioè lui non può tornare più, eh.
1: Ma magari manco
0: grande
1: gliene frega.
0: Tuffo lui,
1: Ma come ti permetti? Ma tu hai capito cosa rappresenta la Fontana di Trevi? Vabbè, comunque niente. A parte questo, ovviamente, perché poi questi che arrivano dall'estero hanno un po' anche la grande idea della dolce vita,
0: ma
1: no? Ricordi
0: cosa che noi italiani poi non abbiamo, se tu
1: non
0: ci
1: è che
0: pensi.
1: Non ce l'abbiamo, ne andiamo molto orgogliosi. Allora, se tu vai a Tokyo, New York, se vai a Sydney e dici la dolce vita, subito si risveglia una certa idea, no?
0: Sì, sì,
1: di quell'italianità fatta di piccoli piaceri, di passeggiate nella città eterna,
0: la Roma mondana,
1: terrazze al tramonto, aperitivo. Ni, non lo so, perché se tu effettivamente ci fai caso, se pensi alla dolce vita, tu pensi a un pranzo, che ne so, in una veranda di una trattoria, non pensi alle tre ore di traffico in raccordo per arrivarci.
0: Sì, beh, effettivamente
1: dire,
0: è così,
1: capito,
0: hai ragione,
1: non è sempre, non è tutto oro quello che luccica, magari la piazza assolata, ma non pensi alla burocrazia che abbiamo e che è lentissima.
0: Ma secondo te, quando tu pensi alla dolce vita, cioè cos'è per te iconicamente dolce vita?
1: Cioè cosa io definirei la dolce vita? Allora, intanto per me
0: io un maglioncino.
1: No, quello il due cretini, tu e quell'altro che è in regia. Che ridi, Pasquale?
0: Scusa,
1: è una battuta scemissima.
0: È bello.
1: Allora, dolce vita per me intanto è estate.
0: Ok, per te per dolce vita intanto periodo
1: estivo.
0: Sì,
1: periodo
0: giusto,
1: estivo, tempo da perdere.
0: Tempo da perdere. Quindi per te dolce vita è tempo da perdere.
1: Tempo da perdere. Quindi in un periodo estivo con tante ore davanti, non obbligatoriamente impegnato a fare qualcosa e a passeggiare
0: per
1: e a perdersi.
0: Me dolce vita è giro in costiera con lo scooter.
1: Bella.
0: Quello per me è dolce vita.
1: Mi piace un due ruote qualsiasi.
0: Sì, sì. E per voi cos'è dolce vita?
1: Non un bagioncino, mi prego. Dai, possiamo lanciare. Bella domanda.
0: Sì.
1: Mi
0: 347 490 0042. Cos'è per voi la dolce vita?
1: Ah, non vedo l'ora di sentire.

0: canzone pazzesca anche live, ti assicuro. Blanco e Elisa, ricordi su Radio Kiss Kiss. Allora abbiamo chiesto la dolce vita.
1: Cos'è per voi la dolce vita?
0: Esatto, perché uno c'ha sempre l'idea di Via Veneto, un po' sulla scia ovviamente della pellicola di Fellini, la dolce vita è Via Veneto, le passeggiate in scooter con magari anche il fazzoletto legato alla testa.
1: Certo, certo.
0: E invece adesso i tempi sono cambiati.
2: Per me la dolce vita è non pensare a domani, pensare ad oggi.
0: Bello.
2: Ovviamente avere una vita agiata economicamente, quindi che mi permetta di non pensare a domani, e quindi quello mi fa fare la dolce vita. Per me questo è inteso la dolce vita.
0: Quindi praticamente è una cosa impossibile.
1: No,
0: sai che sono convinto che quelli che non hanno la possibilità economica siano quelli che meno pensano al domani, che non è una cosa brutta, cioè nel senso sono quelli che vivono in maniera un po' più spensierata.
1: Però
0: un po'
1: ti ho sempre detto che non devi parlare delle cose tue.
3: Ciao, sono Dani da Milano. Per me la dolce vita è il manifesto dell'italianità, ovvero dalle bellezze del paese all'estate, a stare bene insieme,
0: ecco.
3: Quindi tutto ciò che Made in Italy ha saputo portare nel mondo.
0: Bello, bello.
1: È vero, comunque ragazzi, noi abbiamo delle meraviglie.
0: Vi assicuro che quello che dicevamo prima lo vivono più all'estero che noi italiani, capito? I turisti quando vengono fanno la dolce vita, noi in Italia
1: perché
0: pochi
1: siamo
0: la
1: abituati, pochi ci la prendiamo
0: fa.
1: Solo lo stress della nostra nazione città. Chi è?
4: Sì. La dolce vita qua da noi a Salerno, a discoteca.
0: Ecco, è vero, io ci sono andato anche spesso, ci ho fatto anche delle serate, pensate come
1: pensa un po' che serate.
5: Ciao ragazzi, dolce vita vuol dire mare, cibo e figa.
0: Vabbè, ma dai, scusa. Aspetta. È un parere suo personale.
1: Siete veramente beceri, non c'è niente da fare.
0: Se hai voluto che si mettesse sto messaggio, sei becero quanto loro. A parte che qualcun'altra potrebbe rispondere: cibo, mare, cos'era?
1: Fravaglio.
0: Fragola, magari.
1: Fragola. Il fragola. Andiamo avanti, che ti perdi. Sei parte di me.

0: Chissà a te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chissà a te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
9: Kiss.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Kiss. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Magnetic. Allora, nei Corrieri di Kiss Kiss noi ci siamo persi. Come facciamo a non stare sul pezzo su una cosa così importante?
1: Ma stiamo scherzando,
0: come
1: ragazzi,
0: abbiamo
1: a proposito
0: potuto?
1: Di italianità. Stasera comincia l'Eurovision.
0: Oh, io soltanto
2: cominciato tutto quanto dal principio.
0: No, aspetta
1: Vai,
0: un momento.
1: Sal, noi siamo con te.
0: Sì, sicuramente.
3: Io che per te ero solo un uomo.

0: innamorato.
1: Io aspetto, poi quando avrete finito.
2: Una regina pronto, basta. Seduta lagando sposa.
1: Allora, fermi tutti, stasera semifinale, una stasera, ricordiamolo, un'altra il 14 e poi il 16 ci sarà la finalissima. La verità è che...
3: Paolo, sei il più forte di tutti, ti ringrazio.
1: La verità...
0: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
1: Che me ne vado, allora...
3: Senza te.
1: Madonna, che qualcuno venga in mio soccorso, vi prego. Possiamo finire questo discorso?
4: Certo. Quindi okay. Dicevamo, prima semifinale questa sera, dopo domani l'altra semifinale.
1: Il 16 finalissima. La verità è che tutti sanno che l'Italia è nelle...

0: schermi.
1: Allora, l'Italia è tra i big five, vuol dire che di diritto arriverà alla finalissima, è già stabilito, quindi saremo in finale. Però questo non vuol dire che non deve fare le prove. E stasera Sal si esibirà. Facciamogli un grande in bocca al lupo. Tra l'altro.
2: In bocca al lupo.
1: Finito? Ok, allora. No, va detto che comunque avviene, hanno fatto sta arena super tecnologica con questi LED wall pazzeschissimi.
0: La cosa figa, sai qual è? Qual che è? Mentre tutti quanti che tutti quelli che si esibiscono hanno contributi video, LED wall, effetti scenografici, eccetera. Noi abbiamo, noi, cioè la coreografia, ci sarà una vera e propria coreografia di Sal Da Vinci.
1: Non solo, ma poi anche una scenografia molto italiana, quindi molto,
0: c'è la limonaia,
1: la fronna di limone.
0: La fronna di limone.
1: Ci saranno i limoni, ci saranno sti mega lampadari, ci sarà una coreografia molto italiana di ballo, che poi tra l'altro la coreografia la conosciamo anche bene, o almeno una parte.
0: Ci sarà una mega padella che viene spadellata.
1: No,
2: questo e te ci sarà per sempre legati per la vita.
1: Non ci sarà la mega padella. No, sono abbastanza sicuro perché ho dato un'occhiata anch'io alle prove tecniche, ci saranno degli sposi. Guarda che originalità.
0: Ci saranno degli sposi incredibili, fra poco vi diremo anche i bookmakers che cosa dicono, e non è una parola.
2: Sono fuori dal tunnel del divertimento.
0: Vi diremo anche i bookmakers che cosa dicono.

0: Quando dico Damiano David non posso non pensare all'Eurovision di qualche anno fa, da cui siamo usciti grandi vincitori.
1: Da cui poi
0: vincitori.
1: È partito tutto, grande Maneskin.
0: Fatta anche la grande passione che abbiamo messo proprio nel seguire questa competizione canora. Tra l'altro stasera ci sarà la semifinale, lo
1: semifinale,
0: abbiamo detto.
1: Certo. Che cosa dicono i bookmakers?
0: Senti, allora, fino a un po' di giorni fa, fino a un po' di ore fa, pare che la Finlandia fosse tra i più accreditati.
1: Esatto. Poi invece hanno sentito altre canzoni, hanno detto no, però la Grecia pure è forte. L'Italia molto favorita.
0: L'Italia sembra essere molto favorita da noi italiani, però tocca capire che cosa succede adesso secondo la giuria quella
1: internazionale
0: esperta, ecco, adesso non mi veniva il termine.
1: Comunque. E poi tra l'altro io ho capito perché non vorranno più dare questo premio alla Finlandia,
0: perché
1: poi non si sa, tutto può succedere.
0: Perché non possono?
1: Inizialmente era favorita, come hai detto tu.
0: Sì.
1: Poi hanno detto scusa, ma che facciamo vincere la Finlandia? Poi dopo io lo porto il premio fin là.
0: Allora,
1: questo è bello,
0: mi mancano le parole anche per annunciare.
1: Sì,
0: l'anno.
1: Ma almeno io ci provo, me ne vado.
0: No, non te ne devi andare. No, non volevo offenderti, Ciro. Faceva molto ridere. Allora, questa fa cantare. Stiamo parlando della nuova di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Kiss Kiss. So-

0: La sobrietà di Olivia Dean, sobrietà che devo dire, lasciatemelo dire, non è che si trova facilmente all'Eurovision.
1: Assolutamente sì.
0: No, cos'è? Cosa hai premuto per sbaglio?
2: Scusami, avevo l'effetto mostro.
0: Me ne sono reso conto.
2: Cioè, praticamente ho parlato di...
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sì, sembravi un giurato però accreditato. Comunque, no, detto questo, è per dire che c'è un po' di truzzaggine all'Eurovision.
2: Ma abbiamo... quelli sono una banda di tamarri, ma non è che vuole creare un caos.
0: Visto che i bookmakers danno per favorita la Finlandia e la Francia e la Danimarca, io direi, ma sentiamolo un pezzettino
2: allora,
0: di ritornello.
2: Allora, quale ci fai sentire prima? La Finlandia. Sentite, vai.

0: La canzone si intitola Leike Tinin, che significa lancia fiamme.
1: Lancia fiamme.
0: In questo periodo di grande pace mondiale ne sentiremo proprio il bisogno. Comunque, al di là di questo, sembra una canzone dance degli anni 90 in Italia.
1: E infatti, grande cassa in quattro.
0: Vabbè, concediamo il beneficio anche di una performance pazzesca, vedremo che succede. La Francia, invece, porta un pezzo che si intitola Regarde, cantata da Monroe.
1: Sentiamo.
0: Oh, i francesi sempre esagerati. Aspetta.
1: Sì, ma stai calmo.
0: Che canta,
1: A parte che sembra una delle canzoni del messaggio cantato che mettiamo noi.
0: Ma sembra presa da...
1: I francesi quando cantano sembra sempre che sei il musical di Romeo e Giulietta, sempre.
0: Sì, no, ma più che altro, no, a me sembra più, come si chiama, la cosa del Gobbo di Notre Dame, quella di Riccardo Cocciante. Vabbè, comunque, al di là di questo, sicuramente ci sarà una Danimarca con una canzone che in italiano è Prima di andare a casa, non so pronunciarlo in danese, che fa così. Sono truzze,
1: oh,
0: ragazzi.
1: Ma veramente.
0: Non lo so.
1: No, dai, ma dov'è la qualità? Dov'è il bel canto?
0: Però dai. Allora, tocca capire che cosa faranno in scena, perché guarda che ci sono delle canzoni che sono spettacolari anche a vedersi, oltre che a sentirsi.
1: Sì, ho capito, ma è normale che tutto basato sul LED, gli effetti, i lanciafiamme, ma
0: vabbè. Comunque,
1: ma
0: a proposito...
1: Ma dov'è più l'arte? Dov'è?
0: A proposito dov'è di favoriti, l'arte? Tra poco ti voglio parlare della Grecia con la canzone Ferto e poi capirai perché te ne voglio parlare.
1: Va bene.

0: 88.
1: Sì, attenzione, anno in cui vengono fondate due grandi aziende.
0: Quali?
1: La società di investimento BlackRock, dove tu ti ricordi hai investito tutti i tuoi soldi, sì. E l'azienda vitivinicola Porto di Mola di Rocca Monfina, che salutiamo.
0: Ma cosa fai? Vai fino a Rocca Monfina, ogni volta vai nel luogo specifico
1: e li porta
0: a prenderti i soldi di queste, vabbè, dai, queste sponsorizzate. Intanto, sulle mani per Bobby McFerrin, quanto mi piace questo pezzo, Don't Worry, Be Happy.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Che si parlava di dolce vita, don't worry, be happy. A quel mood lì, Bobby McFerrin dall'anno 1988. Tra poco anche le news.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona serata e bentrovati. Medio Oriente, muro contro muro, Stati Uniti-Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, l'Iran fermerà l'arricchimento dell'uranio, me lo hanno detto, ha sostenuto Donald Trump ribadendo di non avere fretta. Siamo in contatto con dei funzionari, ha aggiunto il tycoon, insistendo sul fatto che Teheran non può avere l'arma nucleare, la userebbero, afferma. Ma Teheran avverte, se gli Stati Uniti torneranno ad attaccare, l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza. Domani in Cina il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, Pechino punta alla riapertura dello stretto di Hormuz. Antivirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità assicura che il rischio globale è basso nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di 120 persone dalla nave colpita dall'antivirus, che sono 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Campioni degli italiani attualmente in quarantena saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. Si chiude con la prescrizione il procedimento giudiziario sulla gestione dell'emergenza Covid a carico dell'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, dell'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, e della dirigente del Ministero, Maria Grazia Pompa. Per i 3 accusati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, il GUP di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere. Il caso Garlasco, la Procura Generale di Milano chiederà ulteriori atti ai PM prima di decidere se presentare o meno la richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto proseguono i colloqui tra Andrea Sempe, indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto, e la psicologa nominata dai suoi legali. Tra 20 giorni verranno depositate le consulenze della difesa. Ci sono 2 fermati in questura a Prato per l'accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro. Sono 2 uomini, un italiano minorenne e un sudamericano. Secondo una ricostruzione, il giovane italiano è dipendente di uno dei locali della piazza Mercatale. Aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme ad una collega. I 2 sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, i quali prima avrebbero molestato la donna e poi avrebbero chiesto denaro a lui. Alla sua opposizione, uno dei 2 avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. La lama ha raggiunto il cuore del giovane, che si è accasciato a terra in arresto cardiaco. Il 23enne è stato sottoposto ad un delicato intervento cardiochirurgico ed ora ricoverato in rianimazione. Lo sport, tennis, prosegue a gonfie vele l'avventura di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il campione altoatesino liquida in 2 set 6-2 6-3 Andrea Pellegrino e accede così ai quarti di finale. Passa il turno anche Luciano Darderi, che supera e rimonta il tedesco Zverev con lo score 1-6 7-6 6-0, eliminato invece agli ottavi Lorenzo Musetti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio e Ciro, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
6: Allegria.
7: Quando c'è vero Dio, guarda veramente.
6: No, però tu non devi
7: niente.
6: Fare così.
7: Meglio allora, non ti dico niente.
6: Sei umorale, sì. Sei umorale. Succede una cosa fuori onda. Oh, stavolta giuro che non c'entro. Succede una
7: tu
6: cosa.
7: Centri sempre.
6: Io c'entro sempre. Succede una cosa fuori onda. Mi si innervosisce anche dire. Allora, un bel respiro.
7: No, io non mi innervosisco. Vada qua.
6: No, stai facendo una caffonata. Metti giù quella manica della maglia. Allora, Corriere di Kiss Kiss, parte la terza ora. Siamo Alfie e Ciro. Voi siete all'ascolto di un appuntamento che, a parte la musica più bella, che è sempre la protagonista, racconta anche delle cose molto interessanti e sta sul pezzo. Il pezzo qual è? L'Eurovision. Tra poco, mi raccomando, restate qui, vi facciamo sentire una cosa.

0: io non potevo aspettare questo momento, perché tanto l'ho portato in hype che adesso è il momento di sbrigarlo. Di che cosa stiamo parlando nei Corrieri di Kiss Kiss? Stasera semifinale, la prima dell'Eurovision. Tra le tante esibizioni ci sarà anche quella della Grecia.
1: Quella della Grecia, che è una delle favorite. Chi
2: ma
1: è?
2: Cosa andiamo a fare mondiale a fare le figure di merda? No, meglio stare a casa e guardare gli altri.
1: Ma quali mondiali? Stiamo parlando dell'Eurovision.
0: Al massimo sarebbero gli europei, e lì ce la siamo anche cavata bene. Comunque, al di là di questo, la Grecia porta una canzone di Achille Laura. Vabbè, comunque, di quest'artista, che la canzone si intitola Ferto. Adesso noi vi facciamo sentire un pezzettino, quindi il ritornello di questa canzone. Diteci a quale canzone vi rimanda con la memoria. Sentite.

0: Beh, no, però ce n'è un'altra, non so se ricordi, che è stato un trend famosissimo qualche anno fa.
1: Quello del 2016.
0: Tra l'altro qualche anno fa, 10 anni fa, figurati, che è esattamente quella di Pineapple Pen.
2: I have a pen, I have a apple, apple pen.
1: Bella.
2: I have a pen.
1: Ricordi, in pratica prendeva e faceva la crasi?
0: Eh sì.
1: Tra due oggetti,
0: sì,
1: tra
0: sì,
1: due
0: sì.
1: parole, e poi diventava un'unica parola.
0: Allora, è un po' come se io dicessi I have a thermos,
1: ecco.
0: I have a phone,
1: sì.
0: I have a thermosifone.
1: Esatto.
0: Te ne viene in mente un'altra?
1: Sì.
0: No,
1: non mi ricordo. I have a thermos.
0: Allora, se io ti dico I have a manda, I have a rino.
1: Sì.
0: I have a
1: mandarino.
0: Bravo, vedi
1: che gag. I have a pompa. I have a lino.
0: No, quello non lo puoi dire.
1: Vabbè.
0: Che poi non so cosa sia un pomp lino, ok?
1: Oh, lino è un nome, la pompa.
0: Pompa, va bene.
3: Ho visto la tasca che sei troppo bello.
0: I have a gira. I have a sole.
1: Scusa, io,
0: I have
1: girasole.
0: Bravo.
1: Ma che è la cosa di creature qua? Ma che schifo è?
0: Oh, ma 10 anni fa è stato un trend. Vuoi che non lo risia?
1: Ah, noi lo facemmo pure, se non sbaglio, in radio.
0: Cosa,
1: pensa, c'era ancora Gigi Garretta, pace all'anima sua.
0: Non c'ero io. Non c'ero io, non si facevano cose culturali.
1: Ma,
0: si facevano solo idiozie.
1: Immagino, sì.
0: Dai, voglio fare questo gioco con gli ascoltatori.
1: Che sto gioco?
0: No, questa cosa che ci mandate. No, io lo voglio fare.
1: Lo lanciamo dopo?
0: Lo devo prima costruire mentalmente, perché è una minchiata, ma secondo me ne viene fuori qualcosa di esilarante. Dai, adesso su Radio Kiss Kiss arrivano anche i Duran Duran.

0: Chiedimi se sono felice. No, dico chiedimi se sono felice.
1: Chiedilo a me.
0: Sei felice? No, sei Ciro. Allora, no, sono felice perché io non ho fatto in tempo a esternare la mia intenzione del trend Pineapple Pen, che sì, sono già arrivati dei messaggi, hanno capito appieno che la mia intenzione era sul trend del 2016, I have a pen, I have an apple, I have a pineapple pen, quella roba lì.
1: Apple pen.
0: Apple pen, creare con delle parole composte la stessa...
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Sì.
0: Qual
1: sì
0: è?
1: Ma c'è bisogno della base o
0: no,
1: vado così?
0: Ma
1: ah,
0: vai.
1: Okay. I have a grotta, I have fuori, ah, fuori grotta.
0: Certo, ma anche pollen, no, e trocchia se vuoi. Allora, intanto arrivano messaggi, se volete anche voi 347 490 0042, il mood è più o meno questo.
2: I have a capo, I have to grotta, grotta capo,
0: I have a grotta capo.
1: Ma va bene pure
0: capo grotta,
1: vabbè, sto gioco non mi piace.
3: Cocco, I've got a marrow,
0: sì,
3: I've got a cocco marrow.
0: Devi stare devi stare calmo. Cocomero.
1: Hai cappello, eh?
0: Eh? Ah. Cos'è? Nel dirlo l'hai sbagliato.
1: No. Aieve pelle, eh? Aieve rossa,
0: eh?
1: Indiana. Ma è così,
0: ma
1: che
0: non
1: si
0: la
1: gioca?
0: Devi anche
1: no, quella faccia come il bambino.
2: I have a kiss.
0: Sì?
2: I have a kiss.
0: No, sei un ruffiano, amico.
2: I have a kiss kiss.
0: Vabbè, grazie, apprezziamo molto l'omaggio, però intanto sentiamo.
4: I have a como, I have a dino.
0: Sì.
4: I have a comodino.
0: Mi piace. Mi piace, dai, comodino, mi piace. Chi è?
5: I have Sara, I have cinesca, I have Sara cinesca.
1: Ma voi dovete passare un guaio, no, tu e quell'altro.
6: Luce, I have a seria, luce seria.
1: E che cazzo significa?
0: Non ti arrabbiare,
1: non
0: ha sbagliato.
1: Significa niente.
0: Ma sono sbagliato.
1: Non è una parola composta,
0: no, perché...
1: questo gioco fa schifo.
0: Ma allora, che ne sai?
1: I have gioco, I have corrieri, stiamo perdendo ascoltatori.
0: No, non è vero, perché invece c'è entusiasmo. 347 490 0042. Che cosa avete voi da assemblare
1: ma
0: insieme?
1: Ma che cosa? L'ulcera

0: alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Yes, yes. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Yes, yes. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Yes, yes. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
7: Yes, yes.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Yes, yes. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
14: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: vedi che sei un uomo di poca fede, vedi che i nostri ascoltatori hanno aderito con grande entusiasmo al trend Pineapple Pen.
1: Bello.
0: Ve lo ricordate quello del 2016? Lo ripeto per chi si fosse appena sintonizzato. I have a pen, I have an apple, I have an apple pen. E diventò poi una roba virale da fare sui social. In radio lo stiamo riproponendo in qualche maniera, anche devo dire un po' goliardica.
1: Un po' goliardica, non sto capendo.
0: No, senti, capisci.
2: I am a ciccio, I am a bello, I am a ciccio bello.
1: Perché, raga, io non capisco il senso
0: ma
1: di
0: non
1: tutto ciò.
0: Allora, ma scusa, ma perché i corrieri hanno un verso?
1: Ma come ti permetti?
0: Ma non c'abbiamo...
3: I have partita, I have IVA.
0: E come te ne esci?
3: The
0: event
3: money.
0: Sì,
1: partita IVA.
0: Questa
1: siamo,
0: la possono capire solo quelli.
1: Siamo in tre
0: noi.
1: Qua.
0: Siamo in tanti, vai.
4: I have subressata.
0: Ma non c'entra questo.
1: Ma è sbagliato. Mamma mia.
0: Subre, ma perché? Forse subre è una parola brasiliana.
1: Non lo
0: chi
1: so.
0: È?
4: I have Marsiglia. Tu? I have casa pulita.
0: Questa a libera interpretazione, tu non capisci.
1: Ma che schifo!
0: Ma no, perché poi. Questa è a libera interpretazione, tu non capisci.
1: Ma che schifo!
0: Ma no, perché poi c'è un'esegesi da fare. Yeah.

0: Davvero?
1: No, vabbè,
2: ragazzi,
1: però...
2: ma non fa ridere.
1: No, per niente.
2: Non c'è ironia in questa cosa, è sbagliato.
1: Ma è tutto così no sense che a un certo punto è meraviglioso, capisci?
2: Non lo so, io non... vorrei solo andare via adesso.
1: Aieva can, Aieva canzone.
2: Sì.
1: Aieva canzone.
2: Io, I want can, I want divano.
1: No.

0: Temper City, vedi che la gente ha accolto con grande favore. Chi è?
1: I have a peace.
0: Basta, ragazzi.
1: I have hello.
0: No, no, non lo dire. No, ragazzi, basta, basta. Il gioco è bello.
2: Oddio, mi avete fatto venire il mal di testa.
0: Io mi sono divertito tantissimo, e anche gli ascoltatori, e si capisce dal fatto che ne hanno inviato una quantità incredibile di queste minchiate qui. Però adesso volevo solo dirti che tra poco noi abbiamo un momento meraviglioso, forse la panacea di tutti i mali, forse ti riprenderai anche dallo shock di questo.
3: Abbiamo il messaggio cantato.
0: Tra pochissimo.
3: Accorrete numerosi,
0: non,
3: numerosi.
0: Non perdetevelo, tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.
3: Ombrelli.

0: capitale nei corrieri di Kiss Kiss abbiamo la novità dei Maroon 5.
1: Sì.
0: È così? No, secondo te il titolo si riferisce a un eroe femmina o a quella roba brutta, brutta, brutta?
1: No, no, sì, sicuramente.
0: Quella roba. Non mi hai. Il titolo è Heroin.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Kiss, kiss.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
1: Via, via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
5: euro. La spesa intelligente.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
9: Kiss, kiss.
10: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì.
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Kiss, kiss.
12: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss.
14: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
15: La musica più bella, suona solo.

0: bella Annalisa con canzone estiva, ma adesso è arrivato il momento di un'altra canzone.
1: Il messaggio cantato.
2: Allora, attenzione, oggi il messaggio cantato. Chi ce lo manda, Alfio?
0: Allora, questa volta ce lo manda Francesca.
2: Sì.
0: Ok, non so se è un messaggio che aveva lei, se gliel'hanno mandato, perché vedo un po' di inoltrati. Allora, dice testuali parole questo messaggio.
2: Concentrati.
0: Mi concentro.
2: Sì.
0: Scusa il ritardo, ma sto cercando parcheggio da 45 minuti. Ormai conosco sta cazzo di strada meglio del sindaco. Ma me lo potevi dire quando mi hai invitato che non ci sta il posto e non ci sono garage? Che se poi pure la metto in garage, poi mi devi dare almeno la metà, perché non è che ogni volta che ci vediamo ci devo rimettere 50 euro perché tu non hai la macchina.
2: Attenzione, qui c'è proprio del nervosismo.
0: Saranno due fidanzati, saranno
2: due amici. Non lo so, non riesco a capire, non riesco a decifrare.
0: Due colleghi di lavoro.
2: Non lo so, però la canzone è veramente bella.
0: Signori, pronti? Posso dire... Per la notte della Taranta?
2: Ecco.
0: Senti qua.
2: Sul volume!

0: musicalità.
1: Ma scusa, tu non ce la vedresti alla notte della Taranta?
0: Bellissima, ragazzi.
1: Stupenda,
0: stupenda. Mandateci i vostri messaggi scritti o anche vocali, così lo musichiamo.
1: 347 490 0040.

0: parlare come se niente fosse successo durante queste tre ore. E invece per me è brutto salutarti qui.
1: Ma allora fa una cosa, vieni con me a casa, siamo insieme. Io ragazzi, noi ci troviamo restare, domani dalle 16 alle 19 con i Corrieri di Kiss Kiss.
0: Intanto, se state tornando a casa vostra, ci sarà chi vi accompagna. Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questo programma, Pasquale Viola, Lucilla, Giovanni Imperatore. E intanto, come sempre, diciamo, da Alfa.

0: Monday. Ciao Corrieri, a domani e tra poco l'informazione con Michele Ficetola in redazione.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura il Medio Oriente, resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump definisce la tregua appesa a un filo e ribadisce che Teheran non potrà avere l'arma nucleare. L'Iran risponde minacciando nuove reazioni in caso di attacchi americani. Intanto l'Unione Europea vara sanzioni contro i coloni israeliani violenti, mentre Israele approva un tribunale speciale sugli attacchi del 7 ottobre. Domani, atteso intanto in Cina, il vertice tra Trump e Xi Jinping, con al centro anche la crisi nello stretto di Hormuz. E resta alta l'attenzione anche sul caso antivirus legato alla nave MV Hondius. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso, ma i casi confermati salgono a 11 con 3 decessi. In Italia sono monitorate 4 persone entrate in contatto con una passeggera infetta, mentre un marittimo calabrese resta in quarantena domiciliare. I campioni saranno analizzati allo Spallanzani di Roma. In Olanda intanto 12 operatori sanitari sono stati isolati dopo l'esposizione a un paziente positivo. E nuovi sviluppi sull'inchiesta legata alla banda della Uno Bianca. Una ventina di carabinieri insieme alla scientifica ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione di Pietro Gugliotta, ex membro del gruppo criminale suicidatosi a gennaio nel Pordenonese. L'operazione, delegata da altre procure, potrebbe essere collegata agli approfondimenti della procura di Bologna sui presunti legami della banda con ambienti dei servizi segreti, prelevato anche il materiale dall'abitazione dell'ex poliziotto. E ci occupiamo anche del caso Garlasco. La Procura Generale di Milano chiederà ulteriori approfondimenti ai PM di Pavia prima di decidere sull'eventuale richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Emergono anche nuove intercettazioni di Andrea Sempio, oggi indagato, mentre proseguono i colloqui con la psicologa incaricata dalla difesa. Le consulenze verranno depositate entro una ventina di giorni. Ed è ricoverato in condizioni gravissime un ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte in piazza Mercatale nel centro di Prato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe intervenuto per difendere una collega dalle molestie e da un tentativo di rapina, rimanendo ferito durante una colluttazione. Fermate 2 persone, un minorenne italiano e un sudamericano. Indaga la squadra mobile. E per il tennis internazionale d'Italia, Jannik Sinner vola ai quarti battendo in 2 set Andrea Pellegrino. Fuori invece Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente dal norvegese Rod, mentre Luciano Darderi firma l'impresa contro Zverev rimontando e annullando 4 match point. E questa sera al Via Vienna la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest per la prima semifinale. Riflettori su Sal Da Vinci con il suo brano Per Sempre Sì, che continua a dominare le piattaforme streaming. Questa l'ultima notizia, io vi lascio in compagnia di Rita da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti.
0: Ciao Michele, grazie mille alla nostra redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione su Kiss kiss torna domani mattina.

Questa mia casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo, passeggeri adorati. Fra le 19 e le 21 insieme a me viaggeremo verso sera. Attenzione, un solo favore vi chiedo, uno solo: chiudete i finestrini, lasciamo il mondo fuori proprio, lasciamolo fuori, non voglio sapere niente, solo belle cose, belle notizie e bella musica qui su Radio Kiss Kiss con Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. I Colors per dare inizio al nostro viaggio con Rolling Stones.

0: that you picked up.
1: Call me when you break up.
2: Su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, ho deciso di coprire volontariamente la voce di Selena Gomez e Benny Blanco con Gracie Abrams. Questa era Call Me When You Break Up, ma a dare inizio al nostro appuntamento di oggi anche DJ Khaled e Rihanna con Wild Thoughts e i Colors, Rolling Stones. Spesso ci dicono che per restare giovani e in buona salute l'unico segreto sia fare sport e mangiare bene, due cose sacrosante, per carità, vanno fatte. Però ora la scienza aggiunge un altro modo molto piacevole alla portata di tutti, e ve lo volevo dire, ed è la cultura. Secondo uno studio veramente recentissimo condotto nel Regno Unito, leggere un libro, ascoltare buona musica o frequentare mostre e teatri aiuta a rallentare l'invecchiamento delle nostre cellule. Che uno dice, ma perché? Per come mai? In che modo? Ecco, gli studiosi hanno scoperto che impegnarsi regolarmente in attività artistiche migliora proprio la nostra età biologica. E non si tratta solamente di passare il tempo piacevolmente, ma si tratta proprio di dare una vera marcia in più al nostro organismo. Quindi l'arte e la lettura stimolano il cervello, riducono lo stress e mantengono il sistema immunitario più reattivo. In pratica, nutrire la mente ha un effetto diretto sul corpo, quindi dedicare un momento della giornata a una passione culturale, quindi non è uno svago, punto e basta, ma è una vera e propria medicina naturale che ci aiuta a invecchiare meglio e a restare connessi con il mondo che ci circonda. Tanto vale provarci, perché no? Scusa se

Ma mi fa molto piacere sapere che il 99% dei passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss si mantiene giovane e gagliardo ascoltando buona musica, leggendo libri, andando regolarmente al teatro o al museo. Io non avevo alcun dubbio, e qualcuno legge anche i giornali, che sono oggetti in via d'estinzione, come noto. In tutte le città le care vecchie edicole sono spesso ridotte a scheletri di ruggine, e pensare che per anni le edicole sono, cioè i chioschi, no, delle edicole sono state il cuore dei nostri quartieri, dei posti dove ci si fermava appunto per comprare i giornali, ma anche leggere un titolo, fare una chiacchiera col giornalaio. Oggi le edicole non servono più, e infatti molti comuni vogliono rimuovere quelle più degradate, quindi un passo necessario evidentemente anche per il decoro, che però segna inevitabilmente la fine di un'epoca. Però c'è chi ha deciso di non arrendersi all'invisibilità, e a Napoli è nato un progetto bellissimo che si chiama Liberi Edizioni. Ve ne parlo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. Intanto ascoltiamo i DNC, che ritroviamo con la loro mega hit Cake by the Ocean.

0: ti schizza a te, che vai totalmente nel pallone quando devi pensare a un regalo di compleanno. Chi schizza a te, che hai visto quanto costa quel videogioco che vuole tuo figlio. E cosa non si fa per amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Kiss, kiss. E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa!
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Kiss, kiss.
9: Renault.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family?
13: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
14: La spesa intelligente!
3: Kiss, kiss.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss.
15: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
16: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Kiss, kiss.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
8: Via, via.
16: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Madame, e Marrakesh su Radio Kiss Kiss con Volevo Capire. Parlavamo poco fa delle vecchie edicole, no? Che mentre vengono rimosse in molte città perché stanno diventando degli scheletri di ruggine, c'è chi non si arrende e lotta per reinventarle in qualche modo, trasformando per esempio la fine di un'epoca in una nuova sfida. A Napoli, come accennavo, è nato un progetto che si chiama Liberi Edizioni, che viene portato avanti da un gruppo di attivisti e di giornalisti indipendenti, che sta trasformando queste strutture abbandonate in enormi pagine di giornale a cielo aperto. Cioè, questi che fanno? Usano le saracinesche chiuse per incollare manifesti giganti che riportano articoli e approfondimenti su storie di diritti civili, temi sociali, eccetera. Notizie che spesso non trovano altrove lo spazio che meritano. E in questo modo un chiosco che sembrava finito nel dimenticatoio torna a fare quello che era nato, quello per cui era nato, quindi informare e far riflettere chi passa. Quindi evviva la creatività anche in questo caso. In questo modo una vecchia edicola torna esattamente ad essere quello che è sempre stata, cioè un posto dove fermarsi un secondo, leggere qualcosa e magari farsi anche un'opinione, che male non fa. Quindi complimenti a questi di Liberi Edizioni, che hanno avuto un'idea geniale.

Si chiama Harvey, il suo pezzo è Lie to Me ed è sicuramente una delle sorprese della primavera 2026. Tra poco un new kiss, non perdetelo, lo ascoltiamo dopo questa di Rag & Bone Man, quella che si intitola Human.

New Kiss in arrivo, si tratta del nuovo singolo di Francesco Gabbani che torna finalmente fra i New Kiss con il suo inconfondibile stile, quindi un pizzico di filosofia, tanta ironia e tanto tantissimo groove. È esattamente questa la carica di cui avevamo bisogno, e allora ascoltiamo.

0: New Kiss, la nuova di Francesco Gabbani. Buonasera, ben trovato Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora tanto vento sul nostro paese, prudenza. Domani attenuazione graduale del vento, ma qualche rovescio sin dal mattino dalla Liguria in spostamento verso le regioni centrali, mari molto mossi, localmente agitati. Col passare delle ore tempo ancora molto instabile al centro e via via anche su buona parte del sud con diversi rovesci. Massime in diffuso calo tra 17 e 20 al nord, tra 15 e 21 al centro, tra 16 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: Kiss kiss.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Yes, yes.
11: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
11: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss kiss.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
3: Kiss kiss.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow.
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piace a loro conviene a te.it.
3: Yes, yes.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
18: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Green Kiss.
1: Avete mai fatto caso a come cambia la temperatura quando si passa da una zona di palazzi grigi a un viale alberato? Ecco, non è solamente un'impressione, è esattamente quello che gli esperti chiamano Green Divide. Un nuovo studio su oltre 800 città europee ci dice che il verde urbano sta diventando un lusso per pochi. In pratica, chi vive nei quartieri più ricchi ha il doppio degli alberi e dell'ombra rispetto a chi abita in zone popolari. Pensate che meno del 15% dei cittadini europei ha abbastanza verde vicino casa, ed è un dato che fa riflettere, perché si sa, un parco o un viale alberato sono fondamentali per respirare meglio, per abbassare il calore d'estate. Insomma, la natura non dovrebbe dipendere dal costo dell'affitto o del valore di un immobile, no? Il verde sotto casa è una questione di salute pubblica e deve diventare un diritto garantito a tutti, nessuno escluso.
0: Green Kiss.

happen. Kiss that dyke, I know you want the whole one, not

Trovo geniale questo finale di Relax dei Frankie Goes to Hollywood, che è il motivo per cui negli anni Ottanta le casse delle auto avevano le crisi di identità proprio. Ne sono scoppiate diverse, diciamo. Ciao a tutti da Rita, buon martedì sera, 12 maggio, ore 20. Passeggeri delle ore 20, prego, accomodatevi pure, c'è posto per tutti. Si viaggia ancora per un'ora insieme, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, con il grande Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, lui è Somber, che arriva con Potential.

Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, prima Somber con Potential, poi James Blunt, Stay the Night ed infine Blanco, Sfera e Basta, Mi fai impazzire. Festival di Cannes al via, l'unico italiano, è un documentario su Vittorio De Sica fuori concorso, ma il vero protagonista è sempre lui, il red carpet. Ogni anno lo srotolamento del tappeto rosso a Cannes rinnova un rito che ha oltre 2000 anni, nato nell'antica Grecia per accogliere re e divinità, oggi quel velluto rosso è tutto per gli attori e i registi, divinità del nostro tempo. Però dietro il glamour della passerella si nasconde una disciplina quasi militare. Leggevo oggi che sulla Croisette vige il divieto assoluto per gli attori e per le attrici di scattarsi i selfie, perché sono ritenuti poco eleganti, i tempi di sosta vengono cronometrati e nel 2015 scoppiò un vero caso diplomatico, passato alla storia come Hillgate. Durante la prima di un film importante, ad alcune signore, ad alcune donne, venne negato l'ingresso perché indossavano eleganti scarpe basse invece dei classici tacchi alti, ok? Quindi la notizia chiaramente fece il giro del mondo, scatenando le proteste di un sacco di star. L'anno successivo Julia Roberts, per esempio, decise di sfidare il protocollo sfilando a piedi nudi, seguita poco dopo da Kristen Stewart. Quindi gesti di ribellione che hanno acceso i riflettori su un regolamento che molti considerano, come dire, un po' fuori tempo, ecco.

Con Talk to You su Radio Kiss Kiss, i fan degli Oasis possono finalmente segnare una nuova data sul calendario, perché dopo il tour che ha mandato letteralmente in tilt i botteghini, arriva la conferma ufficiale che la reunion di Liam e Noel Gallagher diventerà un bel documentario. La produzione è già stata affidata agli stessi autori di Emmy e di Diego Maradona, quindi aspettiamoci un racconto senza filtri, con riprese inedite dietro le quinte e momenti evidentemente mai visti prima dei fratelli più litigiosi della storia della musica di nuovo insieme. Non sarà solamente il ritorno, il racconto di un ritorno sul palco, questo va detto, ma sarà proprio il capitolo finale di una storia che comunque bene o male va avanti da circa 30 anni. Quindi per chi non è riuscito a prendere i biglietti sarà il modo migliore per vivere in qualche modo l'evento musicale del decennio. Insomma, non è la stessa cosa, però insomma, bisogna fare di necessità virtù.

0: Chi sa te che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chi sa te che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
6: perché se non dighi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
10: Yes, yes. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Kiss, kiss. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
15: Yes, yes.
16: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia. Che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Yes, yes.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
10: Yes, yes.
18: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
10: Yes, yes.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Della nuova di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, fan di Olivia Rodrigo all'ascolto, aprite le agende perché mentre aspettiamo il 12 giugno per sentire il nuovo album, Olivia ha appena sganciato la bomba, parte il The Untraveled Tour, quindi ben 65 date tra America ed Europa, e la notizia che volevamo è questa: l'Italia è in lista, segnatevi queste date col pennarello rosso, 27-28 aprile 2027, Pasquale Dio già stiamo lì proprio col cuore e col pensiero, due show pazzeschi entrambi a Milano, quindi sarà l'unico modo per vederla dal vivo da noi, quindi occhio ai biglietti perché voleranno via in un attimo. Torniamo alla musica più bella di Radio Kiss Kiss, perché c'è una linea sottile proprio tra il dolore e la bellezza ed è tutta chiusa in questa canzone di Jovanotti.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

Buonasera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, con me Rita ancora per qualche minuto insieme a voi. Pachi che vi saluta dalla regia. Stavamo commentando questa bellissima immagine che in queste ore sta commuovendo la Thailandia e il web intero. Si vede questa piccola barca che scivola lenta sulle acque di un fiume alle prime luci dell'alba, e a bordo c'è un monaco buddista che ogni mattina compie il suo rito delle offerte, e lo fa in modo davvero speciale perché insieme a lui, seduti con posti tranquilli, ci sono ben 12 cani randagi. Ed è un'immagine proprio bella. Tutto è iniziato anni fa con un solo cucciolo abbandonato davanti al suo tempio, e oggi quel gesto di accoglienza è diventato una famiglia di 20 animali, 12 dei quali appunto lo seguono ovunque, anche in barca sull'acqua. E vedere questi cani che nella loro vita avranno sicuramente patito qualunque cosa, la fame, la solitudine e chissà cos'altro, viaggiare con tanta serenità accanto al monaco buddista è una lezione di cura e di umanità incredibile. Cioè quel piccolo spazio sulla barca sembra proprio un rifugio di pace, di dignità. Mi fa pensare che veramente nessuno, uomo o animale che sia, nel mondo dovrebbe mai sentirsi lasciato indietro.

0: New Kiss, la nuova delle bambole di Pezza qui su Radio Kiss Kiss. 50 anni di storie, musica e di grandi emozioni passate insieme. Radio Kiss Kiss, se Radio Kiss Kiss fa parte della tua vita, da oggi puoi finalmente indossarla. È disponibile per te il merch ufficiale del 50esimo anniversario, la collezione esclusiva dedicata a chi si sente davvero made of Kiss Kiss, quindi dalle t-shirt alle felpe fino al giubbotto e gli accessori, per un look veramente che racconta, ecco, tutta la tua passione per questa radio. Però attenzione, è una produzione super limited edition, non è per tutti, è solo per chi vuole portare addosso un pezzo di storia della radio.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Yes, yes.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili. Yes, yes. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Kiss, kiss.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Dream, Alex Warren su Radio Kiss Kiss, io prontissima per volare a Londra perché i Fab Four stanno per tornare ufficialmente a casa. È stata annunciata l'apertura del primo museo ufficiale dei Beatles proprio al numero 3 di Savile Row, l'indirizzo storico dove la band ha registrato l'album Let It Be, e sarà un'esperienza su 7 livelli addirittura. Si potrà salire fin sopra il celebre tetto, esattamente dove John, Paul, George e Ringo suonarono insieme per l'ultima volta nel 1969, questo lo sapete perché ve l'ha raccontato anche il mio amico Stefano ieri sera, un progetto che aprirà le porte nel 2027 per farci rivivere proprio piano dopo piano la leggenda della band più grande di sempre. Però è incredibile pensare come a distanza di 60 anni dal loro debutto la Beatlesmania non accenni a sbiadire, cioè l'apertura di questo museo dimostra che i Fab Four, i Beatles, non sono solamente un ricordo per nostalgici, ma sono un bel fenomeno culturale ancora capace di muovere folle e generare attesa mondiale. E

E il nostro appuntamento di oggi si conclude con una parentesi astronomica, perché il cielo di maggio ci regala un'immagine di rara armonia. È il cosiddetto bacio tra Giove e Venere, una congiunzione planetaria spettacolare che in queste notti vede i due astri più luminosi del sistema solare avvicinarsi fin quasi a sfiorarsi. E per molti questo incontro è un simbolo di speranza, perché Venere, da sempre associata all'amore e alla bellezza, si accosta a Giove, il pianeta che per gli antichi rappresentava la saggezza, la giustizia. Quindi vederli così vicini in un momento storico così delicato ci spinge, come dire, a guardare verso l'alto con un desiderio comune, che quella stessa luce e quell'equilibrio che vediamo tra le stelle possano in qualche modo ispirare anche noi poverini qua giù sulla Terra.

E io tu e Kiss Kiss. La bionda più bella del mondo che torna domani alle 19, la mia amica Rita, comportami a casa Kiss Kiss, scatta la comitiva alle 21 di questo martedì sera, quando siamo già abbastanza lontani dal lunedì e un po' più vicini al giovedì, venerdì, insomma settimana che prende forma quasi nel mezzo, quando diciamo a che punto stiamo, non lo sappiamo esattamente, nel mezzo della settimana. Sappiamo di sicuro che festeggeremo anche questa sera i 50 anni di Radio Kiss Kiss, tantissime emozioni, le nostre rubriche, i nostri appuntamenti e voi protagonisti. Stefano Piccirillo, Pasquale Viola, si parla con Harry Styles, American Girls.

WhatsApp Harry Styles e mi ha scritto: Dear Steven, caro Stefano, anch'io sono stato colpito da un vinile come Eric Clapton, come hai raccontato ieri sera anche lui sul palco, vittima di un vinile pericolosissimo, il lancio del vinile da non fare mai più. Toc toc, chi è? Sono Stefano Piccirillo, sono il re dell'amore raccontato, perché il martedì parliamo d'amore, di storie che hanno caratterizzato 50 anni di Radio Kiss Kiss con le più belle love songs. Vi porto alla 31esima edizione del Festival di Sanremo nel 1981. Si vince Elisa con Alice. Che è uno scherzo, vince Alice con Per Elisa, perché Elisa l'ha vinto, altra artista con un nome fantastico, Alice vince con Per Elisa, ma arriva la canzone delle canzoni che avete dedicato almeno una volta, boomer, alla vostra donna o al vostro uomo, cioè le frasi iconiche che sono diventate poi glossario e notte alta e sono sveglio. Sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio. E più ti penso e più ti voglio e mi rivesto e mi rispoglio perché la storia era finita. E da quella sera io non ho fatto più l'amore. Edoardo De Crescenzo.

Noi vi promettiamo tanto amore il martedì sera nella fase iniziale di O2 e Kiss Kiss, e manteniamo la promessa davvero. Sai che leggendo il testo di Ancora e cantandolo naturalmente, perché lo conosciamo praticamente tutti a memoria, oggi non potrebbe essere pubblicata, perché saresti uno stalker. Le buone intenzioni di Edoardo De Crescenzo erano palesi, naturalmente non c'era nulla da avere a che fare con cose particolari, però se oggi un cantautore scrivesse "prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo, venire sotto casa a tirare sassi alla finestra accesa come minimo" e via discorrendo. Poi è apparso insomma il cartonato di Gigi Marzullo "La vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio", ma una delle domande che mi fa impazzire di Gigi Marzullo, che utilizza a tutt'oggi tutte le notti Ancora di De Crescenzo, è: il più grande sbaglio nella vita è avere sempre paura di sbagliare o aver sbagliato per aver avuto paura? Non ho mai capita, pur essendo lui un uomo estremamente dotto. 9 minuti dopo le 21 torniamo invece alle frasi d'amore, anche per la musica più bella realizzata negli Stati Uniti d'America. 25 anni da un pezzo soul inciso a soli 19 di anni, Alicia Keys, vero fenomeno, I Keep On Fallin'.

I'll Keep On Falling, Alicia Keys, l'amore più bello, le love songs che hanno fatto la storia di Radio Kiss Kiss. Sai che Alicia Keys ha la mamma di origini italiane, anche perché i nonni erano metà siciliani e metà calabresi, da cui un carattere estremamente vivo, solare. Pensate, all'età di 5 anni già cantava per la casa, le regalarono un pianoforte e disse: io voglio fare musica per tutta la vita. Le offrì anche un posto all'università vicino Manhattan, ma lei disse: no, scusa, io devo fare la cantante. C'è riuscita abbondantemente. 3 Grammy Awards. A volte delle storie vengono raccontate non soltanto come infinite o amori eterni, giuramento di fedeltà, anche le relazioni che oggi verrebbero definite tossiche da parte degli artisti che compongono, scrivono e arrangiano delle canzoni. È il caso di Mark Knopfler e dei Dire Straits. Questa canzone è fantastica perché sentite Michael Brecker, uno dei sassofonisti più bravi al mondo, che introduce Your Latest Trick, cioè il tuo ultimo trucchetto mentre stiamo insieme, il tuo ultimo scherzetto prima di dirci addio, insomma una relazione disfunzionale. Poi attacca la voce di Mark Knopfler e il 1000

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Kiss, kiss.
1: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Yes, yes. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
2: Yes, yes.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Yes, yes.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Yes, yes.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
2: Yes, yes.
13: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: Temperature in aumento.
2: Kiss, kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: runway. Tu pensa all'espressione di Madonna quando ha ascoltato il pezzo di Lady Gaga con Dolce, quando c'è Pose che cita Vogue. Ma come si permette? Madonna sono io. Intanto Lady Gaga il prossimo venerdì pubblica e distribuisce ovunque Mayhem in versione live, il disco di un anno fa registrato a Los Angeles invece. Un concerto incredibile. Buonasera e grazie per il benvenuto intanto.
1: Ciao Stefano, ciao al tuo regista e buon inizio di trasmissione, buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie, ecco, non perdete questa serata, caro il mio amico da Ferrara, anche perché c'è un anno una canzone. Quanti anni hai a proposito? Scrivilo via WhatsApp 347 490 0042, che ti tiriamo dentro nella community di un anno una canzone, mettiamo la canzone proprio del tuo anno di nascita. Ci sono un po' di proclami di grandi ritorni musicali. Tutti siamo impazziti, amici clubbers, per i Daft Punk, e tornano i Daft Punk, prima di tutto con una tournée dove mettono di nuovo in evidenza la loro piramide iconica del loro album incredibile di un po' di anni fa, e fanno un giro tra Parigi, Londra, New York, Tokyo, perfino una data italiana a Milano. E poi sui loro profili, che sono riapparsi d'incanto, c'è la scritta One More Time come titolo da canzone iconica loro, Again, quindi c'è un Again che riguarda anche i Daft Punk. Torniamo all'estate 2023, Achille Lauro e Rose Villain.

Questa è la conseguenza quando fai il sapientone, il Mr. Know It All. Mamma mia, che fastidio, direbbe Dito nella piaga. In realtà è un autosabotaggio in amore. Quando credi di sapere già come andrà a finire, fai il Mr. Know It All. No, no, non possiamo stare insieme. E ti proteggi mantenendo le distanze, ma così non si vive più. Anche perché costruire mattoncino dopo mattoncino fa bene. Roma, ad esempio, non fu costruita in un giorno.

Dall'antico detto Roma non fu costruita in un giorno, questa canzone dei Morcheeba rifece tornare l'antico adagio attuale al posto del più ricorrente: chi va piano va sano e va lontano. Nerissima serpe che non sei altro. Ti immagini, entri in un negozio di dischi, negoziante, e dici: ma che stai dicendo? Sei un artista fantastico con Fritu, ridere di te da Vasco.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Kiss, kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Kiss, kiss.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Kiss, kiss.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicezia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Si sente che sono diventati amici Miles Smith e Niall Horan con Dry Safe, la joie de vivre in questa canzone. Conoscete Glastonbury a 30 km da Bristol, è uno dei posti dove si svolge uno dei festival musicali più importanti del mondo ogni estate, e si è pronunciato sullo stesso Simon Le Bon dei Duran Duran, che un giorno espresse il desiderio: vorrei sempre suonare al festival di Glastonbury, però a patto che mi facciano suonare in un orario appropriato per la nostra aura, la nostra experience. Noi siamo i Duran Duran, mica siamo gli ultimi arrivati, perché gli avevamo proposto di suonare alle 3 del pomeriggio in una tenda adiacente al palco principale. Alla fine Simon Le Bon l'ha spuntata e quest'estate i Duran Duran faranno parte della line-up quali protagonisti principali la sera. Reach Up for the

Paola Iezzi, che sta portando questa nuova canzone in giro in posti che non sono palasport o stadi, ma luoghi di aggregazione dove di solito fate il brunch e poi vi trattenete fino a sera. È una bellissima idea per l'estate, per la primavera, estate 2026. Il titolo è Stessa direzione. Un derby pazzesco al Foro Italico oggi tra Jannik Sinner, che ha vinto la sua 31esima partita consecutiva in un Master 1000. Non ce l'ha fatta mai nessuno, neanche Federer, Nadal, Djokovic, quindi un primato assoluto, contro un altro italiano che ha una storia umana e tennistica incredibile, che è Andrea Pellegrino, sconfitto sì in 2 set, ma numero 150 nel mondo, ha superato le qualificazioni, per la prima volta giocava su un campo così importante davanti a 10.000 persone, ha avuto anche i complimenti dello stesso Jannik, impresa anche di Luciano Darderi, che ha battuto il signor Sasha Zverev, uno degli illuminati del tennis contemporaneo. Quindi sia per Sinner, ma questo era nei pronostici, ma soprattutto per Darderi, c'è il traguardo raggiunto dei quarti di finale al Foro Italico. Questa è Radio Kiss Kiss, ritroviamo Mark Campbell.

Fitta vale oro. Questa sera ci occuperemo anche un po' di oggetti vintage che non sapete di avere in casa, piuttosto in soffitta o chissà dove nascosti, che valgono migliaia e migliaia di euro. Vi daremo delle dritte giuste se avete intenzione di battere all'asta cose che non considerate molto molto forti dal punto di vista economico. Vi porto intanto nella storia della musica, esattamente 30 anni da una formazione scandinava che esordì nelle classifiche di tutto il mondo proprio nell'anno 1996. Sono i Cardigans di Loveful.

Say That You Love Me, The Cardigans, Loveful 96. Canzone che visse due volte nel giro di un anno solare, perché nel 1997 venne utilizzata per la versione 90 di Romeo e Giulietta, film tratto da Shakespeare con un giovanissimo Leonardo DiCaprio, dove i Montecchi e i Capuleti si trasferirono nella Los Angeles degli anni 90. Non cambiò il risultato finale per questa storia d'amore impossible, da Mission Impossible, citando un altro titolo. Le 22, Stefano Piccirillo vi parla, Pasquale Viola in regia, io, tu e Kiss Kiss. Sono Madame e Marrakesh.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Perché la sera qui all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss vi raccontate attraverso un anno una canzone, appunto come da titolo Quando la musica incontra i ricordi. I vostri che festeggiate indipendentemente dalla vostra carta d'identità con gli highlights della vostra vita, ciò che avete voglia di raccontare e condividere con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Per partecipare è semplice. Questa cosa di per partecipare è semplice sembra uno spot, è vero che senti migliaia di volte. Basta scrivere al 347 490 0042 la tua data di nascita e a quella noi legheremo la canzone di quando sei arrivata barra arrivato al mondo e la puoi tenere come portafortuna anche in base al racconto che farai. Ad esempio ieri abbiamo sentito la storia di Chiara dal Lago di Garda, si è sposata giovanissima, una freschissima quarantenne per lei, ricorrenza 1986-2026, ha raccontato come poi ha affrontato con gioia, con innamoramento, con fedeltà, ma soprattutto con grande voglia di fare anche un sacco di altre cose, lei gemella. Ricordo sempre tutto ciò che ci raccontate perché siete il nostro primo pensiero, quindi a partire da questo istante 347 490 0042, semplicemente la tua data di nascita e sei dei nostri all'interno di un anno e una canzone che scatta appunto tra qualche istante, tra qualche minuto. Una pianola, una voce angelica, Yael Naim, questa è New Soul.

0: 5, 9, brown eyes.
1: La danza della pioggia, meglio conosciuta come Shimmie Shimmie-O, insieme a Rain Dance, Dave and James. Siamo arrivati a un anno, una canzone. Sono collegato con Mariella, che si trova in questo momento in provincia di Milano, ma arriva da molto lontano, dal Venezuela. Hola Mariella, come estás?
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Benissimo, grazie.
1: Io parlo pochissimo spagnolo, dei ricordi.
2: Non ti preoccupare.
1: Ok, hablamos español? No.
2: Come tu quieras.
1: Io te quiero e basta, ma quiero tornare all'italiano. Sei okay. Molto simpatica e questa risata già molto contagiosa. Quindi ho detto bene, provincia di Milano, arrivi dal Venezuela. Quando sei arrivata qui in Italia?
2: Nel 1990.
1: Wow, quindi insomma sei molto più italiana che venezuelana come permanenza.
2: Assolutamente sì, ma io sono un'italiana mancata.
1: Ok, come mai c'è questo spostamento da bambina, credo, no? Da piccola.
2: Da ragazzina, sì, da ragazza, avevo 20 anni più o meno.
1: Ok.
2: Perché io, ti ripeto, sono un'italiana mancata, io amo l'Italia.
1: Quindi volevi stare qua?
2: Sì, assolutamente. Non mi mancava niente là, perché non mancava niente, però io amo tutto dell'Italia, amo gli italiani, amo mangiare, amo
1: tutto ciò che è Italia bella. Ok. Hai sposato un italiano?
2: Certo, ovviamente.
1: Ovviamente. Cosa vuoi condividere con i nostri ascoltatori, oltre a questo trasferimento così importante?
2: Niente, la mia esperienza qua è stata bellissima, non mi pento di niente, lo rifarei altre mille volte e diciamo che quello che mi dispiace un po' sono gli italiani che sento che non amano l'Italia come la amo io.
1: Ma questa è una cosa bellissima che hai detto e che sprona a farci rendere conto che stiamo in un posto ancora bellissimo sotto tanti aspetti. Senti, quando, spero di no, però se capita, quando litighi con tuo marito, litighi in spagnolo per non fargli capire le parolacce oppure litighi in italiano?
2: Allora, ti devo dire una cosa. Purtroppo ho sposato un italiano che ha il difetto di tantissimi italiani che sono mammoni, per cui ho dovuto sposare anche la suocera.
1: Ma vive a casa vostra?
2: Quindi non siamo, non è andata bene.
1: Mi dispiace. C'è una categoria.
2: L'unico difetto degli italiani è questo, sono troppo mammoni.
1: Chiedo scusa a nome dei mammoni, anche se non sono mammone, io sono andato via di casa a 19 anni, però comunque, detto questo, hai detto un'amara realtà che però è stata colorata da tante altre belle cose. Tu sei nata nel 1967, correggimi
2: esatto.
1: Se sbaglio. Perfetto, e ti metto una canzone piena di allegria che si chiama Pata Pata, ovvero Pacia Pacia, e di Miriam Makeba. È stato bellissimo parlare con te, Mariella.
2: Grazie Stefano.
1: E grazie per aver parlato in italiano, perché altrimenti ero fregato.
2: Faccio fatica a parlare spagnolo ormai.
1: Fantastico, ciao, grazie.
2: Un
1: ciao.
2: Bacione, grazie
1: a te. A tutti.
3: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Kiss. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
4: Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Kiss Kiss.

Scandinavia e sono caldissimi con il suono, si chiamano The Bosa. Stefano, mi fa impazzire questa canzone, come si chiama? Magnetic, si scrive The Bausa, così ve la portate nel cuore per tutta l'estate nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Fai un anno e una canzone e Mariangela arriva dalla provincia di Avellino con il suo compleanno, perché è nata proprio oggi, 12 maggio 1981, freschissima, 45enne, ancora tanti sogni da realizzare, ma una bella family, cagnolini con presi, buon viaggio insieme a Io Tu e Kiss Kiss. Dalla telefonata con la nostra Mariela venezuelana, che parlava un italiano fantastico da tanti anni qui in Italia, appunto dal 1990, è emerso un dato, che siamo ancora un popolo di mammoni. Lei ha rotto con il marito, non ce la faceva più, sempre la mamma è sacra, per l'amor di Dio, ma in certi contesti non va portata, in certi contesti viene tenuta fuori con i suoi pareri. E abbiamo scatenato anche i mammoni e i contro mammoni. Ad esempio c'è chi scrive: io sono un mammone e la cosa più bella che ci possa essere, viva la mamma non si tocca, ma nei rapporti interpersonali, cioè metti, c'è il pranzo da mamma, però ti prende tua moglie, amore, o voglio, ma cosa fai? Vai da mamma, vai dopo la mamma, pensa a tua moglie, pensa prima alla tua nuova femmina, poi pensi alla mamma, allora.

insieme a Tame Impala, insieme a Ginny delle Blackpink, che collabora con lui, con questo musicista australiano attivo già da 16 anni e più, che si è dato grazie ad una svolta TikTok alla dance e al pop, anche perché è viralissima un po' su tutti i social. Molti costruiscono le loro stories proprio con questo tipo di colonna sonora. Amici di O2 e Kiss Kiss, date un'occhiata a cosa avete in casa, perché ci sono degli oggetti vintage che in questo anno solare 2026 potrebbero valere davvero un sacco di soldi. Ad esempio, dai un'occhiata, se ci ascolti bello divanato, ai libri che i tuoi nonni o bisnonni potrebbero averti lasciato in eredità. Se trovi la prima edizione di un libro famoso, sei fortunato, cioè se possiedi la prima edizione di un libro, anziché la decima ristampa, potrebbe avere un certo valore. Se tu avessi a casa Harry Potter e la pietra filosofale, pubblicata nel 1997, edizione originale, potrebbe valere circa $33,000, che non è niente male. Vai a vedere un attimo in libreria. Ti do 3 minuti di tempo. Tempo dei passenger.

I Fulminacci, ma certo dirai, ormai sei skillatissimo su Fulminacci. Pensare che il ragazzo quando aveva 6 anni imbracciava una chitarra acustica, poi fenomeno indie, non dico underground, ma quasi, poi esploso definitivamente in quel di Sanremo. Presenta il nuovo singolo, si chiama Man-

0: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Kiss Kiss. So-

quanto amore, quanta semplicità. Quando arriva l'amore tutto diventa più facile, in reciprocità, nessuna strategia, nessuna cosa tipo che devo fare, che cosa le devo dire, ma assolutamente vai tranquillo. Olivia Dean, questa è la serata della comitiva di O2 e Kiss Kiss, si è esibito questa sera per la prima volta all'Eurovision Song Contest il nostro Sal Da Vinci con tanto di abito da sposa in versione tricolore, con i fuochi d'artificio, e tutti hanno palpitato con una performance molto molto divertente, bella e sentita della sua canzone che ha conquistato il Festival di Sanremo 2026 per Sempre Sì. Stavo leggendo un po' di voti dei giornalisti sui vari web magazine in presa diretta, un 7/8 per lui rispetto alle altre nazioni, devo dire una bella semifinale. Staremo a vedere poi quello che è il responso. Bruno Mars arriva con una canzone pigrissima che a quest'ora per quelli più stanchi ci sta a pennello, si chiama The Lazy Song.

Però devi dire la la, e non solo sei la più bella del mondo, Rocco Hunt. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Tra poco entreremo nella storia e vi porteremo negli anni 80. Prima gli Imagine Dragons con Eyes Closed.

Dov'eri nel 1986? Non c'eri? Allora questa canzone potrebbe risultare nuova ma molto orecchiabile, a parte quelli che vissero la pubblicazione di un album intitolato Revenge e firmato dal duo celebre negli 80 per la musica elettronica, ovvero Eurythmics. Sì, esatto, quelli di Sweet Dreams Are Made of This.

Mix, When Tomorrow Comes. 1986, mi chiesi ai tempi come avesse fatto il signor Dave Stewart a lasciare Annie Lennox per Sioba delle Bananarama. Però comunque sono gusti, ragazzi, cioè poi l'amore quando chiama era un duo anche nella vita. Si spezzò la coppia proprio alle porte del 1987 dopo la pubblicazione di Revenge. Sono le 23 e facciamo comitiva, volate queste prime due ore, svegli perché c'è 50 anni di Radio Kiss Kiss. Prima una star di oggi che è Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Josan, l'Europa dell'Est del 2011 musicale, lui che vinse un talent e divenne famoso, il corrispettivo di X Factor, portato al di là, insomma, dell'ex muro di Berlino. Don't Wanna Miss You, questa è la musica più bella. Sal Da Vinci, standing ovation all'Eurovision Song Contest, già qualificato di diritto per la finale ed è già sfida con i ragazzi della Scandinavia, in particolare con colei, quale violinista, che è la sosia di Pamela Anderson. Un duetto che potrebbe insidiare insomma la vittoria di Sal Da Vinci, accolto da un boato, a parte uno spettatore tedesco in prima fila che l'ha un po' sfottuto facendo un po' il che vuoi con l'indice, il pollice e il resto delle dita delle mani, però Sal non l'ha proprio calcolato ed è stato meglio così. È la volta anche di Linda Lampinius e Pete Pakkonen, che sono i favoriti secondo i bookmakers per la vittoria finale, perché lei, oltre a essere bravissima, è anche la sosia di Pamela Anderson e ha fatto la controfigura anche in Baywatch e ha posato per Playboy. Ma la musica, l'ovazione di Sal Da Vinci pazzesca, e le prime parole dopo l'esibizione di Sal sono state: sono molto emozionato, il pubblico caloroso, tutti cantavano la mia canzone, mescolare le culture con la musica è bellissimo, c'erano persone che facevano il balletto, lui certo l'ho fatto anch'io con grande coinvolgimento e aggregazione, anche una coreografia che ha spaccato ed è già in giro praticamente in tutti i social possibili e immaginabili in questa sera del 12 di maggio, aspettando il 16 sabato per la finale. The Colors con Rolling Stones, sì, la band, proprio quella, esatto.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Lo stiamo aspettando, l'appuntamento con 50 e sta per arrivare. 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ascolterete anche l'effetto di una pallina che viene lanciata all'interno di una roulette per stabilire l'anno preciso che noi descriveremo, daremo delle indicazioni e in particolare questa sera ci concentreremo sui 70, sugli 80, sui 90, 2000, 2010 e via discorrendo. Ad esempio un anno in particolare quando ci fu l'esplosione del cinema sexy e la commedia all'italiana, quando le dive sexy erano Nadia Cassini, Edwidge Fenech, Eleonora Giorgi. E come ti capisco, ascoltatore boomer, cosa stai pensando? E c'è una canzone iconica proprio di quell'anno quando esplose la commedia sexy all'italiana, tanto poi desiderata, voluta, guardata da un regista quale Quentin Tarantino, che ha espresso sempre la sua ammirazione per quel tipo di cinema commedia all'italiana, che è stata poi rivalutata nel corso degli anni. Vi porterò in un anno in particolare quando il dominio di Apple ebbe anche un concorrente, perché Google lanciò ufficialmente Android, chissà che anno era. E poi una canzone italiana che parla di sentimenti puri, di pura energia, del farsi avanti in modo concreto. In macchina con Radio Kiss Kiss, tutti presenti all'ascolto di 50 a partire da questo momento, nota vocale in viaggio, così viaggiate con noi con la musica più bella. Se volete 347 490 0042. Stefano, ci sono in macchina, sono in viaggio e non vedo l'ora che parta 50.

0: ti schissa a te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chi schissa a te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Kiss, kiss.
8: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Potevano aggiungere andale, andale, vamos, Serena Brancale, Levante Delia, ma si parla dei borghi, dei paesi italiani più belli raccontati con tanto di nostalgia. Al mio paese, questa è Radio Kiss Kiss, motore spento, radio accesa. Pur di non uscire dalla macchina aspettando 50, saluto e ringrazio Claudio per le belle parole che ha scritto via WhatsApp. E a proposito, Andrea mi suggerisce che la scienza conferma che la musica che ascoltavamo nella giovinezza è quella che più facilmente ci provoca nostalgia e attiva il rilascio di dopamina legata al piacere. Magari ascolti 50, poi torni a casa e via, e si fa anche l'amore. Si parla tanto, ma si deve anche fare. La musica in questo aiuta tantissimo a attivare i neuroni del piacere, della dopamina rilasciata. Avremo 5 canzoni e 5 decadi assolutamente da non perdere. In macchina con Radio Kiss Kiss e la vostra presenza nella nostra comitiva fino alla mezzanotte. Non ci sono notizie di Chris Martin e dei Coldplay, mi sto preoccupando. No, però c'è anche una grande verità: dopo un tour pluriennale c'è anche la nuova fidanzata di Chris Martin, che merita giustamente attenzione, e quindi alla fine dovere si fa per dire, perché fa il mestiere più bello del mondo con la sua band, ma anche tanto piacere. Tornando al discorso di prima, serve tutto. Sente che maggio, che il testosterone sta impazzendo. Coldplay, questa è We Praise.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Do la buona serata anche al nostro croupier ufficiale in regia, che è Pasquale Viola, pronto per far girare la nostra roulette con tanto di pallina 50, un lungo viaggio che festeggia il compleanno di Radio Kiss Kiss 1976-2026 e che compleanno il cinquantenario. Vi porto in un anno dove Monica Vitti era più bella che mai, così come Ornella Muti, Mariangela Melato, insieme a Giancarlo Giannini, lì sperduti sull'isola dove la borghesia milanese si dimenticava di essere tale in nome della passione di un grande amore, con un siciliano doc interpretato da Giancarlo Giannini, Gloria Guida stupenda, così come Laura Antonelli. Ivano Fossati, cioè il re del cantautorato italiano, si trasferì quell'anno in quel di Miami e realizzò una canzone diventata iconica e l'unica canzone veramente pop di Ivano Fossati, tant'è che lo stesso artista non l'ha mai più inserita né in una raccolta di greatest hits né in un'antologia, non l'ha mai suonata dal vivo, cioè un unicum della sua carriera dedicata anche al suo divertimento personale, si sa, andando a Miami, però andarci tutti i giorni per fare canzoni del genere. La mia banda suona il rock. Lanciamo la pallina. Anno? Indovinalo. Prova. Troppo tardi.
0: 1979.

La mia banda suona il rock, l'esperimento più popolare di Ivano. Oh, vero inno della musica italiana, la mia banda suona il rock, l'esperimento più popolare di Ivano Fossati. Queste le reazioni.

di Kanye West all'interno di un ristorante, lo raggiungi subito, fai la cantante e dici fammi lavorare con te. Tutto questo è successo davvero nel 2008 con Estelle American Boy. C'è una coppia, diverse generazioni a confronto, Madonna Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Yes, yes. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss.
4: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
10: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
11: Yes, yes.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E certo che li festeggiamo anche questa sera. Bella la intro di Bob Sinclair, che riprende a sua volta un pezzo degli anni 80, quindi legato in qualche modo anche all'interno di 50. Anni 80, a proposito, cosa si mangiava di tendenza? Tu andavi a cena. In quell'anno esatto, in particolare, spopolarono le pennette alla vodka, piatto simbolo degli anni 80. Piuttosto che la farfalla, panna e salmone, che era un classico non solo dei ristoranti ma anche dei bistrò che aprivano e servivano quasi esclusivamente penne alla vodka, farfalle, penne e salmone, tortellini, panna, piselli e prosciutto. Poi c'era il risotto champagne e fragole, per fare un altro esempio di cibo anni 80, quando uscivi in compagnia e dovevi mangiare il cibo di tendenza dell'epoca. Tutt'altra storia per una canzone non di tendenza ma diventata assolutamente simbolo degli U2, il titolo I'm Still Haven't Found What I'm Looking For è il concetto nato da una strofa di Bob Dylan, una sua vecchia canzone chiamata Idiot Wind. La canzone parla di un viaggiatore, una metafora dell'uomo moderno che cerca un senso più profondo della vita, non accontentandosi appunto delle pennette alla vodka. Quindi era una sorta di sfida, no? Tra sacro e profano. Nel mondo che si viveva esattamente nell'anno, lanciamo la pallina, sentiamo che anno è.
0: 1987.

0: La ricerca continua dell'essere umano nel senso più profondo dei propri sentimenti, della vita, il senso della vita, raccontato da U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For all'interno di 50, una delle copertine più iconiche della storia del rock, l'albero di Joshua, ovvero The Joshua Tree, titolo dell'intero lavoro. Dagli anni 80 vi porto invece negli anni 10. Come stavano messi i social quell'anno? Quell'anno Facebook restava il leader indiscusso, la piattaforma più utilizzata ancora, e poi c'era l'inizio di WhatsApp e di Messenger. In particolare l'app di Messenger era una delle più scaricate in assoluto. Instagram vide anche una crescita piano piano molto molto forte sotto l'aspetto della genuinità, cioè era meno commerciale Instagram, meno calcolato, anche la programmazione dei post non esisteva e neanche tanti filtri, diciamo c'era l'uso piuttosto artigianale di Instagram rispetto al 2026 o già qualche anno fa. E in particolare Twitter si chiamava così prima di diventare X e fu sorpassato solo quell'anno da Instagram, che cominciava pian piano però in modo più sano, più genuino, a essere concepito come social d'eccezione davvero. Nello stesso anno Filippo Neviani, in arte NEC, arrivò secondo al Festival di Sanremo di quell'annata, autoproclamandosi vincitore morale. Vinse anche il premio della critica della sala stampa Lucio Dalla, insomma un duello fino all'ultimo istante, tant'è arrivò secondo con la sua Fatti Avanti Amore. Che anno è?
1: 2015.

anche gli amici che seguono Io Tu e Kiss Kiss, motore spento perché arrivati ma radio accesa, non si scende dall'auto fino alla fine, grazie, semplicemente grazie. Con Neck, Fatti Avanti Amore, prima U2, abbiamo ritrovato anche Ivano Fossati, la mia banda Suona il Rock. Chiudiamo con il rock anni 80, pieno d'elettronica di tastiere, tanto che il cantante dei Van Halen non voleva cantare Jump, che poi sarebbe diventata un grande successo, parlo di David

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
0: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Kiss Kiss.
4: Una canzone.
1: La musica più bella suona solo su Radio K.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss Kiss!
2: Musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.